0: Bella Rocky, fammi entrare, fammi entrare. No, no, come? Se non te lo dico, Rocky, no, no.
1: Come non me lo dici, scusa? Adesso hai buttato il sasso, ha tirato la mano, non vuole che io entri su di lui.
2: Avrà paura, Rocky.
1: Dai, entro io se vuoi, però ben accompagnato oggi, Facciamo una cosa a tre. Rocky nella sagra, facci ballare. L'hai mai sentito?

0: questo lunedì 28 settembre 2026. State ascoltando la di Peter Pan. La sigla dice Rocky nella sagra, però Rocky ogni tanto fa entrare qualcuno in casa sua, non è come Muva che dice parla poi non fa entrare nessuno. Buongiorno!
1: Buongiorno Rocky, quindi mi devo ritenere fortunata, insomma.
0: Devi ritenerti molto fortunata, anche perché all'interno di Rocky nella sagra si cucinano un sacco di cose molto molto buone.
1: E si twerca altrettanto?
0: Si twerca tantissimo, se vuoi ti do già una dimostrazione.
1: No,
0: però
1: non
0: insomma
1: serve, non serve, grazie.
0: E allora buon pomeriggio, bentornata, ben ritrovata, soprattutto anche perché diciamocelo, ormai non sei più nuova da queste parti.
1: Ah sì, che bello, finalmente.
0: Ci ho già ripensato. Ecco. No, in realtà lei è Alice Serini, presentati pure se vuoi.
1: Ciao amici, io sono Alice Serini, sono da un pochino qui da queste parti. Mi sentite il sabato mattina dalle 7 alle 10 con Fede, in queste due settimane e anche in altri programmi. Oggi con Rocky.
0: Oggi assieme a Rocky, ma in realtà non solamente per oggi, ma per l'intera settimana. Appunto, siamo in sostituzione di Muva nella casa, che tornerà ufficialmente settimana prossima con un cambio di casa, probabilmente.
1: Ma gli auguriamo buone ferie.
0: Gli auguriamo buone ferie, ma soprattutto tanto sesso, perché devi sapere che il suo programma viene a quest'ora ufficialmente sessualizzato. Però essendo che noi non siamo dei grandi esperti sul mestiere, facciamo così. Noi siamo bravi a lanciare i nuovi dischi molto fighi. Ne lanciamo uno proprio adesso alle 15.07, Tommy Production.
2: Attenzione, no.

0: E Rocky, a proposito, gliel'hai fatto vedere dal vivo, certo, la mossa con la palma?
1: Fortunatamente no.
0: Che c'è Alice col vostro reel in loop.
1: Proprio.
0: Da 2 giorni ormai. Faglielo vedere dal vivo, dai.
2: Ma ecco perché mi dava che tantissime persone hanno salvato quel post lì, l'hanno ricondiviso. Ho detto, chi sarà mai quella interessata a vedere le mie parti intime, quelle di Andrea Nordio.
1: Io ho visto il video, ho spento il telefono e l'ho buttato nel cestino.
2: Però hai messo mi piace, hai fatto sì che quel video andasse virale. Quindi è una cosa molto interessante. Però guarda, ti dico, caro Andrea, che probabilmente se avessi bevuto 2 o 3 bicchierini in più di alcol, oppure anche di alcol andato a male, perché si beve anche quello al giorno d'oggi, non si butta via effettivamente nulla, sarei stato capace a fargli vedere qualsiasi cosa da lì, cioè, perché sono cose che succedono, soprattutto quando bevi quel bicchierino in più.
1: Fortunatamente oggi sei sobrio, però di esperienze così ne abbiamo avute. Io me ne ricordo una, mi ricordo era la festa di Halloween e avevo fatto un mischiotto, cioè sai quando ti bevi l'acqua qualunque senza rendertene conto, no?
2: Ma l'acqua del gabinetto, l'acqua per terra,
1: esatto,
2: qualsiasi cosa.
1: Esatto. E il giorno dopo mi aspettava però un viaggio in treno. Un viaggio in treno molto lungo, tipo 6 ore di treno. Non ti dico che cosa ha visto quel bagno quel giorno.
2: Davvero, hai vomitato un sacco.
1: Esatto, in continuo.
2: Pensavo che davvero guerriera che sei, ti fossi messa a bere pure in treno, perché sai, queste cose succedono.
1: No. C'è un limite a tutto, dai, non possiamo bere in continuazione.
2: C'è un limite a tutto, ma sicuramente anche voi avete avuto delle esperienze del genere, della serie, quando bevi quel bicchierino in più, quei 2 bicchieri in più, ma soprattutto quando mischi l'alcol, che secondo me è una cosa veramente bruttissima e che non va mai fatta.
1: Assolutamente.
2: E allora al 393-7366-240,
1: quali sono le vostre brutte esperienze con alcol scadente, oppure quelle cose lì, i mischiotti, quelli che ci fanno tanto male?
2: Messaggio scritto oppure vocale. Radio.

0: di Hugh Gale con Moving to the Sun all'interno di Rocky nella sagra. Stavo già dicendo nella casa, pensate. Le 15:19 assieme a Rocky e Alice in sostituzione di Muva, e siamo partiti parlando, discutendo di esperienze brutte, perché si sa ogni tanto, no? Quelle legate all'alcol, che quando bevi un pochettino di troppo, quando fai mischiotto, ti metti a fare cose abbastanza strane, ed è successo sicuramente a tutti quanti.
1: Al 393 736 240 ce lo state raccontando.
2: Lo accettate come due comitivici?
0: Certo.
2: Con conseguente domanda gastrica.
0: Madonna.
1: Lo accettiamo, ma non lo consigliamo.
2: Troppo poco come esperienza. Lo mando per un amico.
1: No, è abbastanza.
0: Ma dipende se è abbastanza te in realtà come esperienza, perché due comitivici mi sembrano anche tanti. Poi se sono anche nel giro di due mesi ancora meglio.
1: Secondo me è abbastanza.
3: Non è tanto la mia esperienza, ma l'esperienza di un'altra persona. Mm-hmm. Capodanno 2016, tipo una roba del genere. Porto la tipa che mi piace in compagnia, andiamo a far festa con la mia compagnia, la ragazza che mi piace, e la sua migliore amica ha detto: se non c'è lei io non vengo. Va bene, porta anche lei. La faccio molto breve, è stata tutta la notte dietro la migliore amica e io sono andato in bianco.
1: Ti sei fregato da solo, insomma.
0: Vedi che quando porti anche le tue amiche, che casualità hanno la tua stessa passione, ovvero di quella di shottarsi un sacco di drink, insomma, questo può succedere.
1: Qualcuno ci ha scritto: mi sono addormentato in un marciapiede, ho ripreso coscienza che ero in piedi davanti ai carabinieri che mi chiedevano cosa ci facessi lì.
0: Beh, chissà, carabiniere, ma lascia, perché si fa due domande, non si vede, scusa.
1: Non è proprio una bella fine questa qui.
0: 393 736 240.
1: Quali sono le vostre esperienze pessime con l'alcol?
4: Radio Peter Pan.
5: Tocca a me.

0: sicuramente lo sai shakerarlo molto molto bene, ma soprattutto Alice che mi ha inviato praticamente un vocale settimana scorsa in cui era un po' ubriachella, no?
1: Ma quando?
2: Scemo.
0: Mi manchi. Lo so.
2: Ogni tanto mi chiedono ancora di te.
0: Immagino.
2: Gli dico sempre che ti sei fatto una vita oramai.
0: Rimasto.
2: Anche se spesso ci pensiamo ancora, no?
0: Ci pensiamo ancora, no?
1: Bello, peccato che il napoletano non lo so parlare, quindi non sono proprio io. Quattro, hai detto due bicchieri Rocky, ma in realtà c'è qualcuno che ha detto, dico solo Iore de Mar, 4 litri di Long Island.
0: Mamma mia, sono tanti comunque.
1: Non sono proprio due bicchieri.
0: Magari li ha bevuti in vacanza durante una settimana, sta mentendo, anche perché 4 litri sono veramente tanti.
1: Comunque... Iore de Mar, meta super optata per i viaggi di maturità. E i posti che ci state, di cui ci state parlando sono o feste di Capodanno, feste di Halloween o viaggi di maturità.
0: Viaggi di maturità, esatto.
1: È lì che si prendono le peggiori botte. La cosa che mi ha fatto tanto male è stata trovare una drink card a terra non ancora utilizzata.
0: E pensa a te quanto male stavi per non aver bevuto una drink card trovata per terra. Poi c'è un ragazzo, un uomo, ok, che ci invia una foto che è in bikini, che è in costume con un bellissimo registro in rete, probabilmente. Probabilmente l'avrà rubato in discoteca nel momento in cui si era shottato qualche drink in più.
1: No, no, ci ha detto i vestiti sono di qualche tedesca che era in ferie.
0: Questo un po'.
1: Ha fatto un viaggio culturale lui, dai.
0: Ti è mai successo che uno ti rubasse i vestiti dopo la serata?
1: No, per fortuna no.
3: Peter Pan. Peter Pan. Pan Young. Peter Pan. Forever Pan.

0: Rubavo sgabelli a fine serata.
1: Chissà perché sgabelli.
2: No, il brutto effetto dell'alcol.
1: Gli sgabelli, dici? No. Mandaci qualche foto del tuo sgabello, dei tuoi sgabelli che c'hai in casa.

0: Chart. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan. Squat.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
4: Da Despar e Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.

0: Comunque, festa. Dal 2010 il disco di Fabri Fibra qui su Radio Peter Pan. Seconda mezz'ora insieme di Rocky nella sagra assieme ad Alice. Buongiorno ancora.
1: Buongiorno Rocky, di nuovo.
0: Buongiorno ancora a te. E allora abbiamo parlato appunto di festa praticamente, riassumendolo proprio durante la prima mezz'ora. Abbiamo discusso un po', insomma, di quelle esperienze che abbiamo vissuto male post serata. Ma perché effettivamente vi abbiamo parlato di questo, di mischiotti, di feste?
1: Perché è uscita da pochissimo una notizia che ci racconta di un allarme che è stato appunto scioccante, perché è arrivato uno spritz tarocco in alcuni bar a Venezia. E cosa è successo? Praticamente ci sono appunto dei baristi che inserivano degli spritz tarocco all'interno di bottiglie dei invece noti marchi originali.
0: Esatto, che in realtà usare una sottomarca non è vietato, ma farla passare per un prodotto originale significa, certo, comunque ingannare il cliente, perché lo inganni dal punto di vista della qualità, perché uno si aspetta magari una cosa molto più buona, invece comunque una volta che ne hai bevuti un po' di più dici siamo sicuri che quello che ho bevuto sia quello vero, che capito.
1: Ma soprattutto poi lo spritz originale ormai sta arrivando a costare tanti soldi, non
0: esatto.
1: So, non in Veneto magari, che ancora qui costa abbastanza un prezzo moderato, ma per esempio in altre regioni uno spritz ti costa anche 15 euro,
0: che sono veramente tanti, che comunque anche 5,50 6 euro, che comunque in alcuni locali sta arrivando anche questi costi qui. Per esempio a Bologna, te che sei comunque fuori dalla regione Veneto, quanto è arrivato il costo dello spritz?
1: Nei posti più chic siamo arrivati a 15 euro. Quelli un po' meno chic ci siamo fermati a 9-10.
0: Ecco perché ti sei trasferita a Castelfranco.

0: Maleducati comunque questi che modificano le nostre bottiglie di alcolici preferite, di questi, di queste bottiglie che noi ci beviamo, ci schiantiamo ogni fine settimana, perché se io voglio bermi quella cosa lì fatta bene, originale da un grandissimo bartender, tu non puoi mettermi una cosa fake dentro, assolutamente no.
1: Però oggi invece ci sono delle belle notizie per quanto riguarda gli inglesi, saranno esatto. contenti loro, perché in Inghilterra si torna a parlare di una cosa che per molti tifosi potrebbe essere una bella notizia. Bere una birra direttamente sugli spalti durante la partita potrebbe tornare una cosa possibile.
0: Una cosa possibile, una cosa molto bella. Pensate che questo divieto esiste dal 1985, quando negli stadi inglesi appunto c'erano dei grossi problemi legati a tutti questi ultras, a tutti questi tifosi che ogni volta si schiantavano un sacco di bevande e finivano tutto a mandare sempre in rissa.
1: Infatti per questo motivo viene deciso di vietare l'alcol nelle zone dello stadio da cui si può vedere il campo, quindi la curva, i distinti, tutte le zone, con l'idea di evitare che l'alcol potesse contribuire a rendere ancora più pericolose queste situazioni.
0: Anche se posso dire, in realtà sono andato parecchie volte allo stadio, soprattutto a vedere grandi partite di calcio, e l'alcol, comunque la birra in generale, costa veramente tantissimo allo stadio.
1: Però secondo me è uno starter pack, cioè allo stadio si va a vedere la partita con la birretta. La cosa importante è sempre ovviamente non esagerare.
0: Esatto, non esagerare, però una birra bionda che arrivi a costare quasi 15 euro in uno stadio comunque sono parecchi. E dici, vabbè, ti bevi una birra e ti prendi anche la balla, no? Come si suol dire.
1: Sì, proprio così si dice.
0: Al balzo.
2: Radio Peter Pan.

0: disco di Jubal, Ocean House, qui su Radio Peter Pan. Andiamo al termine della prima ora, quasi, perché prima arriva il More Music on in the Mix di
1: Andrea De Luca.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to

0: eccoci qui, abbiamo appena sentito il More Music in the Mix selezionato dal nostro DJ Andrea De Luca. Però ricordiamoci sempre che il More Music torna domani sempre alla solita ora. Noi invece torniamo tra pochissimo perché abbiamo ancora un'oretta e mezza da passare insieme.
1: A tra poco. Molto bene.

0: Sport.
1: Premi 1 per avere informazioni sulla tua bolletta. Premi 5 per parlare con
2: il
1: un
2: tempo
1: operatore.
2: Di attesa.
1: La premi superiore.
2: Premi 2,4
1: per avere assistenza.
2: Sarai contattato.
1: Forse.
3: Cerchi risposte chiare? Scegli Fiorese Energia, il fornitore luce e gas vicino a te. Basta call center. Solo persone vere, risposte chiare e tariffe trasparenti. Ti confronti direttamente con i nostri consulenti e risolvi le tue richieste in tempo reale. Fiorese Energia, con noi puoi sempre parlare.
4: Buongiorno, come posso aiutarla?
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: Nel cuore del centro storico di Castelfranco Veneto c'è Vermouth Americaneria. Dall'aperitivo al dopo cena, tutto quello che serve per una serata in compagnia tra americani, taglieri e buon vino. Vermouth Americaneria, via Preti 43, Castelfranco Veneto. Media partner Radio Peter Pan.
7: Nuova apertura Febal Casa a Conegliano. Da giovedì 1 a domenica 4 ottobre e solo per i primi 30 clienti, l'arredamento per la tua casa è a metà prezzo. Cucine, camere, divani e armadi. Febal Casa, in Viale Italia 190 a Conegliano. Prenota su www.arredaora.it.
8: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.

0: Radio Beat in the Pan.
1: Gino se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 16 da un minuto.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
4: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Torino Est e Sesto San Giovanni, questo per traffico intenso. In direzione Trieste, code a tratti tra il nodo di Pero e Milano Est per traffico intenso anche in questo caso. Si segnala una coda di 2 km tra Bologna-Casalecchio e Bivio Raccordo Casalecchio a 14 Bologna-Taranto per un incidente. È tutto.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero spreco.
6: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te. Look at them dogs.

0: Che collaborazione dal 2006, Lumidi e Fatman Scoop con Dance qui su Radio Peter Pan. Entrambi statunitensi, noi siamo italiani e stiamo a Castelfranco Veneto, almeno per il momento. Intanto cominciamo con la seconda seconda ora insieme.
1: Seconda ora.
0: State ascoltando Radio Peter Pan alle 16.07 di questo lunedì 28 di settembre 2026. Buongiorno ancora Alice.
1: Buongiorno Rocky di nuovo.
0: Come

0: la settimana in qui in questo programma dalle 15 alle 17 al posto di Muva. Attenzione perché ci sono delle novità, no? Mm-hmm. Tra pochissimo vi parleremo di una persona che ha deciso di cambiare un po' nome, no?
1: Lei è Miley Cyrus e da pochissimo ha voluto accorciare il suo nome. Adesso si chiama solamente Miley.
0: Ah, quindi non c'ha più un cognome, mi stai dicendo?
1: No, solamente Miley.
0: Niente?
1: Niente.
0: E allora facciamo così, visto che siamo gentili e non facciamo le cose fatte casualmente, vi mettiamo un suo nuovo disco
1: molto, molto figo.

0: Pan,
1: la cassa, il basso, il suono
0: di Peter Pan,
1: la cassa, il basso, il suono
0: di Radio Peter Pan,
1: la testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano in

0: Cori, qui su Radio Peter Pan con il suo disco Whisper. E il mio desiderio adesso sarebbe che tu, Alice Salini, venissi più vicino al microfono e iniziassi a raccontarmi un paio di novità che riguardano Miley Cyrus, ma solamente se ti va, eh?
1: Perché abbiamo ascoltato il nuovo disco molto figo che era Best Persuasive di appunto Miley Cyrus, ma in realtà il nuovo disco l'ha proprio cambiata, perché lei ha voluto far sapere a tutti che ha cambiato nome, non si chiama più Miley Cyrus ma solamente Miley.
0: Okay.
1: E l'ha fatto proprio con questo suo nuovo pezzo. Il suo nome vero però in realtà non è ovviamente Miley Cyrus, ma è Destiny Hope Cyrus. Però fin quando era bambina l'hanno sempre chiamata con Miley Cyrus.
0: Ok, quindi ha deciso di fare questo cambiamento enorme della sua vita con l'uscita del suo nuovo disco. Attenzione, perché lei è figlia di una grande donna che comunque conosciamo tutti quanti, ovvero Dolly Parton. La conosci questa cantautrice?
1: Certo.
0: Comunque famosissima statunitense. E insomma, devi sapere anche una piccola curiosità su di lei. Sai che ieri si sono svolti i Video Music Awards, premiati da MTV. Praticamente questi Video Music Awards sono i premi più importanti che riguardano al mondo della musica. E che cosa premiano effettivamente? Best artista dell'anno, miglior videoclip, anche miglior figa, secondo me, però loro non lo dicono.
1: Ma non devi dire proprio tutto, Rocky.
0: E tra l'altro lei, piccola curiosità, ha vinto 3 premi arrivando a 33 Video Music Awards, superando Beyoncé che ne aveva solamente 30. Ti sta bene? Ecco, direi solamente così io in questo caso. Ok, queste curiosità molto molto belle, magari tra pochissimo vi raccontiamo qualcos'altro. Abbiamo altro da raccontare?
1: Sempre sul mondo della musica.
0: Ma certo, ma perché? Cosa abbiamo fatto prima?
1: Dai.
2: Radio Peter Pan.

0: e Shaguay fanno solamente casini ed i Grammy non ne vincono, anche perché premiano solamente artisti statunitensi. Stiamo parlando appunto di Miley Cyrus, abbiamo appena detto che ha cambiato nome da Miley Cyrus a Miley, però siamo partiti anche discutendo degli MTV Video Music Awards 2026.
1: Proprio dove Madonna ha vinto con il suo album Confession 2 il best album agli MTV Video Music Awards 2026. E tra l'altro ha battuto anche tantissimi artisti come per esempio Drake, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo, Olivia Dean, Bruno Mars, cioè nomi super emergenti, ma Madonna con la sua aura sempre ce l'ha fatta a battere questi grandi artisti.
0: Sta sempre al top, infatti pensa che ha vinto 7 premi in più di qualsiasi altro artista durante questa edizione, e come se non bastasse ha vinto pure il premio del Artist of the Year, hai capito? Cioè mica come te che sei qui a condurre radiofonicamente con me.
1: Dai Rocky, però lei comunque, nonostante adesso sia comunque sul tetto del mondo per quanto riguarda tutti i premi che ha vinto, tutti i grandi premi che gli sono stati dati, anche lei è partita da zero, perché quando si è trasferita a New York aveva pochissimi soldi e fece svariati lavori, tra cui anche la cameriera. E un piccolo aneddoto, lei venne licenziata dal posto in cui lavorava come cameriera per aver spruzzato marmellata su un cliente.
0: Ma voleva farsi licenziare perché sapeva che quella non sarebbe stata la sua strada, dai, molto facile lì. Cioè,
1: ci fa capire che comunque le FDM le facciamo tutti, Madonna compresa.
0: Esatto, Madonna se le facciamo anche noi. Radio

0: qualcosa di grande livello, mi viene da dire, comunque Dua Lipa con Illusion, perché ho scoperto che oltre ad essere una bravissima cantante, una grandissima artista, è una ragazza che fa molte acrobazie con i bicchieri in testa.
1: È uno dei suoi tanti talenti.
0: Esatto,
1: allora
0: ne parliamo tra pochissimo.

0: c'è altra scelta.
1: Spot. Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
2: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
3: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
4: Dico. Forever Fun, Forever Young.

0: Night dei BTS dal 2020 qui su Radio Peter Pan, ultima mezz'ora scarsa insieme all'interno di Rocky nella Sagra, insieme ad Alice. Buon pomeriggio, quasi sera ormai, mi viene da dire.
1: Ma cosa ci stavi raccontando, Rocky, prima, quando hai detto che Dua Lipa l'hai vista in un video mentre teneva un bicchiere sopra la sua fronte in
0: allora facciamo una bella spiegazione. Lei si trovava a Kosovo in Albania, in quelle zone dell'Albania, proprio ieri il 27 di settembre è andata perché suo cugino si stava per sposare.
1: Okay.
0: Insomma, l'hanno fotografata, hanno messo un video che è andato viralissimo sui social, dove mostrano che Dua Lipa è una grandissima artista, cioè ha delle doti, insomma, di inequilibrio, di tenere questi bicchieri appesi alla testa, un po' come fa Fede, no?
1: Cioè,
0: che è pelato, quindi a lui viene anche facile, lei c'ha anche dei bei capelli, insomma, gli era anche un po' più difficile.
1: Cioè,
0: però
1: spiegami, lei è bella, talentuosa, perché sa cantare, sa ballare, fa degli show incredibili e poi sa anche tenere il bicchiere sopra la fronte.
0: In equilibrio, esatto.
1: Tutto, tu, Rocky, di questi quattro talenti, quali è che non sai fare?
0: Che sono albanese, in realtà, perché in realtà, cioè, tutti lo sanno, ma nessuno sa che effettivamente dentro di me c'è quell'animo un po' albanese. Mm-hmm. Hai capito? Però mi stavi chiedendo anche qualcosa nel fuori onda, mm-hmm, che riguarda appunto i matrimoni
1: albanesi.

0: Barbie Girl, un remix di Tiesto su Peter Pan, e stavamo discutendo appunto del fatto che Dua Lipa in questi giorni si trova a Kosovo in Albania, molto semplicemente per il fatto che suo cugino si è sposato ieri.
1: Rocky, non ti devo fare nessuna proposta.
0: Sicura?
1: Cosa stai per fare?
0: Dai, ti prego, Alice, no. È arrivato il momento. Siamo insieme ufficialmente tutta la settimana. E mi sembrano già troppi giorni.
1: Troppi giorni.
0: Settimana prossima dovremo anche già fare il passo successivo.
1: No, assolutamente no, non mi inginocchierò mai, Rocky.
0: Dai, andiamo almeno in chiesa.
1: No.
0: Neanche.
1: Attenzione però ad andare in chiesa, perché tra pochissimo, nei prossimi giorni, aprirà un club privé per scambisti proprio di fronte ad una chiesa.
0: Davvero?
1: Sì, infatti è una posizione molto destinata ovviamente a far discutere, perché parliamone, ti immagini uscire dalla chiesa e vedere di fronte un club di scambisti? Non è proprio quello che ci si aspetta.
0: Magari ci ripensi un attimino, ti sei sposato, dici, però sai che ne ho vista una di meglio là.
1: No.
0: Allora metteranno sicuramente anche una magnifica sigla.
2: Non sono un romantico.
0: No.
1: Che cos'è questa cosa?
0: È la sigla singolare del nuovo play.
1: Aiuto, Rocky.
2: Non riesco a staccarmi da te.
0: No, basta, perché poi esagera.
1: Il parroco di questa chiesa ha espresso, diciamo, perplessità sulla vicinanza con il luogo di culto, però pur riconoscendo comunque la legittimità dell'attività, perché comunque alla fine è una via, non è tutta della chiesa, e quindi è un po' perplesso, ma comunque per il momento non si è ancora lamentato troppo. E anche il sindaco effettivamente ha detto, non è proprio il massimo, ma se proprio dobbiamo farlo, va bene, dai,
0: facciamolo,
1: andiamo.
0: Scambiatevi un segno di pace.
3: Radio Peter Pan.

0: Emily e Giorgio di Lim, che non so chi siano effettivamente.
1: Beh, li salutiamo lo stesso, ciao ragazzi.
0: Li salutiamo e ragazzi, se siete all'ascolto, venite a trovarci ai nostri prossimi appuntamenti.
2: Radio Peter Pan
1: Next event. Sabato 3 e domenica 4 ottobre Peter Pan alla Via dei Berici Ride in Vicenza per 2 giorni di ciclismo, musica e festa.
0: Allora, sabato 3 dalle 8 con Joe, dalle 13 con Fede e dalle 18 il DJ set Peter Pan con Sister Gloria e Monica Morgan. Domenica 4 invece dalle 8 con Monica Morgan, dalle 12 con Joe e dalle 16 il DJ set con Marco Baxo e Fede.
1: Per
0: capito?
1: Quanto riguarda invece venerdì 9 e sabato 10 ottobre, 2 giorni con Radio Peter Pan alla 91esima Sagra delle Castagne del Vindurello di San Giovanni Ilarione in provincia di Verona.
0: Venerdì 9 Peter Pan Hangover, dalle 22 in console Thomas Venegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer. L'ex Serafo, Rocky e la Pole Dancer. Per una notte da leoni, special guest però, attenzione, DJ Matrix. Invece chiudiamo con sabato 10 Peter Pan Super Impatto, dalle 22 con Marco Baxo, di Ellen e il performer Roboled Man con un altro special guest, questa volta però Angemi, capito?
1: Per tutte le altre info le trovate sul nostro sito su Peter Pan alla sezione eventi.

0: Ancora?
1: Per favore, mettimi la lingua in bocca.
0: Vabbè. Per favore pure lo chiedi, cioè è incredibile questa cosa.
2: Concludiamo in bellezza, insomma.
0: Perché concludiamo col disco di Anna White, Girl Waste, ragazze ubriachissime. Però dai, no problem, torniamo sempre domani alla solita ora, giusto?
2: Dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
0: Vi lasciamo con 90210, ciao.
2: Ciao.
0: E buon pomeriggio.

0: Jackpot. In my mind.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in dub a Pordenone e Trieste. Lo sfogatoio di Peter Pan.
2: Siamo pronti ad iniziare una nuova settimana dello sfogatoio di Radio Peter Pan. E di lunedì dello sfogatoio si sa che il lunedì è
3: affettuoso.
2: È affettuoso.
3: È affettuoso.
2: Ah.
3: Sì, sì.
1: Radio Peter Pan.

0: Ti senti affettuoso o non ti senti affettuoso?
1: Beh, se vogliamo essere affettuosi, facciamo gli affettuosi.
0: Facciamo gli affettuosi, dai.
1: Quindi il lunedì dello sfogatoio sarà il lunedì affettuoso. Siamo stanchi di arroganza, di cattiveria. Cerchiamo di essere affettuosi per un giorno alla settimana.

0: oggi
1: è Milazzo, non Milazzo.
0: Milazzo.
1: Milazzo, la nostra dice Milazzo.
0: Ha detto Milazzo.
1: Ha detto Milazzo. Però c'è colpa di Max.
0: Vabbè, 393-736-6240 è il numero per sfogarsi alla radio. Questo è lo sfogatoio, da 21 anni si chiama sfogatoio.
1: Vogliamo cambiare il nome?
0: E la gente si sfoga da 21 anni. 393-736-6240, oggi il lunedì è affettuoso.
1: Molto affettuoso.
0: Se riuscite, abbracciatevi. Vuoi un abbraccio?
1: No.
0: È affettuoso.
1: Vabbè, ho capito, non esageriamo.
0: E quindi cercate di fare messaggi affettuosi, grazie.
1: Il primo non è affettuosissimo, però è contro se stesso, quindi sentiamo il motivo.
2: Ciao selvaggi, buongiorno. E allora volevo mandare a fare in culo tutti quelli che come me hanno aspettato oggi per andare a far gasolio, perché c'è lo sconto.
1: Ma io non ho verificato, è vero che da oggi l'Eni ha messo la benzina a 1,99?
0: Prezzi congelati,
1: ma
0: 2,19 benzina, 1,99 il diesel.
3: Attenzione,

0: selvaggi, guardate che a 1,99 la benzina, non è gasolio.
1: L'abbiamo detto, 1,99 la benzina, l'abbiamo detto.
2: Sì, sì.
1: Ma amici, abbiamo il primo audio affettuoso della giornata.
3: Io vorrei stringere un abbraccio molto affettuoso a tutti quelli che stanno speculando sui carburanti. Ma proprio vorrei stringere il braccio intorno al loro collo molto affettuosamente, stringere affettuosamente.
1: In maniera affettuosa si può. Comunque arrivano le prime conferme sul prezzo dei carburanti a Leni, eh?
4: Buonasera selvaggi! Comunque sì, confermo, 1,99 la benzina, 2,19 il gasolio. Ho visto prima, infatti c'era, volevo fare benzina,
2: coda,
4: perché devo farla, 60 km di autonomia. Ma c'era la pompa che era strapiena, cazzo, mi metto a star là fuori.
2: Di notte!
4: No.
2: Andate questa notte così non trovate coda.
1: Mettetevi
2: la sveglia.
1: Così trovate coda di notte, perché andranno come le partenze intelligenti. Tutti vanno di notte.
2: Non si rompe le palle per andare a fare benzina, vedrai.
5: Sfogatoio, buongiorno, buonasera, buonanotte. È vero. 2,19 il gasolio, .0. E 1,99 la benzina, .0, neanche i millesimi ci stanno più a 9, sta a 0, quindi 2,19, 1,99.
2: Prezzi da supermercato, 1,99.
1: E poi c'è Loredano, che della benzina non gliene frega niente, solo che oggi.
6: Ciao ragazzi, Loredano dalle Marche. Oggi è lunedì, ma è un lunedì pesantissimo. Io ho già una fame da paura. Speriamo che domani sia meglio. Lololo.
2: Lunedì affettuoso.
7: Radio Peter Pan.

0: Fogatoio che il lunedì è affettuoso.
1: Non tutti i lunedì, questo lunedì è affettuoso, eh? Tutti i lunedì? No, questo.
0: Sì, cioè ogni giorno ha la sua.
1: Vabbè, ma non che lunedì prossimo è affettuoso. Come? Sarà un altro.
0: Perché?
1: Vediamo, vediamo, vediamo. Fammi salutare in maniera affettuosa i nostri amati replicanti. Ciao selvaggi.
0: E com'è un saluto affettuoso?
1: È un saluto affettuoso.
0: Ciao cuccioli.
1: Sì, ciao tesorucci.
0: Così devi farlo affettuoso.
1: E abbiamo un messaggio affettuoso.
2: Ciao selvaggi, lunedì affettuoso, ve lo rovino con due notizie. La prima è che mi sono arrivati dei soldi per via dell'incidente, quindi che bello, arriva la macchina nuova, quindi sì, che bello, felicità. Sì. La seconda è che purtroppo a nonna paterna non rimane molto tempo.
0: Ma perché lo vedi dire a noi?
2: Per stare in questa terra. Però ci sono lati positivi e negativi. C'è chi vede un funerale e invece ci sono altri che vedono l'eredità.
0: L'eredità?
1: Sì.
0: Ah.
2: Divertente ma triste.
0: Vabbè.
2: Lololo.
0: E comunque non sta benissimo sto ragazzo.
1: No, non troppissimissimo. No. Amici, se vi siete persi quello che è successo sportivamente parlando questo weekend.
0: Ma l'Italia.
1: Poi l'hai lasciato.
0: Ma l'Italia.
1: Ne parliamo domani, perché stasera rigioca. Stasera faremo una figura di merda
0: contro
1: che la Turchia, che è molto più forte di noi.
0: Ma l'Italia.
1: Sì, ma Mancini.
0: Ma l'Italia.
1: Ma dai, lascia perdere. Comunque, se vi siete persi quello che è successo questo fine settimana.
3: Ciao selvaggi, dobbiamo essere solidali.
1: No, sbagliato.
4: Il Mancini bis azzurro debutta con una sconfitta 2-0 all'Olimpico contro il Belgio. Stasera Bursa sfida la Turchia per la seconda giornata. Under 20 femminile quarta al Mondiale di Lodz, vinto dalla Spagna sulla Corea del Nord, bronzo alla Colombia. In volata George Russell vince il Gran Premio a 0 sul duo Red Bull Verstappen Najjar. Antonelli quinto limite ai danni dopo l'errore in qualifica e rimane più 66 sul britannico. E Superbike a Cremona, Nicolo Bulega si laurea campione mondiale 14 anni dopo Max Biaggi, 12° titolo in Billie Jean King Cup per la Repubblica Ceca che torna a vincerla dopo 8 anni, battuta 2-0 l'Ucraina, mentre l'Europa si aggiudica la Lever Cup 13-5 al resto del mondo. Terzo titolo europeo, secondo consecutivo per la Polonia, nel volley, battuta la Francia 3-1, l'olandese Follering e l'americano McNulty, gli iridati elite di ciclismo a Montreal.
1: In volata è arrivato, è uno dei vantaggi più risicati della storia, uno dei più risicati.
5: Peter Pan!

0: Il campione del mondo di ciclismo su strada gli è stato tolto il titolo perché per problemi di età.
1: Dai, sei un coglione. Spiega, se no la gente non capisce, perché ha 28 anni e ne dimostra 48, però
0: dimostra 68.
1: Vabbè, anche 88.
0: Allora, datelo a vedere.
1: Ha vinto il mondiale.
0: Brandon McNulty, nuovo campione del mondo, purtroppo niente, dal punto di vista fotografico.
1: Vabbè, ma non fa il modello, fa il ciclista, quindi.
0: Certo. Vabbè, ma vuoi negare? Che
1: no,
0: sembra un 60enne?
1: 58.
0: È incredibile,
1: quindi.
0: Come un ragazzo di 28 anni ne dimostri 60.
1: Corredato di foto in cui c'è molta coda.
2: Buonasera, spogliatoio, confermo Eni 1990 alla verde, appena fatto il pieno. Ciao,
1: no. Ma giustamente, come dice lui.
3: Ciao selvaggi, sì è vero, sono passato davanti a due distributori Eni. Benzina 1,99, gasolio 2,19 e distributori presi d'assalto. Però ragazzi, lo sconto vale per tutto il mese, non è che era solo per oggi.
0: Cioè, ma la gente
3: sembrava
0: così,
3: che fosse solo per oggi, da tutta la gente che c'era.
0: Io do appuntamento a tutti ad andare questa notte alle 2, non ci sarà nessuno.
1: Amici, ci sarà un bordello alle 2 che no, la metà basta.
0: Ma va.
1: E poi lui lascia questo audio, io non so come commentare, ve lo faccio sentire.
4: Dai, ragazzi, dai, da buoni italiani. Prendetela il culo, state zitti, fate i bravi, dai, da bravi, su a casa, silenzio. Pagare, allora. Silenzio, fuori dal cazzo, silenzio.
0: Vabbè, anche questo friulano non sta benissimo. No.
5: Radio Peter

0: Dopo Eni, altre compagnie hanno deciso di fare gli sconti sulla benzina. IP, urrà, che viene fattori.
1: E anche Kuwait dice che forse si adeguerà a questa, cosa qua. Ma infatti, ma purtroppo, amici, ci sono delle controindicazioni, cioè il prezzo del carburante è caro, si risparmia e.
2: Si vede che costa il carburante. Ci sono certi posti, certe rotonde che c'è l'erba alta, 3 metri, non si vede niente.
3: Stanno tagliando.
2: Dici? Non tagliano più niente.
3: Castelfranco hanno tagliato tutto. Ragazzi, abbiamo la soluzione. Ok, se le compagnie collaborano per abbassare, per bloccare i prezzi, ma Fedro ha già la soluzione e l'ha già praticata.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Buonasera, parlo col benzinaio?
6: Sì, dica.
5: Buonasera, guardi, io la chiamo, sono disperato, ho proprio bisogno del suo aiuto. D'altronde, con la benzina che continua a aumentare, io non riesco più a mettere piano la macchina. Devo andare a Roma, io vivo da queste parti, e devo far piano la macchina. Non c'ho più i soldi, continuo a mettere la benzina. Insieme alla mia fidanzata, la mia fidanzata è d'accordo, io vengo lì da lei. Lei mi fa piena la macchina, che poi non è che sia, sono 60 euro. E in cambio le lascio la mia fidanzata.
6: Sì.
5: Un'oretta.
6: Vedere com'è però.
5: No, è gnocca, questo glielo posso, si può fidare.
6: Vabbè.
5: Io te la porto, te ci fai quello.
3: È contenta,
5: capito, no?
3: Sì.
5: Un'oretta insieme.
6: Se vuoi la benzina è meglio che paghi, la gnocca ti entra a te.
5: Ma scusa, io non ce l'ho i soldi per mettere, voi continuate a mettere la benzina. Che devo fare io?
6: Stai a casa.
5: D'accordo con la mia fidanzata. Io vengo lì da lei.
6: Sì.
5: Lei mi fa il pieno la macchina.
6: Sì.
5: E le lascio la mia fidanzata per un'oretta.
6: Va bene.
5: Si può fare. Cioè, se non ci aiutiamo a vicenda.
6: Allora, se è giovane poi guarda, ne faccio anche due dei pieni.
5: Lei quanti anni ha?
6: Vabbè, io?
5: È
6: una settantina.
5: È perfetto. Ma
6: un po' meno, facciamo 10 di meno, va.
5: Ma ce la fa, sì. Ma non è che poi mi muore, che poi c'è un.
6: Per il momento, grazie a Dio, c'è una salute di ferro.
5: Perfetto, allora io gli porto la mia fidanzata, lei ci sta un'oretta, in cambio mi fa il pieno.
6: Va bene.
5: Lo facciamo, eh?
6: Sì, va bene.
5: Lei è un uomo gentilissimo.
6: Grazie.
5: Arrivo. Grazie.
1: Anche Mignottaro.
3: Sì, hai la macchina piena però.
4: Radio Peter Pan.
3: Anche la fidanzata però.

0: quelli che non sono friulani e neanche i veneti, perché queste cose i veneti la sanno,
1: sì,
0: dovete sapere il resto d'Italia che il Friuli Venezia Giulia ha una tessera che gli permette di avere uno sconto sui carburanti solo per i friulani,
1: che dipende anche dalla vicinanza dalla Slovenia.
0: Vabbè, comunque diciamo che i friulani hanno questa tessera qui
1: per impedire i friulani ad andare in Slovenia a fare benzina.
0: Ma hanno questo problema, amici.
2: Allora, ciao selvaggi, ma noi del Friuli Venezia Giulia, che abbiamo la tessera con lo sconto sul carburante, che tra l'altro adesso aumenterà lo sconto di ulteriori 5 centesimi,
1: però,
2: ma che possiamo usare solo se il benzinaio è aperto, come facciamo, dato che ci sono le file chilometriche, non riusciamo ad andare a fare benzina se non di notte? Io qua chiederei danni alla Eni e alla regione. Che ne dite?
0: Mi sembra giusto.
1: Hanno le agevolazioni anche.
0: Ha ragione.
1: Però,
3: è lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
4: Peter Pan.
6: Forza.
7: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Forever Fun, forever.

0: Vercelli.
1: Non c'è.
2: Secondo quartino di sfogatoio selvaggi, se siete incazzati o volete co-condurre insieme a noi, lasciateci un audio al 393-7366-240. Noi stiamo parlando non tanto del fatto che l'Eni abbia abbassato il prezzo dei carburanti. Adesso c'è gente contenta, c'è un sacco di coda, ma adesso arrivano quelli che dicono: che cazzo siete felici a fare, sentiamoli.
3: Allora, ciao, non so quanto c'è da festeggiare col gasolio, comunque 2,19, cioè ragazzi, oltre i 2 euro, non vedo il motivo di tutta questa coda ai distributori per fare gasolio.
2: Lolololo, anche lui è incazzato e non ringrazia, anzi.
4: Ma siamo contenti perché il gasolio è a 2,19, Cristo, dobbiamo ringraziarli? Io li ringrazio se me lo riportano a 1,60. Hanno straguadagnato fino a ieri mattina, porca la puttana, adesso tirano via 19-20 centesimi. Che bravi, dai mo,
1: ma chi andiamo ha detto bravi?
4: Pur tutti a farli pieno, ma che cazzo stiamo dicendo? Io non ringrazio un cazzo di nessuno, che vadano a fanculo.
2: Lolololo,
1: ma mica qualcuno ha fatto i complimenti?
2: Beh, gli stavo detto bravi. Ma sentiamo lui, poi facciamo una allora, hai rotto il cazzo, amici, dovete sapere che c'è una mosca.
1: Sì.
2: E Baxo è 40 minuti da quando abbiamo iniziato che cerca ovviamente inutilmente di ucciderla. Basta, tanto non la prendi, quindi è inutile.
1: Vuoi vedere? Vuoi che mi trasformo in maestro Miyagi?
2: Dai, sì.
1: Con le bacchette?
2: Sì, sì.
1: La prendo con le bacchette, vuoi vedere? Con la pinzetta per le ciglia la prendo se voglio.
2: Sentiamo lui.
5: Ciao Marco e ciao Pedro, buonasera a tutti. Ma volevo dire una cosa, allora c'è stato l'abbassamento dei prezzi, allora nessuno ci va a rimettere, nessuno, perché anche con i saldi nessuno ci va a rimettere, nessuno regala niente, quindi quando cazzo ci guadagnano un litro? Cioè si abbassano di 20 centesimi, cioè 20 centesimi al litro per tutti i litri che fanno in un giorno, quanti cazzo di litri, quanti cazzo di guadagno fanno? Ma boh,
2: allora,
5: non lo so.
2: Ho visto un approfondimento che spiegava che è anche ovviamente un po' paraculata, perché c'è il rischio che vengano tassati per le super plusvalenze, per plus sì. Guadagni, ok? Così invece è un casino. Sì, è un po' complicato da spiegare.
1: È un casino.
2: Che è un po' una paraculata per evitare che in futuro possano essere tassati per.
1: Che geni, che geni!
6: Peter Pan!

0: Adesso ti faccio un video perché rotto il cazzo, te lo dico. Il bello è che la mosca vola 10 secondi prima che arriva il dito.
1: Non l'ho preso proprio. Dov'è?
0: È volata.
1: L'ho ferita.
2: Siamo passati da io resto a casa a io resto a piedi.
0: C'è sto rischio, amici. Comunque, niente, come dicevo prima, è il momento di quelli che invece si è messi male.
1: Ah, sì.
2: Comunque, ciao. Comunque, pensate come siamo messi in Italia a dover ringraziare per avere la benzina a 2 euro... vabbè, a 2 euro e il gasolio a 2,20 euro. Cioè, li stiamo ringraziando per questi prezzi. Rendiamoci conto di come siamo messi. Nelle altre nazioni qui vicino non arrivano ancora a 2 euro, però noi li ringraziamo per avere questi prezzi.
1: È ferita.
2: Pensate un po' come siamo messi noi italiani.
1: È ferita.
0: Ragazzi, non posso lavorare così. Continua a volare sta mosca, è la sorella. Quindi se è ucciso quella di prima, questa è la sorella.
1: Eh sì. È ferita. Vedi che vola male?
0: Sì, dai.
1: Basta che le dai il colpo di grazia.
0: Lo sfogatoio finisce qui, torniamo domani. Porca di quella. Adesso siamo per sentire un teppista, amici. Sì. Il telefono l'audio sente male perché essendo un teppista non deve farsi riconoscere, quindi.
3: Ciao selvaggi, la soluzione c'è: passamontagna, tubo di gomma,
0: sì,
3: una bella tanica da 20 litri, allora, aspettare che se ne dure il mattino e 5 minuti di terrore. Carburante gratis.
0: Che cosa ha detto il selvaggio?
1: Allora,
0: cosa ha detto il selvaggio? Basta! Ragazzi, non posso lavorare così.
1: No, ma neanch'io con sta mosca.
0: Ho capito, che cazzo ho
1: preso di mira?
0: Ho capito.
1: Deve capire che può andare dall'altra parte anche,
0: Mi sembra che non l'abbia capito, guardala.
1: Non l'ha capito ancora. Glielo faremo capire. 393 736 2240.
4: Peter Pan!

0: quello che si lamentava che la tesserina funziona solo col benzinaio aperto, sì, e non la notte, lui...
1: Sì. Mandi, mandi, oh friulano, io direi che Tapito non batte il sole.
0: Tradotto, Tapin del culo.
2: Con le palle.
0: È così. Rimaniamo alla capitale perché c'è Furfio, amici, che vedevi di una cosa?
3: Amici Peter Pan, buongiorno, qui è Furfio. Per quanto riguarda sto cazzo di fatto della sta benzina, ma sti italiani, secondo io sono italiano, più italiano di me, sono nato a Roma. Ma la cosa che mi fa girare il cazzo, ma la volevamo capire che questo fatto dello sconto dell'Eni un mese, due mesi, tre mesi, è solo una presa per culo. È una presa per il culo, non hanno capito, è una presa per il culo. Perché l'Eni fa parte dello Stato, ancora non hanno capito, coglioni.
0: Avete capito o no?
2: Meno male che ci sono i romani, va?
4: Radio Peter Pan.

0: Selvaggi, parlando dei distributori ENI, stiamo per scoprire una cosa che io personalmente non sapevo. Non sarà vero? Non lo so. Innanzitutto, dov'è lui, il suo ENI, non fa questi sconti?
1: Ciao Pedro, ascoltami, ma l'ENI non doveva fare, tutto l'ENI doveva fare 2,10 euro il gasolio. Io qua ho un ENI a 4 km e non è il prezzo esposto, e sono andato a vedere appunto per vedere proprio com'è il prezzo, ed è normale come tutti quanti gli altri. Il più vicino ENI è a 20 km, quindi non so se vale la pena andare a fare il gasolio là.
2: No.
1: E poi vengo a sapere che non tutti gli ENI possono fare lo sconto, solamente il 30% dei distributori ENI.
2: Ah, vedi?
1: Non tutti quanti gli ENI, quindi cos'è? Discriminazione anche questa, allora. Ciao Pedro!
0: No,
3: non mai bene lui.

0: merda, però, cioè, sempre a contestare qualsiasi agevolazione.
1: Amici, che non si dica che lo sfogatoio non vola alto, perché lui parla di disastro.
0: Affettuosamente.
1: Di disastro sociale, socialista, e cita i promessi sposi. Sentiamolo bene, amici.
2: Ciao selvaggi, ma sentire tutti questi messaggi sulla questione del tetto al prezzo dei carburanti, a me non può non venire in mente i promessi sposi.
1: Bravo.
2: È tutta la storia, tra l'altro, vera di quello che accade con lo sciopero del pane, no? Quando lo Stato fissò il tetto massimo del prezzo del pane. Si vede che non abbiamo imparato niente dalla storia, perché quella lì è storia vera, tra l'altro. Basta sentire l'amico friulano che, siccome non può più usufruire della marchetta dello sconto, vuole i danni. Capito, no? Il caos che si genera dentro queste robe qui. Che disastro.
3: Radio Civiltà.

0: amici selvaggi, voi avete sto problema della benzina, quando invece i problemi nella vita sono altri. Sono altri. Sentite lui per colpa dell'Etna.
1: Io sono incazzato col vulcano Etna.
0: Fai bene.
1: Perché la mia nuova ragazza doveva venire da me questa sera.
0: Sì.
1: Insieme. Finalmente, per la prima volta, a casa mia.
2: È una scusa.
1: Tutto organizzato, tutto bello, tutto pulito. No, voli cancellati. Forse tornerà domani. Affanculo.
2: Allora,
0: ha ragione, lo vedo.
2: Il nuovo fidanzato della Dallan, che come scusa per prolungare le vacanze ha dato la colpa all'Etna e ha finto di aver perso un aereo. In realtà,
0: no, perso, non l'ha perso. Ha chiuso l'aeroporto.
2: Sì, ma ha fatto finta.
0: Ma come ha fatto finta?
2: Fatto bene.
0: Oddio, amici, adesso entriamo in questo tunnel. Ascolta bene questo audio.
2: Che tunnel è?
3: Ciao, Baxo, ciao, Fedro. Ho scoperto da poco il modo per prendere le mosche con le mani. Non bisogna schiacciare dal basso verso l'alto, ma perché le mosche tendono a scappare ai lati. Quindi bisogna fare con le mani da destra a sinistra, pam! E cerchi di prenderle
2: potrebbe essere in mezzo.
3: Vedo che funziona molto di più.
2: È sparita, quindi l'ho fatto male.
0: In tutto questo, Baxo, mentre sentiva l'audio, provava a verificare se era vero con i movimenti.
2: Non c'è più la mosca, è sparita.
0: Sì,
2: le ha fatto del male, vedi?
4: Radio Peter Pan.

0: Amici selvaggi, stiamo per scoprire che alla fine la colpa è di Prodi, di quel mortadellone di Prodi. Ah, beh, io non sapevo sta cosa, eh.
1: Beh, ha tante colpe Prodi, eh.
0: Sì, certo.
2: Ma io mi chiedo, quelli che rompono il cazzo che la Meloni costa il gasolio, costa la benzina, è colpa della Meloni, perché non guardate quanto costa in Germania, quanto costa in Francia? Proviamo a rompere il cazzo all'Europa e non solo all'Italia. Cioè, l'Italia fa quello che può. La guerra, le guerre, i cazzi vari, ma l'Europa che cazzo fa? Visto che i comunisti sono voluti andare in Europa, quel coglione che ha detto che lavoravamo un giorno in meno, andiamo in Europa, eravamo la quarta Prodi. Potenza, eravamo, maledetto Prodi.
3: E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Radio Peter Pan. La cassa, il basso, il suono di Peter Pan. La cassa, il basso, il suono di Radio Peter Pan. La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

Ora, grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia

0: terza.
1: Sì, meglio baila la terza, secondo me.
2: Si fa prima.
1: Sì, si fa prima. Terzo quartino selvaggi dello sfogatoio 393-7366-240. Se siete incazzati per qualunque motivo o volete co-condurlo insieme a noi, iniziamo questo quartino per le capre che sono in coda.
2: Capre.
3: Ovviamente. Ditemi dove cazzo avete visto che si è abbassata di 20 centesimi al litro. Questo lo vorrei proprio vedere. Siamo passati da 2,34 a 2,19. 2,19 is the new 2,20.
2: Ecco.
3: Detta così in parole povere.
2: Ecco.
3: Tutti sti caproni che vanno a fare benzina adesso, c'è un casino della Madonna. Aleni nella statale del Santo Vecchia per entrare a Castelfranco.
2: Ecco.
3: Roba da matti. Domani mattina a bassi di 2 centesimi tutti corrono impazziti a fare benzina e gasolio, ma andai a cagare, dai.
1: Lololo. E parlando di Eni e IP, lui dice una cosa, secondo me non giustissima.
4: Ciao selvaggi. Così tra le righe vorrei ricordare che Eni ed IP sono per oltre il 30% di proprietà dello Stato. Quindi bisogna vedere nelle stanze oscure quanto lo Stato ci ha iniettato. Anche per rispondere al tipo di prima che ha detto che nessuno ci rimette. Eh no, tanto lo Stato non ci rimette mai. I soldi che mette sono i nostri. Quella Pirlo, paga.
2: Pirlo.
1: Secondo me l'IP anch'io credevo, perché è italiana Petroli, invece mi sembra di aver capito che è straniera l'IP. È tipo Azera, una cosa del genere.
2: Vabbè, però è privata più che straniera. Cioè, nel senso, comunque
1: è non è italiana.
2: È privata.
1: Sì, ma non italiana.
2: Anche se
1: però
2: fosse italiana sarebbe comunque
1: no,
2: privata.
1: Ma lui ha detto che c'è, forse c'è anche la partecipazione dello Stato, non lo so. Ma io.
2: Un IP no.
1: Mi sembra di no. Comunque, amici, non ci stanno facendo un favore.
5: Ciao selvaggi. Allora, adesso stanno tutti a parlare di questo price cap di Eni, questa sorta di favori, tra virgolette. Ragazzi, questi è dal dopoguerra che hanno mangiato, andare e venire, si sono ingrassati e hanno fatto i soldi sulla nostra pelle. Attenzione ragazzi.
2: Ecco.
5: Caspita, a venerare questa gente qua, soprattutto quelli che stanno al governo.
6: Peter Pan.

0: capito? Ce l'aveva con te, eh?
1: Girava attorno ad entrambi.
0: No, girava da parte tua.
1: Entrambi.
0: Allora abbiamo sentito poco fa quel romano e lui gli risponde:
2: ciao Peter Pagnali, a Romano è la presa per il culo. Vabbè, paga, vai a pagare tranquillo, fai ecco. Anche il bollo se vuoi,
1: ecco,
2: tanto io vado a fare il fornimento, costa meno per adesso, e aderisco al discorso del bollo.
0: La.
1: E adesso c'è anche lì, serve per risparmiare, Bamba Car, la usano i pusher per risparmiare sulle spese appunto di trasporto.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Pronto?
5: Sì, ciao, sono Arfio di Bamba Car. Niente, volevo sapere quando è che andavi a fare la prossima, così smezzavamo.
4: Non ho capito, chi è?
5: Arfio.
4: Arfio per che cosa?
5: E niente, l'app mi ha dato il numero, Bamba Car.
4: Ma non ho capito, per che cosa si tratta? Questa è un'officina.
5: Ho capito. Hai consegne, quando vai a fa? Bamba, quando la consegni?
4: La panda.
5: Sti cazzi, ma se vai in panda. Bamba.
4: Ma che cazzo sei Dio?
5: Ma che cazzo sei Dio? Bamba Car, ma dato il numero, dice che sei uno dei nostri. Vuole sapere quando è che andavi, no? Così smezzavamo le spese.
4: Ma che cazzo sei? Ma che cazzo sei Dio?
5: Sono Arfio. Arfio!
4: Ma che cazzo sei questa l'officina? Ma che vuoi?
5: E che vuol dire, io faccio il fioraio, però pure il pusher, no?
4: Questo è matto.
5: Oh, e là per numero mi ha dato, mica me lo sono inventato.
4: Oh, dimmi chi sei, non mi fa perdere tempo.
5: Oh, come te lo devo dire che so Arfio? In che lingua te lo devo dire?
4: Arfio, ma che vuoi?
5: Quando è che vai a far prossimo giro?
4: Ma che cazzo sta di questo?
5: A ridillo che cazzo sta di.
4: Ciao. Pronto?
5: Oh, vedi, ho rilanciato l'app e mi ha dato lo stesso numero.
4: Oh, ma che cazzo sei? Mi sta a far perdere tempo.
5: Ma te sono sta frase, sai di?
4: Ma se non so chi cazzo sei che mi sta di sacco di cazzate!
5: Sacco di cazzate! T'ho detto che il numero mi ha dato l'app e Bamba Car! T'ho detto che so Arfio!
4: Bamba Car, ma chi cazzo è questo Bamba Car?
5: E l'app dei pusher! Ma come va a fanculo?
4: Senti, dai, non mi fa perdere tempo, che c'ho da fare, sto a lavorare, dai, non mi.
5: E invece il pusher che è in gioco?
4: Fatte sto cazzo di pusher!
5: Come fate sto cazzo?
4: Oh, non mi fa perdere tempo, dimmi che devo fare, che c'è gente.
5: Niente, quando è che vai a fare le prossime consegne?
4: Buonasera officina.
5: Io te lo dico, ti ho già messo una stellina su 5 di valutazione, eh. So cazzi tu adesso.
4: Ma tu pensi che io so così coglione che tu per a Bamba mi chiami per telefono? Ma chi cazzo ti sei in culo? Ma cerca andatene.
5: E se l'ha appena dato il numero?
4: Sì. Ma tu c'è proprio un cazzo da fare.
1: Vero,
4: da fare.
1: Vero.
3: Peter Pan,

0: questo casino? Chi ha iniziato a fare casino con i prezzi?
1: Tutto sto casino con sto gasolio e benzina, che sia nato tutto dal famoso IP di Silea.
0: Ah, vedi?
1: Wow!
0: Che aveva una bassa di prezzi già prima ancora dell'Eni.
2: Ah, vedi? È colpa loro? Ma adesso i prezzi di quelli P come sono rispetto a quelli dell'Eni?
0: Non saprei. Comunque, amici, per tutti quelli che si lamentano dei prezzi dell'Eni.
3: Ciao Salvazzi, a chi si lamenta degli sconti dell'Eni, io gli farei pagare il prezzo pieno e forse anche lo sconto che fanno a quelli che sono contenti dello sconto. Quindi gli farei già subito 2,50 euro per la Super e 2,80 per il gasolio, così poi vediamo se gli va bene.
0: Lolo. Il prossimo audio, amici, è più sul sociale, perché dovete aprire gli occhi e capire in che periodo viviamo.
4: Ciao ragazzi, la verità è che purtroppo al giorno d'oggi siamo stati abituati troppo bene ad avere tutto,
0: la battuta,
4: quando volevamo, far tutto quello che volevamo, e quindi non ci rendiamo conto di quanto dietro a ogni singolo prodotto, dietro a ogni singola cosa ci sia un mondo e ci siano dei costi. Il livello della benzina rispecchia un momento di crisi energetica mondiale, quindi non possiamo star lì a fare troppe battutine eccetera, dobbiamo aprire gli occhi, toglierci le fette di salame e renderci conto di quanto sia problematica questa situazione e non partire col collo in cuismo, perché dietro ai prezzi della benzina c'è veramente un mondo,
0: capito?
2: Di salumi, perché ha detto toglietevi le fette di salame.
5: Peter Pan.

0: selvaggio che stiamo per sentire sostiene che ha sentito una cazzata riguardo il 30% dei distributori.
1: Solo una?
2: Buonasera selvaggi. Allora abbiamo sentito una stronzata di un nostro selvaggio. Ma cosa cazzo dici? Che solo il 30% dei distributori aderiscono, cioè il sistema è generale, quindi tutti, ripeto, tutti i distributori Eni sono a 2,19 per il gasolio e 1,99 per la benzina, chiaro?
1: Lo dice tutti?
2: Sono
1: tutti?
0: Lui dice tutti, a meno che non siano chiusi, amici.
1: Siamo sicuri?
3: Io ho appena scoperto che due distributori Eni, entrambi spenti fuori servizio.
1: Vedi?
3: Devono morire tutti.
1: Qualcuno ha preferito spegnere la stazione di servizio.
0: Ma amici, bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, perché lui ha avuto per primo questa idea.
4: Buonasera, selvaggi. Non so se vi ricordate, io qualche settimana fa vi avevo detto, ma perché i distributori invece che andare col prezzo all'insù non iniziano ad andare col prezzo all'ingiù, così poi si fanno tra virgolette la concorrenza e si inizia ad abbassare.
0: È vero.
4: Tac, eccolo qua che ha cominciato l'Eni. Adesso c'è la Kuwait, vediamo come va. Sono sempre alti, i prezzi sono sempre alti, però si fa la meno peggio, diciamo. Stefano Drovigo.
0: Bisogna dare a Cesare quel che dice Cesare. Allo sfogatoio si dicono cose che poi magari accadono.
5: Peter Pan,

0: perché lo sfogotaio? Un sacco di volte te l'ho detto, vabbè, ma usiamo mezzi alternativi. Il romano doveva fare Roma-Mantova, Mantova-Roma, ha detto, beh, invece con la macchina prendo il treno, sentiamo.
1: Ma anche il treno?
2: Ciao selvaggi! Sì, vabbè, lasciamo perdere qui i prezzi della benzina, che non è che ci stanno a prendere per il culo di più. Ma invece che rompono il cazzo, che dobbiamo prendere i mezzi, perché qui la benzina costa, da qua, da là. Io venerdì ho fatto i biglietti che parto venerdì da Mantova per andare a Roma e ritorno domenica a Mantova. Due biglietti, 245 euro. L'anima degli mortacci vostra. Allora, dobbiamo lasciare a casa le macchine perché inquinano, uno prova a piare i mezzi a sti prezzi. Che, ma è possibile che sto paese è sempre un'inculata? Oh.
0: C'hai ragione.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan!

0: ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.

0: poco affettuosi loro, però, eh. Non mi sembra molto.
1: Devono imparare. Devi dare il buon esempio anche tu, però, eh.
0: Allora, amici, riprendiamo l'ultimo quartino con un messaggio per i complottisti, amici, selvaggi complottisti. Non lo deludete. Sentiamo la richiesta.
2: Ciao. Però i selvaggi complottisti mi stanno deludendo perché non hanno ancora tirato fuori i veri motivi che pensano loro per cui c'è stato l'abbassamento della benzina. Sui social è pieno di coglioni vari, 5G, scie chimiche, che dicono che è stato fatto per spostare l'attenzione dal fatto che gli aerei stanno irrorando per tenderci questa temperatura così alta.
0: Hanno ragione.
2: Dai, complottisti, venite fuori!
0: Ci stanno mettendo il fumo negli occhi per distrarci,
1: guarda,
0: amici.
1: Tu al mattino non ti alzi presto, ma al mattino presto è pieno di scie chimiche.
0: Fatti la domanda.
1: Al mattino, di notte e al mattino ci arrivano.
0: È così.
1: Sì.
0: Facile scherzare. Comunque, visto che guardiamo sempre all'estero, che la benzina costa di più in Germania e non so che avete citato, questo weekend un amico è stato in Spagna e costa 1,60 euro, quindi volendo, voglio dire. Ma la signorina...
3: Ma per piacere, gli stipendi del resto d'Europa come sono? Perché pazienza se pagano di più la benzina e il gasolio, ma se prendono anche di più, te dirò.
0: Lololollo.
1: Bel che sboro che sti.
4: Attenzione.

0: fanno risparmiare un po' perché c'ho l'amante che ciuccia più della mia macchina, e non nel senso che pensate voi, ma nel senso proprio di soldi.
1: Ma l'amante quello è, cioè,
2: fa bene il suo compito.
1: Cosa vuoi? Va bene, amici, abbiamo sentito prima lamentarsi uno che la colpa è del governo Meloni, lui dice esattamente il contrario. Sentiamo.
3: Contatemi una roba, potete dire a quell'ignorante che non è solo la Meloni, è proprio la destra che fa cagare. Su 30 anni di governo, 26 anni ha governato la destra.
2: Quando?
3: Il famoso Berlusconi che dava 1 milione a tutti, dava case ad Amatrice, la faceva in un anno, e c'è ancora gente che in baracche.
2: Conosci male la storia.
3: Quindi dite a quel coglione che non capisce un cazzo di politica, che si dia all'Ippica.
2: Il problema è che lui ha dimostrato di saperne ancora meno, dicendo che ha governato la destra per 26 anni di fila. Non è mai successo storicamente.
1: Comunque lui invece selvaggio e senza parole.
4: Grande Peter Pagnani, io non sono senza parole per il discorso prezzo benzina, perché stamattina, mentre andavo al lavoro, sono passato davanti a una pompa bianca, era 2,31 il gasolio e 2,12 la benzina.

0: da Via dei Berici, Ride in Vicenza, Parco della Pace, due giorni di ciclismo, musica e festa. Sabato 3 dalle 8 con Joe, dalle 13 con Fede, dalle 18 DJ 7 con Sister Gloria e Monica Morgan. Domenica 4 dalle 8 con Monica Morgan, dalle 12 con Joe e alle 16 ci sarò io insieme a Fede a fare l'ultimo DJ 7, la festa, insomma, di fine weekend. Iscrivetevi, è pieno di manifestazioni sportive legate al, a piccole gare, a, per la gravel, per il ciclocross, per la mountain bike. Andate su Via dei Berici e cercate tutto quello che vi piace.
1: Peter Pan.

0: E comunque non vi meritate niente, cioè fatevi la benzina a 2,50 euro e pagatevi il cazzo di bollo, non rompete i coglioni.
1: Lololo, dice lui. E comunque lui
2: è un elettrico.
1: È un elettrico, sì.
2: È un elettrico.
1: E come dicevo prima, l'IP non è più italiana al 100% ed è a zero. Quindi.
3: Buonasera selvaggi, volevo fare una rettifica riguardo di quello che ha appena detto il ragazzo che ho sentito riguardo del discorso Eni IP. La IP non è italiana, è stata acquisita da una società dell'Azerbaigian che si chiama Soccer. Di italiano non c'è più nulla praticamente, di italiana c'è solo praticamente la l'Eni, ente nazionale idrocarburi, ex Agip.
1: Lolololo. Allora, come quello di prima ha avuto un'ideona, l'abbiamo perculato, ma poi hanno abbassato i prezzi a livello nazionale, attenzione perché c'è un altro caso, nel senso che la signorina ha un'idea e secondo me tra qualche tempo si avvererà.
2: A te dici.
4: Ciao selvaggi, io non sono incazzata con nessuno, però farei un'azione di questo tipo, mi metterei d'accordo, meno macchine, raggruppiamo le persone in una, incominciano a vedere che non ci sono più tanti acquisti di carburante, forse
2: e che
4: abbassano.
1: Vedi?
4: Quando non c'è mercato non c'è richiesta, per invogliare la gente poi a far carburante.

0: Pronte? Se passa il gusto o no?
1: Che non si dica, Mandy, che non si dica che i selvaggi dicono solo cazzate, amici, eh?
2: C'è da dire che però quando un popolo è abituato a certi comfort, a certe libertà, certa autonomia, difficilmente torni indietro a dire vabbè, devo vivere con 2 o 3 macchine insieme.
1: Quasi impossibile.
2: Cioè, ci devi trovare proprio alla fame. Ma alla fame non ci siamo, quindi sarà fatica.
3: Radio Peter Pan.

0: applauso dello sfogatoio di Peter Pan con le ultime conduzioni.
1: Era l'aggettivo giusto per oggi, affettuoso.
0: Molto, molto. Mm. Senti, più, cioè, se non fossero stati affettuosi, sarebbero stati molto più volgari.
1: Ok. Va bene, ci scuseranno quelli che avrebbero voluto dire la loro, ma non si sentiranno questa sera perché è l'ultimo intervento e gli ultimi co-conduttori.
2: Pure io sono appena passato davanti a Eleni qua di Tiene e ho visto la fila per far gasolio, benzina.
3: Buonasera.
2: Allora, non sono quei 10-20 centesimi che ci cambiano la vita, almeno parlo per me. Io finora, quello che è, ho fatto il pieno, vabbè, quello è, quello si paga, ragazzi, quindi cosa dobbiamo fare? Far meno di far gasolio e benzina?
1: Non credo, la vedo dura, lololo, ma attenzione.
3: Arrivederci.
1: Il prossimo audio è meraviglioso, perché stiamo per scoprire un'altra cosa, amici.
4: Allora, innanzitutto direi che prima di parlare bisognerebbe dire il proprio titolo di studio prima di fare commenti, perché sento decine di economisti che sanno di tutto e di
0: Benito
4: più.
0: Bravo, vai.
4: Io vi posso dire che il problema è dato dal fatto che si stampa troppa moneta in generale.
1: Vedi.
4: E quindi automaticamente quando c'è tanta moneta aumenta l'inflazione, quindi il problema deriva dal sistema bancario.
1: Che meraviglia, queste cose sono lo sfogatoio, si dicono, amici, questa è verità. E attenzione, perché stiamo per finire con un consiglio: se dovete fare benzina, lui appena metà, no, gasolio, non mi ricordo, appena scoperto che...
0: vai.
5: Buonasera Selvaggi, giusto per la cronaca, allo Star Oil di Mestre,
0: Star Oil
5: in zona Decathlon, per capirci, il diesel è a 2,17, cioè meno dell'Eni, quindi chi ha gasolio come me, io fossi in voi andrei, perché in questo momento non c'è nessuno. Ciao
1: lololo.
0: E con questo consiglio finisce la puntata affettuosissima dello sfogatoio. Vi lasciamo tra poco con Feel the Vibe, Alice 2 a condurlo.
1: Lo sfogatoio torna domani alle 17:30.

0: e gli indesiderati. Radio B.
1: Buongiorno amici del mattino, dai che tra poco iniziano le sveglie, dai go, forza, è martedì, il primo giorno della settimana, perché per noi del mattino abbiamo un calendario tutto strano. Buongiorno, sono Fede, tra poco ci sono le sveglie.
2: Chi non si batte, è troppo forte.
3: Peter Pano Clock.
1: Sono le 6, è l'ora di svegliarsi. Forza, buongiorno.
4: Eurospar e Interspar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.

0: magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001.
3: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
4: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
5: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
6: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: Forever Fun, Forever Young.
9: Sveglia ragazzi, dai che vi aspettano la radio.
10: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
9: Un'ora in te.
11: Chiamate Rocky.
10: Sveglie indesiderate. Con
11: Fido.
12: Potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
11: Sveglie forse.
10: Una bella idea, complimenti.
13: Svegliato.
11: Buongiorno, 6.04, martedì 29 settembre, sono tornato, in molti dite, sempre in ferie, sono andato a fare una visita, state calmi, ringraziamo Rocky che va accompagnato, è martedì, il primo giorno della settimana per noi, dalla sveglia indesiderata, il palinsesto che apre Radio Peter Pan, allora tutti pronti, un disco dal 2010, quello di Kelis, si canta con la voce, sì, si canta a cappella, qui su Radio Peter Pan.

disco, se ti piace puoi chiamarlo a cappella. Se ti sta sulle palle, a cappella. Sono tornato, eh. Buongiorno, sono Fede, quello che apre il palinsesto di Radio Peter Pan. Facciamo una cosa, siccome oggi è un martedì un po' sensuale, non so per quale motivo, facciamo una rassegna un po' sensuale. Oddio, più che sensuale non so, è un po' a tematica pornazza, ma non troppo. Mantova, 84enne sorpreso in auto con una bambola gonfiabile. Ma io neanche voglio commentarla questa notizia, andiamo avanti direttamente. Carmignano, notizia nota super di della giornata di ieri. Un club per scambisti proprio davanti alla chiesa. C'è tanta gente in provincia di Padova che si sta lamentando di questa cosa, è una cosa da eretici. Ma io voglio dire, no? Questi vogliono scambiarsi le figurine dei calciatori. Ma saranno liberi di fare quello che vogliono davanti alla chiesa? E dai, su. E facciamo i bravi. Perù. Scopre il tradimento della moglie grazie a Google Maps. Un uomo di Lima stava cercando un percorso su Google Maps quando si è imbattuto, per caso, in una street view che mostrava sua moglie insieme a un altro uomo. Seguendo il percorso si è accorto che le immagini erano state scattate proprio vicino al luogo in cui lei lavorava. La scoperta così ha poi svelato che la relazione che... secondo questo racconto poi di lei, che a un certo punto non sapeva più come portare avanti le scuse, andava avanti da tempo. Hai capito Google Maps, che di solito fa agua da tutte le parti, però ogni tanto ci prende.

0: per culo.
1: No, no, non mi permetterei mai. Siete voi che fate delle battute becere per commentare la rassegna nottambula, tipo chi fa le battute sugli scambisti, oppure chi dice: Fede, il primo disco si chiama Cappella. Dove si trova la cappella? Io, in chiesa.

0: al mattino presto che arrivano nel nostro cervello senza un motivo, che ci fanno dire forse ho bisogno di una O. Proprio bravo. Allora, siccome il martedì tiriamo fuori delle pubblicità un po' storiche, quelle più iconiche, ho fatto, avendo fatto una rassegna che parla di cose un po' sporcaccione, tra virgolette, come faccio a non tirarti fuori una perla che allude molto alle cose un po' zozzette? Era il 2005, una nota marca di vernice ha deciso che vuole vendere più vernice di tutti quanti. Sono poi ancora gli anni d'oro della TV, delle pubblicità, tutti guardiamo la televisione in famiglia, a pranzo, il pomeriggio, eppure la sera dopo il telegiornale, prima di guardare quel film che con tutte le pubblicità probabilmente durerà 74 ore, e se sei fortunato riesci a finirlo in tempo prima di andare al lavoro, se no dovrai aspettare il prossimo passaggio boh, tra 6-7 mesi. Non c'è Netflix, non c'è nient'altro. Allora ci sono quelle pubblicità che sono cult, no? Quelle pubblicità che quando le senti non solo te le ricordi molto bene, ma diventano anche di utilizzo comune quei termini lì. Allora senti questa:
1: vernice sulla ruggine, senza carteggiare, senza stendere l'antiruggine, nel colore che vuoi, in non cola. Cosa state facendo?
2: Sto verniciando. E Giovanna mi aiuta.
0: Dillo, dillo, dillo!
1: Brava, Giovanna.
0: Brava. Ah, che bello! Ve la ricordate la pubblicità? Brava Giovanna, bravo. Noi delle sveglie indesiderate potremmo dire: è proprio brava Giovanna, è proprio brava Giovanna.

0: pubblicità quella là della vernice che fa brava Giovanna, brava. C'è Matteo che mi ha mandato la foto di Giovanna sulla scala con... devo dire fa un certo effetto. Però giustamente se parliamo di pubblicità zozzette.
1: Buongiorno Fede.
0: Buongiorno.
1: Bentornato.
0: Grazie.
1: Comunque ragazzi, la top per le allusioni è Rocco Siffredi e la pubblicità delle patatine.
0: Come darti torto?
2: Io di patatine
0: me ne intendo,
2: le ho prese tante.
0: Beato lui.
2: Gustose, fragranti.
3: Non ce la faccio a stare senza. Le ho provate tutte.
0: Che vita!
3: Americane, tedesche, olandesi, con la sorpresa.
0: Polacche.
3: Le mangiavo così, senza tanti complimenti, anche tre alla volta. Ma nessuno è come questa.
0: Nessuno è come la tua.
3: Fidati di uno che le ha provate tutte.
0: Eh sì, c'ha ragione Rocco Siffredi. Comunque era il 2005 quando uscì la pubblicità di Brava Giovanna Brava. 2005 in cui uscì questa canzone.

Freddy. Mi piace tantissimo il messaggio di Andrea. Grazie Andrea, buongiorno soprattutto. Comunque faccio un piccolo reminder per te e per tutti i ragazzi già all'ascolto dalle prime ore del mattino. Il palinsesto nuovo con le sveglie indesiderate nuove prevede questa cosa qui. Il lunedì facciamo i pensieri dei vecchi di cartoni animati che conosciamo, quindi se voi volete condividere, ci avete qualche cartone che vi piace tantissimo, basta mandarmi un messaggio qui al 393 736 240, occhio in privato, Fede trattino basso dice cose. Il martedì invece cosa facciamo? Le pubblicità, quelle che ci hanno accompagnato, quelle più iconiche. Il mercoledì serie TV, film, tutta roba storica, insomma facciamo un salto e un tuffo nel passato. Lo so che in questo periodo sono un po' ballerino, c'ho un po' di cose personali da sistemare, però da novembre torno al 100%, sempre presente come sempre. Alza il volume della radio perché arriva quello nuovo di Joel Corry, quello che passiamo da un po' di tempo ma è molto bello, si chiama Whisper qui su Radio Peter Pan.

0: Si chiude la prima mezz'ora delle sveglie indesiderate. Tra poco si parla di aroma del caffè. Poi se ci avanza del tempo pure della Lazio del caffè. A Roma e a Lazio.
1: Sveglie indesiderate.
2: Chief, pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it. All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la Coca-Cola Original e Zero 4x1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
12: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
13: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
14: Prendi subito il tuo.
13: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
16: Lo conosco, è sediarreda.com.
15: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.

Seconda mezz'ora delle sveglie indesiderate. Di nuovo buongiorno, magari sei appena acceso la radio. Mannaggia te, potevi alzarti una mezz'oretta fa. Però fa niente, dai, tra poco si parla di caffè. Di caffè, è mattino, prima ce lo beviamo e poi magari ne parliamo insieme.

0: non fare mai.
1: Senti come suona Radio Peter Pan stamattina, eh? Molto figo sound. Qui 6:37, ci sono le sveglie e noi il martedì nella seconda mezz'ora parliamo di studi che riguardano le persone del mattino, soprattutto quelle che per forza per carburare hanno bisogno di un caffè.
2: Via che si inizia, si porta la figlia alla fermata dell'autobus.
1: Con calma.
2: E poi si lavora.
1: Forza. Hai bisogno di un caffè, fidati. Però ci sono quegli aromi, quegli odori che fanno bene al cuore. Io immagino sempre sta cosa, no? La domenica mattina quando vivevo a casa di mia mamma, che poi sono stato l'altro giorno a casa, no? Quindi mi sono svegliato con quell'odore lì, quello di sugo. Mamma mia, che buona, che tu ti alzi alle 8, vai di là in cucina, prendi il pane caldo appena comprato. Poi non si sa, i genitori escono sempre presto, non dormono mai. Mamma, fai il sugo, vai là, fai la scarpetta, ti mangi un pezzetto di pane e sei felice. Ma non è solo quello, anche magari quando la mattina è mezzo alla settimana devi andare a lavorare, c'è la sveglia presto e magari hai il compagno, la compagna, che magari si alzano quei 10 minuti prima anche loro per andare a lavorare e tirano fuori la macchinetta del caffè. Ma che bello è quell'aroma lì di caffè, che già solo quello basta per darti la carica per partire. Però a quanto pare c'è uno studio pubblicato sulla rivista Nutrients che ha analizzato gli effetti dell'odore del caffè appena preparato su 20 studenti universitari giapponesi. Ne parliamo tra poco, perché a quanto pare l'aroma del caffè, senza berlo, soltanto respirandolo, potrebbe aiutare già a guarire un po' i punti della stanchezza, dell'ansia e della depressione. You can-

0: pan si parla di odori, di aromi, di quelle cose che fanno bene, perché a quanto pare c'è questo studio che parla dell'aroma del caffè come diciamo sostituzione a alcune cure, no? Nel senso che tu vai lì e respiri 5 minuti l'aroma del caffè e a quanto pare ti fa bene, perché è stato fatto questo studio su 20 studenti universitari giapponesi. I partecipanti che hanno fatto hanno respirato per 5 minuti l'aroma del caffè senza berlo. Dopo l'esposizione sono diminuiti significativamente i punteggi relativi a stanchezza, tensione, ansia, confusione e depressione, e c'è stato anche un aumento dell'indice di rilassamento. L'energia percepita invece non è cambiata in modo significativo. I ricercatori però sottolineano che lo studio non aveva un gruppo di controllo, quindi non permette tecnicamente di stabilire con certezza che sia stato proprio l'aroma del caffè a causare questi cambiamenti. Però insomma, siamo lì, l'aroma del caffè oppure l'odore del sughetto della mamma quando te lo prepara, mica è male.
1: Quanto bella è mamma Simonetta. Mamma mia, ci hai lavorato.
0: Guarda, sono geloso di mamma Simonetta. Stai attenta a quello che dici, perché io faccio le follie per mamma Simonetta, anche perché prima ho detto una cavolata, ho detto che il caffè, magari se devi andare a lavorare, il tuo compagno, la tua compagna si alzano 5 minuti prima di te, te lo preparano loro. Ma quando mai? Aspettano che ti svegli tu e poi sei tu che glielo devi preparare.

0: c'ho il fiatone, l'ho ballata tutta. Che fatica! A proposito di questo studio che dice che respirare per 5 minuti l'aroma del caffè ti toglie ansia, depressione o comunque ti abbassa i punteggi e anche dello stress e della fatica, senti qua.
1: Aie Fede, buongiorno. Buongiorno. Allora chi lavora in una torrefazione, vabbè, se non è mai stanco.
0: Vabbè, dai. Lo so, chiederei a loro, ma non credo. 8 ore a respirare l'aroma del caffè, secondo me. Il caffè poi neanche ti piace più di tanto. E poi il compare, io ieri non c'ero, ma non l'ho più sentito, ma che fine ha fatto?
2: Dai, lo sai che scherzo lui, mandalo, mandalo.
0: Lo mando.
2: Mandalo.
0: Mi ha mandato un messaggio contro Rocky, vabbè, lo mandiamo, dai, sti cavoli. Ci vuole bene comunque il buon Rocky.
2: Compare, ma buongiorno!
0: Sì, ma stai calmo.
2: Scusa il ritardo, la verità uno pensavo solo. Che c'era Rocky anche stamattina, quello svalvolato.
0: Svalvolato dici bene, ha fatto un sacco di bordello. Poi ieri io alle 6 ero collegato, ho ascoltato tutti. Comunque vi ricordo un paio d'appuntamenti, visto che mi hanno fatto riposare ieri gli amici della radio, mi fanno lavorare sabato e domenica, perché vi aspetto alla Via dei Berici, perché c'è la Ride in Vicenza. 2 giorni di ciclismo, musica e festa. Sabato 3 ottobre dalle 8 c'è Joe, dalle 13 Fede, dalle 18 il DJ set di Peter Pan con Sister Gloria e Monica Morgan. Domenica 4 dalle 8 riparte Monica Morgan. Dalle 12 arriva Joe e dalle 16 io accompagnato al direttore Marco Baxo, anzi il direttore Marco Baxo accompagnato da me, perché suona un po' meglio. Siamo presenti lì per un paio di giorni di festa tutti assieme con tanti gadget e il nostro Peter Pan Radio Track.

0: studio che dice che l'aroma del caffè ti fa abbassare i livelli di ansia e depressione. Sarà vero o no?
1: Ciao Fede, grande!
0: Dai, calmo.
1: Io lavoro con i distributori del caffè. Ti sembro uno rilassato? Vabbè. Ti sembro rilassato?
0: Va bene, ho capito. Anche oggi ho detto una baggianata. Ci sentiamo dalle 13 in Peter Pan a manetta. Arriva Mezzo Remix, perché tra poco c'è il The Remix Show. Ci sentiamo più tardi. Abbiate fede, ciao. Radio
2: Peter Pan. Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan. What?
3: Salve, due etti di prosciutto veneto.
4: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
3: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
4: Allora me ne dai una fetta?
3: Adesso hai capito.
2: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
5: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Stusa Cucine e Chateau Dax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Portogruaro e Trieste.
10: Non si batte, è troppo forte.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 7 da 2 minuti.
11: Peter Pan O'Clock.
13: Peter Pan, viabilità.
14: Buongiorno, eccoci di nuovo per fare il punto sulla viabilità sulle autostrade. Cominciamo dalla 1, c'è coda per un incidente tra il bivio A1 fine complanare di Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano. A Roma veicoli scortati tra Fiano e Ponzano Romano Soratte in direzione sud. Un chilometro di coda fra Torre Nova e bivio di Ramazzone Roma Sud Grande Raccordo verso quest'ultimo per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Sempre a Roma, sulla 24, 4 km di coda tra fine complanare e bivio con la tangenziale est in direzione della stessa tangenziale est. Sulla A4, coda di 3 km tra il bivio con la tangenziale est e il bivio con la A58 a causa di un incidente. Siamo sulla corsia in direzione di Venezia. Per traffico intenso invece code fra Dalmine e Cavenago in direzione Torino, sempre verso Torino, code anche tra Cavenago e Agrate. È tutto, buon viaggio!
15: Pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
16: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
17: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
18: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima.
19: E per il gas?
20: Ottima.
19: Internet?
20: Ottima.
19: Mobile?
20: Indovina?
19: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Davvero!
21: Due verticale, trekking sull'Etna.
20: Escursione.
21: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
20: Aperitivo?
1: E un inverno imperdibile?
20: Vacanza con Costa!
1: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa!
22: Forever Fun, Forever Young. Programma in collaborazione con
23: The Remix Show.
24: Con Edo e Andrea Nordio.
25: Bloccata, errore.
26: E proprio quando hai stampe urgenti, toner finito, assistenza che tarda, costi imprevedibili. Con Codognotto SNC il problema è già risolto. Da oltre 50 anni a San Donà di Piave propone il noleggio di stampanti e multifunzione con assistenza inclusa e interventi rapidi. Un unico servizio, costi chiari, zero pensieri. Codognotto SNC fa funzionare il tuo ufficio. Info su codognottosnc.it e allo 0421 220 008.

Gli ultimi secondi di questa canzone li abbiamo fatti con il cappellino storto, facendo il gesto tipo quello tipo delle corna, modi persona vecchia che vuole fare il giovane. Ed eccoci qua, eravamo io e Federico nel fuori onda. Buongiorno ragaz, come va? Tutto a posto? È stato un buon inizio questo con Notorious B.I.G. Era l'inizio, era solo l'inizio, anche perché il disco sveglia è bello strong. Il fuori giri non so se lo, cioè andiamo un po' a votazione, se siete d'accordo mettiamo una canzone che pesta tantissimo, perché stiamo riportando in auge praticamente il martedì ignorante, quindi se siete favorevoli ditelo, perché sarà bello strong.

0: conduco il The Remix Show solitamente insieme a Edo, ma in questi giorni Edo non c'è. C'è Federico! Fede! Lo sapevi che starai qui fino alle 10?
1: No,
0: lo sapevi!
1: No.
0: Ma vuoi stare fino alle 8?
1: No!
0: Fino alle 9?
1: No!
0: Vabbè, peccato, era un puntatone, oggi ci saremmo divertiti. Comunque, come va? Tutto a posto, ragazzi? Volevo salutare i primi che hanno parlato di morte di, citando appunto Joe. Volevo salutare anche quelli che dicono: ma scusa, ma per caso mi è scaduto il premium che non sento più tutti e due i remix? È probabile, probabile. Mandami uno screenshot con le transazioni, così vediamo un attimo se magari c'è stato un problema nel rinnovo. Prima però dobbiamo svegliarci, se siete d'accordo. Quindi sul volume c'è il disco sveglia.

0: 0, quindi tanti disco sveglia oggi.
1: Quindi oggi vai a mettere le firme, mi pare di capire. Avrai quella firma, e poi l'altra firma, e poi l'altra firma, e poi l'altra firma, e poi l'altra firma, e poi l'altra firma, e poi c'è il notaio che parla tutto veloce, non capisci niente. Mamma mia, che ansia, che ansia. C'erano tanti altri ragaz comunque. E
2: Andrea, urta sta giornata, urta!
1: Sì, stamattina tranquilli che siete nel posto giusto, si chiama Radio Peter Pan, quando siete su questa radio sapete che siete al sicuro anche dalle 6 alle 7. Volevo ringraziare Fede che vi ha svegliato con le sveglie indesiderate, bravo Fede, bellissime anche stamattina. Sai che ultimamente, da quando non cedo che faccio i servizi in camera da solo, mi hanno detto che sono più le mie sveglie indesiderate quelle che faccio dalle 9 e mezzo alle 10, cioè la gente che si trova al telefono c'ha la voglia di stare al telefono, guarda che lascia stare. Comunque, riportiamo quella rubrica storica che abbiamo fatto per tantissimi anni al mattino, soprattutto di martedì, ed è quella del problemi. Vieni qua, canta. Problemi.
3: Ma devo segnarmi le ore?
1: Per questo? Sì, segna tutto. Poi vai di là, ti do un consiglio, vai di là nell'ufficio di Marie e batti i pugni e dici: e adesso mi paghi! Di solito funziona con questa educazione.
4: Attenzione!

0: Problemi.
1: Andre, ho appena realizzato di avere un problema.
0: Sì, sentiamo.
1: Che non sapevo di avere. Ossia, che non mi sono ancora svegliato. Perché quando è partita White Girl Wasted, sì, ma che cazzo mettono la sigla di nuovo? Ma
0: vedi,
1: sono fusi. Poi, attendendo un attimo, ho capito che non era la sigla. Yuhu!
0: Perché Anna ce l'ha copiata. Anna ci ha copiato quella canzone lì e quindi, vabbè, succede. Tra l'altro, considerazioni su questa canzone, White Girl Wasted.
2: A me Anna fa ridere perché ricorda le battaglie rap delle medie quando facevo yo, specchio riflesso.
0: Facevate le battaglie rap alle medie, scusa. Questa è la vera notizia. Io mi inventavo a scuola perché erano anni in cui guardavamo tantissimo Dragon Ball. Provavo sempre a organizzare il torneo di arti marziali perché mi piaceva tantissimo questa cosa qua e non l'abbiamo mai fatta alla fine.
3: Peter, problemi dalla Romagna perché abbiamo la nebbia.
0: Bene.
3: Ci sono 10 gradi e io mi vesto ancora come se fosse piena estate. Ma il problema più grande sapete qual è? Perché io ascoltando
0: sentiamo
3: voi vado a lavoro con il sorriso a 32 denti.
0: Oh, bello,
3: e mi dicono
0: allora:
3: ma ti droghi? Io no, ascolto
0: sì,
3: solo
0: sì,
3: Radio Peter Pan. Allora ho provato anche alcuni e alla fine mi hanno detto sì, hai ragione, ti fa venire quel sorriso.
0: Grandissimo.
3: Ciao Maggiore,
0: sei la numero uno. Allora, avete presente quella sensazione di quando siete in strada, state andando a lavoro, state andando a scuola, vi state spostando, state portando qualcuno a scuola, che ne so, cose del genere, vi guardate attorno, vedete le altre macchine, vedete la gente nervosa, vedete quello che taglia la strada, vedete quello che sbraita, eccetera, e pensi: ma che problemi hai? Ecco, la domanda ve la faccio io però: che problemi avete stamattina guardando questa giornata, oggi martedì 29 settembre, sono le 7:23, guardando di fronte a questa giornata, quali sono gli ostacoli più grandi che vedete di fronte a voi? Parlatene, perché in questo modo esorcizziamo, così proprio, sai, Malcomune mezzo gaudio, parla del tuo problema che in un modo o nell'altro lo risolviamo.
4: Peter Pan.

canzone sempre giusta quando c'è un momento, non so, tipo di premiazioni, la fine, anche a fine serata, certo. Something Just Like This, Chainsmokers, Coldplay, su Radio Peter Pan. Ancora buongiorno a tutti i ragaz. Oggi è un giorno non per forza problematico, ma storicamente lo è, perché il martedì vengono fuori le magagne, vengono fuori quegli ostacoli, perché il lunedì fa un po' da cuscinetto, torni, non capisci niente, sei fuso, e quindi magari se anche ci sono dei problemi li rimandi, li risolvi parzialmente. Il martedì invece ci sbatti il muso contro, devi per forza in un modo o nell'altro affrontare quei problemi, e quindi vi ho chiesto quali sono i vostri. C'è chi scrive: problema, vado a lavorare in Romagna, ci sono 10 gradi ma si vedono ancora delle gran belle ragazze come in estate. Romagna non è male, vero? Non è una cosa brutta. Volevo salutare anche Martina, che scrive una cosa bella, ogni tanto i messaggi belli li mettiamo. Dice: confermo quello che ha detto la ragazza che va al lavoro con il sorriso a 32 denti, anch'io ascoltando voi in macchina rido da sola e arrivo al lavoro felice. Ma posso dire, ma ti voglio bene, grazie Marti.

0: Sport.
1: Sale in Carrefour, abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
6: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
7: È possibile.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
16: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
15: Prendi subito il tuo.
16: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Sediaarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
18: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
19: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte con sconti fino al 60%, oltre a camere, divani, materassi e arredamento. Affrettati, la vendita dura solo poche settimane. Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro.
20: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
21: Forever Fun, Forever Young.
22: The Remix Show.
21: Edo e

0: la giornata dedicata ai problemi, cioè se ne avete buttateli qui, buttateli. E tanto in un modo o nell'altro, magari sai, a volte da fuori il problema è molto più risolvibile che da dentro. Quando ci sei dentro proprio vieni assorbito completamente, non vedi neanche la luce alla fine del tunnel. E quando invece racconti il problema a qualcuno, quel qualcuno ti dice: ma dai, vabbè, basta che fai così. È difficile? Prova. E quindi per questo vi ho detto: raccontate i vostri problemi al 393-7366-240. Tanti hanno già fatto. Tipo, lei ha mandato quest'audio.
1: Ciao! Il problema di stamattina è che sono senza voce. Ma faccio arrivare a sera. Punto di domanda.
0: Vuoi? Adesso vedi, per esempio, lei da dentro dice: come faccio adesso? C'ho la voce. Allora, il consiglio da fuori, da uno che non è lì a passare la giornata con te, è non parlare, non mandare i messaggi audio alla radio. Questo è il primo step da fare. E poi, no, per la voce, guarda, parli a quelli, a persone che quando mi succede è come a Goku quando stringono la coda, cioè perdo tutti i miei poteri, perdo tutta la mia energia, perché è la cosa più importante per chi fa sto mestiere. E l'unica soluzione è pazienza, stai lì, non parlare, puoi prendere anche le caramelle, pastiglie per la gola, tutte cose fatte apposta, ma tipo fa un minimo. L'unica soluzione è avere pazienza.
2: Buongiorno, io sono Davide Patrick.
0: Ciao.
2: Io aspetto il pulmino per la scuola.
0: L'hai preso adesso? Cioè 7:38 dovresti averlo preso.
3: Buongiorno,
0: ormai.
3: Buongiorno Remix, il mio problema è con le poste italiane.
0: Bene.
3: Doveva arrivare un pacco,
0: eh?
3: E sono andato lì e mi hanno detto che li hanno perso.
0: Perso?
3: Ma come si fa? Ma come si fa a perdere un pacco?
0: Terribile.
3: Ma quanti incompetenti, cioè, possono stai essere?
0: Stai calmo, succede. Non che sia l'abitudine, infatti a me non è mai successo. Adesso occhio che tocco ferro. Però può succedere. Ciao Andrea, il mio problema è dover andare al lavoro nel giorno del mio compleanno. Per fortuna ci siete voi. Ma aggiungo una cosa, Manu. Auguri! Questa scotechina è per te!
4: La scotechina.
5: No.
4: Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina. Solo nel The Show.
0: Allora, telefono alla mano, chat aperto.

0: Senti che arriva.
1: Senti che arriva.
0: Ciao, sono David Guetta. Anch'io ascolto la scotechina.
2: Ciao, sono il King of my castle.
0: No, non hai capito. King of my castle. Sbagliato, vabbè.

0: Peter Pan, vorrei fare un grande saluto.
1: Santo!
0: A mia santa Miriam, che mi ascolta ogni mattina.
1: Ascolta?
0: Che ci ascolta ogni mattina. Ciao, Zambe, gioia, un bacione.
1: È un programma in co-conduzione, capito? Cioè.
2: Un saluto!
1: A chi?
2: A Giannino, che sta tornando da Treviso!
1: Ciao, Giannino!
3: La scottecchino, mamma mia, saluto Lanteroni Faenza.
1: Ciao ragazzi,
4: qua ci vuole lo spirito giusto.
1: Bene, bene, un applauso a Matteo Monti per questa scotechina. Ricordo l'appuntamento tutte le mattine con la scotechina e poi quello del venerdì invece con la scoteca, quella un po' più lunga, quella extended. Allora qua chi mi è avanzato qua che non ho messo in onda? Lei, vero?
5: Ciao, sono Fede Pazzi ed io ogni mattina ascolto la scotechina.
1: Brava, bravissima.
6: Andre, meglio solo che male accompagnato.
1: Bravo, non so perché ha detto questa cosa, però va bene. E allora ragazzi, si avvicina anche il momento del fuorigiri, preparatevi nel frattempo, topic insieme a Carte Blanche, Lucky Ones.

Buongiorno ragazzi, si avvicina il momento del fuorigiri. Prima ancora un paio di messaggi riguardanti i vostri problemi, tipo quello della gufa, così si firma e dice: oggi il problema è andare al lavoro dopo il bellissimo concerto degli Evanescence ieri sera. Ah, non sapevo neanche che ci fosse. Com'è stato? Quindi bello, cioè per dirlo così deve essere stato un bel concerto. E poi Steven invece che fa una un'uscita classica un po' 80s, un po' sai quelle che ti aspetti da Maurizio Battista. Dice: il mio problema di oggi, anzi è domani, è quello di mia suocera. Un abbraccio. Ah, la suocera. Tremendo. Va bene, ma guardate che ore sono. È il momento. Allora metto le mani avanti. Questo fuori giri rientra nella rubrica martedì ignorante, come facevamo un po' di anni fa. È bello strong, è paragonabile a un giovedì tamarro. Quindi per due minuti potrebbe essere troppo. Per quelli che hanno voglia di troppo, sul volume, su Peter Pan c'è il fuorigiri.

0: toglie il microfono!
1: Mamma mia! Cioè, giuro, sono sudato! Com'era? Andava bene? Troppo? Troppo poco?

0: dopamine.
1: Bella arrogante, so che al mattino sta cosa qua può essere d'aiuto. Sentiamo un po' come l'avete presa, sono riuscito ad ascoltare solo una piccola parte degli audio che avete inviato. Tipo...
2: Vai Andrea! Saluta Ignazio, alza il volume, spacca le casse!
1: Vai Ignazio!
3: Andrea, le casse!
1: Conto Gianmarco Baxo, mi raccomando.
4: Bam, bam, bam, bam, bam,
1: bam. Vai, è tutto così l'audio, bam, scusa.
5: Nadia, sei mai troppo.
1: Sapevo, lo sapevo. Posso dire che sono tutti di questo spessore più o meno?
4: Ma mi fai di plasi, ma tanti in cuoi. Mamma mia, mi sento male.
1: Mi spiace allora, scusa. Quanti messaggi sono arrivati?
3: Questo fuori giri sveglia i morti, ragazzi.
1: Bene, spero che sia una cosa positiva, cioè.
3: Questo fuori giri è una droga da prendere ogni mattina per svegliarsi.
1: Bravi, bravi.
3: Sì. Ciao da Massimo.
1: Massimo, sempre con noi, non mollare, ogni giorno sempre più rosso quando fai l'urlo, mi raccomando. Però c'è sempre anche la contrapposizione, dopo questo messaggio a un certo punto ci sono anche loro.
6: Buongiorno, sì.
1: Che ansia che mi mettete, ragazze, per fortuna adesso basta. Anzi, aspetta, scusami, perché no, sto cercando di non dimenticare quelli che ogni mattina, eccolo qua. Ciao ragazze, però basta adesso, basta fare i stupidi, che c'è la chicca del maestro Miyagi.
7: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
8: Buongiorno, mezzo remix.
1: Buongiorno, sì, maestro. Sì, maestro, sì, intero.
8: Sì. Buon martedì a tutti. Un martedì freschetto, freschetto, freschetto, freschetto, freschetto, sì. Freschetto, freschetto. Buongiorno Andrea.
1: Sì.
8: Notizie dell'altro mezzo remix.
1: Beh,
8: ma chi lo sa. Come ha detto lei, molti si lamentano per aver pagato il premium ma non avere il servizio completo. Pertanto cosa dovete fare, amici ascoltatori? E allora chiedete il reso per aver pagato inutilmente. Se tenete premuto il tasto 1 della vostra autoradio, vi uscirà la copia da compilare e rispedire tramite, vedete quella fessura che c'è nella vostra radio, dove dovete inserire il foglio che tornerà indietro ad Andrea Nordio con tutte le credenziali per avere il vostro rimborso.
1: Ma la smetta.
8: Sì. Quindi tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice martedì lavorativo e scolastico, maestro Miyagi vi ricorda che dovete trovare sempre il vostro sogno. Un essere umano senza sogni non troverà mai uno scopo per il quale vivere. Sì.

0: vorrei essere riuscito ad ascoltare tutti i messaggi che avete inviato, provate a verificare insomma che ci sia la spunta blu, cioè dell'ascolto, nel caso rimedio, rimandatelo, non lo so, in qualche modo. Erano anche avanzati dei messaggi molto belli che non volevo trascurare, sempre arrivati durante il fuorigiri, tipo questo.
1: Ma per radio è legale?
0: No, per radio ovviamente non è legale questo disco di Zatox. Lui fa un'analisi su come deve essere stato prodotto.
2: Andrea, dammi un bel porca mona, non tanto per noi che ascoltiamo queste tracce alle 7:52 del mattino, ma chi le ha prodotte?
0: Zatox.
2: Ma come cazzo fanno a produrre delle tracce del genere? Cioè che sono diventato deficiente solo ad ascoltarne 2 minuti. Immagina di ascoltarla 74.000 volte, certo, per rifinire il suono alla massima potenza. Aiuto!
0: Guarda che a quei livelli li vai fuori di testa anche se devi produrre, che ne so, la Felicità di Albano, cioè nel senso, da quante volte le riascolti e poi a un certo punto non capisci niente. E lei invece fa un'altra analisi più profonda.
3: Porca lui, Andrea, cos'era? Un concerto di motopicchi.
0: Perfetto, grazie.

0: Sport.
1: Eurospar e Interspar torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
7: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Gino se batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Le 8 da 2 minuti.
9: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Buongiorno da Esther Oletto. File di auto e un calo dei prezzi hanno segnato il primo giorno del tetto ai carburanti nelle stazioni di servizio Eni e IP. Gli autotrasportatori siciliani intanto hanno già proclamato il fermo dal 16 al 20 ottobre. Il centrodestra vince le elezioni suppletive di Reggio Calabria senza Vannacci. Roscioli, candidato di Forza Italia, sostenuto da Fratelli d'Italia e Lega, incassa il 51,02% dei voti. Battuti il Campolargo Unito con Benedetto e Futuro Nazionale con Giannetta. Crollo dell'affluenza al 22,34%. Calcio Nations League, pronto riscatto dell'Italia di Mancini che dopo il KO all'esordio con il Belgio passa 4-1 allo stadio Barça in Turchia il 2 ottobre, la sfida contro la Francia. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Finestra è una finestra.
14: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
13: Vedo.
14: La maniglia centrale è davvero elegante.
13: Sì, bella.
14: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
13: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
15: Ocnoplast. Le finestre di design.
16: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alodex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
17: In my mind.
18: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
19: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF! Un solo spray!
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.

0: ho detto lo dico o non lo dico che è del 2001, vabbè dai lo dico e vabbè insomma questa è la situazione. Scusa un secondo, chiudiamo anche la parentesi problemi, visto che ne erano arrivati di messaggi interessanti tipo lui.
1: Ciao grande Andre, quindi martedì zero problemi, io pago l'account premium.
0: Bravo.
1: Sento anche Edo, vi sento benissimo tutti e due, quindi sì. Buon martedì, no problemi a tutti, account premium tutta la vita.
0: Se hai premium senti anche Edo, bravo.

0: La mia pizza è la pizza fricco.
1: Che c'entra?
0: È parzore, è alle cipolle, la spatacchia, il formaggi, il grattato, il formaggi della tarie, cence pomodoro.
1: Cence pomodoro, rigorosamente. Ragazzi, abbiamo una notizia che arriva da qui vicino. Siamo a Venezia, ma ve la dico tra un attimo, perché prima di portarvi la notizia faccio una domanda. Ovvero, aprite WhatsApp, fate un check e dite qual è il gruppo più strano che avete su WhatsApp, perché anche io scorrendo ne trovo di strani, cioè gruppi adibiti a attività particolari, perché poi magari sono gruppi che sono nati per quella cosa lì e poi invece diventano per altro, altri che invece sono stati fatti tantissimo tempo fa e mantengono ancora la loro identità. Quindi il gruppo più strano che avete su WhatsApp, quindi per quanto riguarda le chat, 393 7366 240.
2: Attenzione,

chiama You and I, Me and You di David Guetta insieme a Hypaton. Assomiglia un po', vero, a Opus. C'è qualcosa che... Allora, molto carina, molto bella questa canzone. Ancora buongiorno ragazzi, faccio una precisazione, visto che ho dato un'occhiata ai messaggi che avete inviato fino adesso, dei gruppi più strani che avete. Non limitiamoci al nome, cioè al gruppo con il nome più strano. No, no, io voglio che dentro si facciano cose strane, capito? Perché in realtà tutto nasce da una notizia che ho trovato in questi giorni, che arriva da Venezia, quindi non molto lontano da qui, dove su TripBFF, è una piattaforma dedicata agli incontri e alle esperienze tra persone, io non la conoscevo, però si sta parlando molto di una community che è attiva proprio a Venezia e organizza incontri per accarezzare teste calve, cioè si va a caccia di pelati, è quello che succede, anche a pagamento. E tutto questo è nato perché una ragazza ha postato nelle, non so, come reel credo, questo gruppo che dice: ma non è possibile, ma davvero? E c'erano i messaggi che diceva: io ne ho accarezzati 5, l'altro diceva: anch'io uno invece. E quindi da lì ho detto: ma dai, ma davvero, ma esistono gruppi di persone così pazze? Cioè, Venezia, ma che droga sta girando, scusate, per fare sta cosa qua? Che soddisfazione vi dà toccare le teste pelate? Vabbè, da qui la mia domanda, ovvero: avete dei gruppi strani anche voi, gruppi che non so, ancora adesso funzionano perché sono nati con lo scopo di e poi non si è mai smesso? Per esempio, questo messaggio che è arrivato diceva: gruppo controllo del vicinato, mi hanno messo dentro un mese fa, l'ho silenziato subito e non lo guardo mai. Vabbè, però posso dire, gruppo controllo vicinato secondo me non è male. Poi sì, è vero che dentro ci sta sempre qualche pazzo, qualche pazza che si lamenta di ogni virgola che succede. No, ma è successa sta cosa, ma vi sembra normale? Ma c'è una persona strana che gira per il quartiere, magari è un tuo amico, magari sei te quella persona strana. Ecco, quindi 393-7366-240, vediamo effettivamente adesso quali sono effettivamente i gruppi strani in cui siete su WhatsApp.

0: la canzone preferita del nostro direttore Marco Baxo, questa. Sì, sì, è il lancio ufficiale, arriva dal nostro direttore. Allora, gruppi WhatsApp strani in cui siete, saltano fuori cose interessanti.
1: Questo gruppo era nato perché avevamo una vicina di casa che ci faceva parecchi dispetti. Purtroppo è venuta a mancare, però il gruppo è rimasto. Quindi siamo io e delle vicine di casa. Ciao Andre.
0: Allora, gruppo per, cioè tu, voi avete fatto quindi il gruppo di tutti i vicini di casa tranne quella lì. Mamma mia, proprio guarda, i piani diabolici. Chissà come è scomparsa, guarda che signora. Io ho un gruppo WhatsApp dove ci si scrive solo in arabo. Nato per caso una vigilia di Natale di 4 anni fa, solo che adesso è un casino perché ogni volta per scrivere e leggere devi andare sul traduttore. Cioè, praticamente avete messo un altro step di crittografia. Cioè, non è che basta andare lì e leggere, bisogna selezionare, copiare, portare sul traduttore. È interessante questo. Poi invece, altro messaggio, gruppo scambisti. Non chiedetemi altro, grazie. Ah, hai capito. Aspetta che stavo cercando il messaggio che era arrivato di un'ascoltatrice che mi aveva fatto sorridere, che aveva il gruppo nascosto insieme al suo compagno. Dov'è finito il messaggio? Porca miseria, che mi aveva fatto sorridere. Vabbè, adesso lo troviamo, anche perché ce ne sono tanti anche audio che sono arrivati.
2: Buongiorno. Il gruppo più strano che ho è quello della scuola, del bimbo. Madonna, aiuto.
0: Vabbè, ma non deve essere, cioè, ci sta come gruppo. Poi non so cosa ci si scriva all'interno, però non dovrebbe essere una cosa così strana, vabbè.
3: Beh, allora il gruppo più strano si chiama Millennial Girls, che avevamo fatto proprio perché noi siamo delle millennial, con l'intento di riuscire a vederci più spesso. Un cavolo, ovviamente, ci vediamo meno di prima. Vabbè, comunque grazie a voi sono riuscita a capire che ho un sacco di gruppi obsoleti che andrebbero cancellati.
0: Brava! Mamma! Come si faceva una volta, pulizia contatti! Beh.

0: sto facendo una fatica, ragazzi, perché qua di gruppi strani ce ne sono a bizzeffe, da chi a quelli diciamo un po' più pratici, ovvero io sono in un gruppo in cui ci si scambia semi e consigli. Funziona e qualche volta pure ci si vede, cioè così unisci l'utile al dilettevole. E tutto nasce dal fatto che sia stato scoperto un gruppo su una piattaforma dedicata comunque ad incontri ed esperienze tra persone, quindi non stiamo parlando di un gruppo WhatsApp, così, cose del genere. Si chiama Trip BFF, dove le persone si organizzano e fanno tra virgolette a gara a chi riesce ad accarezzare più pelati in una giornata. Giuro, non è inventata questa cosa, più che altro perché questa community è molto attiva soprattutto a Venezia, quindi anche vicino a casa nostra, voglio dire. Lui ha saputo di questa notizia e ha avuto un'idea.
1: Ragazzi, ma Johnny Sins sembra che abbia danneggiato un'intera generazione con questa storia dei pelati. Comunque, se le ragazze vogliono accarezzare un pelato gratuitamente, io mi metto a disposizione. No. Poi possono, volendo, anche accarezzare altro, tanto no, vi assicuro, è tutto pelato.
0: Allora, prima che si accenda insomma questa cosa qua, adesso chiudo anche con un messaggio che tra l'altro so che agiterà un sacco di persone. Silvia scrive: io e mio marito, dopo 20 anni, abbiamo un gruppo nascosto su WhatsApp. Io e lui ci mandiamo messaggi che è meglio non dire in questa fascia protetta, un po' come fosse la chat con l'amante. Ah, hai capito! Ma quindi cambiate anche look, cioè vi fate tipo, ah, ma questo

0: piace, non mi innamorerò su Radio Peter Pan. Allora, ragazzi, grazie per i tanti messaggi. Io me li sto leggendo con calma nel fuori onda. Non dico che adesso non riusciamo più a leggerli, perché effettivamente dovremo anche cambiare argomento. Però in un modo o nell'altro li ripeschiamo, dai.
1: Programma in collaborazione con.
0: Ma parliamo di cose serie, perché il tempo è il bene più prezioso per la tua attività e non puoi sprecarlo dietro a stampanti che non funzionano o chiamate di assistenza. Da oltre 50 anni, l'azienda Codognotto di San Donà di Piave risolve ogni problema d'ufficio grazie a un servizio di noleggio completo, sicuro e preciso. Affidati alla velocità di consegna e assistenza di Codognotto SNC, costi chiari e competenza tecnica. Su codognottosnc.it o allo 0421 220 008. Codognotto SNC è in via Giodo Bortolazzi 84A a San Donà di Piave.
2: You're listening to Radio Peter Pan with Andrea.

0: pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
1: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
2: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su, 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: E operatore hai per la luce?
5: Ottima.
4: E per il gas?
5: Ottima.
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.

0: Ecco la merenda.
1: Ma è il panino al prosciutto.
0: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
2: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre. Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Hit Universe of Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
4: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
5: On Radio Peter Pan.
2: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.

speso tutta la parte, diciamo, della pubblicità ascoltando le vostre storie, i vostri gruppi strani che avete su WhatsApp, e devo dire che siete particolari, siete una fetta d'ascolto bella interessante. Adesso alcuni ho deciso anche di riproporli, nonostante in questa mezz'ora parleremo d'altro, teoricamente ci sarà anche Gigi Com, chissà, lo scopriremo tra poco, però volevo salutare, vabbè, non dico il nome perché non vorrei... No, non vorrei poi metterla nei casini, però diceva, questo è un gruppo che si chiama, cioè una bestemmia è il nome di una collega, credo, perché dice, di un'amica in comune, dice un gruppo nato per criticare un'amica in comune, si chiama Noemi, dai, lei la poteva dire, Noemi. Ora parliamo di tutt'altro, però in realtà è rimasto quel titolo, quel nome lì del gruppo, vabbè, ci sta, poi magari io, magari vi è anche andata giù quella amica in comune, cioè alla fine non vi sta più così antipatica, chissà, chissà. Volevo salutare anche, visto che tutto è cominciato con il gruppo che appunto prevedeva di andare in giro e ad accarezzare persone calve, questo era il gruppo, che questa community che si è diffusa a Venezia, e c'è chi dice, io e il mio amico Mojo abbiamo la chat dove non parliamo ma ci scambiamo solamente video su pelati, perché noi siamo pelati, e quindi si mandano video di persone. Siete forti. E poi invece questo gruppo tra virgolette, scusami, messaggio tra virgolette più serio, che dice, io ho tre gruppi solo con mia moglie, vacanze, figlie, casa, solo questo c'è all'interno. Vabbè, dai, ci sta. Cioè, potete farvi una chat in cui scrivere tutto? No, vabbè, fate i tre gruppi. Va bene lo stesso.

0: è Giannello Studio e stiamo parlando del giornalista del GGCOM. Breaking
1: news. E allora buongiorno da Giannello Studio.
0: Lo sapevo, era servita. Buongiorno,
1: buongiorno. Apriamo con la politica. Il Campolargo ha trovato il primo punto di accordo sul programma elettorale. Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni concordano sul fatto che gli spaghetti non vanno spezzati a metà.
0: Vabbè, almeno su questo poi posso dire, vabbè.
1: Stanno trattando però sulla panna per la carbonara.
0: Quella, vabbè, ci vorranno un po' di anni.
1: Ancora politica, a Roma sono cominciati i lavori di ampliamento del carcere dove è stato portato Mario Adinolfi.
0: Va bene, sì, hanno dovuto effettivamente adattarsi.
1: Si sapeva un po' di body shaming.
0: Direi di sì.
1: Eccezionale scoperta scientifica in campo botanico. In origine l'origano è liscio, poi l'origano.
0: No, dai, però qui davvero. Adesso per fortuna che non c'è Edo, perché avrebbe lasciato lo studio in questo momento qua. Però va bene, dai.
1: Passiamo alla pagina culturale, perché è stata pubblicata la classifica dei libri più letti dagli italiani durante le vacanze estive.
0: Ok.
1: Al primo posto Sandokan, la tigre della malaria. No. Che parla di Sandokan che viene morso da troppe zanzare e poi muore.
0: Non l'ho letto questo, porca miseria, avrei voluto.
1: Al secondo posto c'è 20.000 seghe sotto i mari, che è ispirato dalla storia vera di quando Geppetto faceva l'arredatore di Sottomarini.
0: Sottomarini, ok, non pensavo Sottomarina per un attimo.
1: Al terzo posto si riconferma ancora una volta la biografia scritta dall'autista di Stefania Craxi.
0: Ah, beh, giustamente.
1: Devo dire il titolo?
0: Lo dica, prego.
1: Craxi Driver.
0: Te pareva, guarda, vado via.
1: Allora, mettiamo invece la base, perché si avvicina il momento catastrofico del giorno.
0: Ma col,
1: col pensiero di Monica Morgan, che ci accompagna ad ogni fine GGCOM.
0: Sì.
1: Oggi Monica dice: mi arriva.

credo agli Crespo su Radio Peter Pan. Adesso invece speciale World Skills. Non sapevo neanche io cosa fossero, ma a quanto pare esiste il campionato mondiale dei mestieri. Perché ne parliamo? Vabbè, intanto facciamo un passo indietro e spieghiamo effettivamente cos'è questo campionato mondiale dei mestieri. Una competizione internazionale in cui giovani professionisti e studenti si sfidano mettendo alla prova competenze pratiche e tecniche. Come se fosse un mondiale, un'olimpiade, cose del genere, ma al posto degli atleti ci sono falegnami, cuochi, parrucchieri, elettricisti, meccanici, grafici, programmatori e tantissime altre professioni, perché stavo guardando, sono davvero tante. I partecipanti generalmente hanno tra i 16 e i 22 anni e devono mettersi alla prova con dei lavori cioè in ambienti ricreati più possibile fedeli agli ambienti di lavoro. Vengono valutati precisione, tecnica, autonomia, capacità di risolvere problemi e qualità del risultato. Tra i tanti lavori ci sono anche, non so, servizi alberghieri, c'è muratura, meccatronica, cucina e ristorazione, ecco, tantissime professioni. Ma concentriamoci sull'Italia, perché come siamo andati? Siamo andati bene, vogliamo fare i complimenti soprattutto alla squadra dell'Alto Adige o del Sud Tirolo, che dir si voglia, visto che si sono presentati e hanno portato a casa 8 riconoscimenti, e in particolare la medaglia d'oro per quanto riguarda, allora, il risultato importante, Liam Fischer, grafico multimediale, che ha conquistato la medaglia d'oro. Poi c'era Jonas Wenter, falegname di Colle Pietra, che ha ottenuto il bronzo, e poi tanti altri giovani invece che hanno ricevuto il Medallion of Excellence, anzi for Excellence, riconoscimento assegnato a concorrenti che raggiungono risultati di particolare livello. Quindi complimenti, bravi ragazzi, Alto Adige, siete dei re.

bella questa di Cyril Breathless su Radio Peter Pan. Ancora buongiorno a tutti i ragazzi. Mi stavo documentando su come funzionano questi World Skills, cioè i campionati mondiali dei mestieri, cioè dei lavori in generale, visto che è andata molto bene a degli altoatesini. Uno in particolare si è portato a casa l'oro. C'era chi diceva: mazza, che nomi italiani che sono questi altoatesini. Uno era Liam Fisher, l'altro era Jonas Winter. Vabbè, si sa, insomma, storicamente. Poi, tra l'altro, squadra registrata come Sud Tirolo, che a me mi avevano spiegato, ma poi magari mi hanno detto una cavolata, è che quando ti senti, siccome Alto Atesini e Sud Tirolesi è la stessa cosa, però quando si definiscono Sud Tirolesi è perché si sentono parte, diciamo, non tanto parte dell'Italia. Alto Atesini invece si sentono più parte d'Italia, ma magari è una cavolata, cioè questo forse dicendo una cavolata. Questi World Skills si sono tenuti a Shanghai dal 22 al 27 settembre e prevedevano delle competizioni tra anche chi fa legname, muratura, elettrotecnica, grafica multimediale, cucina, acconciatura, estetica, floristica, carrozzeria e tantissimi altri mestieri. La prossima edizione si terrà nel 2028 ad Aichi. Quindi, no, se volete organizzarvi, ragazzi, portiamo a casa anche questo risultato. Andiamo a lottare, portiamo a casa la medaglia per i mestieri.

Believe. Ragaz, finisce la seconda ora del The Remix Show, adesso pubblicità. Nella terza ed ultima, a parte quella che va dalle 9:30, quella mezz'oretta lì, dalle 9:30 alle 10 ci sono i servizi in camera, ma prima parliamo di serie TV.

0: Peggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Magari non l'avevi pianificato,
5: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
6: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
6: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Hey, hey, here come the trouble.
11: Gino se batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 9 da un minuto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Ma che bel sorriso! Dove vai?
15: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
16: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita. Breaking
17: News. Buongiorno da Esther Roletto. Tutto esaurito in alcuni distributori di benzina dopo il primo calo dei prezzi dei carburanti nelle stazioni di servizio Eni e IP. Asso Petroli chiede al governo di aprire un confronto con l'intera filiera per estendere le misure. Palazzo Chigi verifica la disponibilità di Kuwait al price cap. La svolta della Francia su Ustica a meno di 48 ore dall'udienza davanti al GIP di Roma che deve decidere sull'opposizione all'archiviazione del caso. Parigi offre un'apertura totale le richieste dell'Italia sui documenti relativi al disastro aereo del 1980. Calcio Nations League. Roberto Mancini inventa un'altra Italia e reagisce alla falsa partenza con il Belgio all'Olimpico con un'assonante vittoria in Turchia. Il 4-1 alla formazione di Montella preme il coraggio di puntare sui giovani. Venerdì trasferta a Parigi per la sfida con la Francia. Queste le breaking news di TGcom 24.
18: Finestra è una finestra.
19: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
18: Vedo.
19: La maniglia centrale è davvero elegante.
18: Sì, bella.
19: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
18: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
20: Ocnoplast. Le finestre di design.
21: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
22: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
23: L'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
24: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
25: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Karcher K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi.

0: Let Me Stay su Radio Peter Pan. Comincia la terza ora, anzi sta per cominciare, questa è la fase, l'anticamera della terza ora, eccola qui.
1: Buongiorno Nordio.
0: Buongiorno.
1: Ho sentito voci che sembrerebbe che Edo e Muva siano andati a Bangkok, che li hanno avvistati in aeroporto a Fiumicino proprio domenica al gate per Bangkok, volo Ita Airways, non lo so. O sono voci false? Tu confermi, puoi confermare o smentire questa notizia?
0: Mi dispiace ma non si parla degli assenti, quindi non mi asterrò dal commentare.

0: bello, finalmente arriva questo momento della settimana per cui possiamo parlare un po' di più di serie TV, cioè di quelle che state guardando, di quelle che avete cominciato, di quelle che avete finito. Quindi fate una piccola recensione della serie che state guardando, che avete visto, che ne so, ieri sera, ieri pomeriggio, ieri a pranzo. Messaggio su WhatsApp, nome della serie, voto che date a questa serie e recensione express al 393-7366-240, anche perché tra poco abbiamo un po' di news interessanti.
1: Attenzione!

canzone, l'ascoltate su Radio Peter Pan. Ancora buongiorno ragazzi, si parla di serie TV, avete mandato un po' di recensioni, tra poco ne leggeremo anche un po'. Non so perché uso il plurale, poi sono da solo, non c'è nessuno con me qui stamattina. Vabbè, poi le leggerò anche in diretta. Adesso invece due parole su notizie interessanti che arrivano dal mondo appunto delle serie TV, perché è in lavorazione un live action che parlerà di Mary Poppins. Allora, io non so se avete visto il primo film Mary Poppins, quello degli anni, cos'era, 60 o qualcosa del genere, cioè di tanti anni fa, della Disney, dove il personaggio di Mary Poppins era la tata super simpatica, gentile, che divertente, cose del genere. Però in realtà la storia originale non vedeva questo personaggio con tanti lati oscuri. Ecco, è in lavorazione un nuovo live action in cui si prenderanno proprio tutti questi lati oscuri di Mary Poppins, e in lavorazione vuol dire che comunque ci metterà tempo, cioè adesso vuol dire che uscirà forse nel 2028, forse, però serie che dovrebbe essere quasi tendente all'horror, ed è una cosa che mi interessa molto. Non è in collaborazione con Disney, non uscirà prodotta da Disney, però potrebbe essere interessante, tra l'altro anche perché non sapevo la storia dell'autrice, la scrittrice di Mary Poppins, cioè P.L. Travers, Pamela Lyndon Travers, che aveva dimostrato, detto pubblicamente, che il film fatto dalla Disney non rispecchiava il suo racconto, perché il personaggio di Mary Poppins doveva essere un po' più cupo, e invece la Disney, sai com'è, lo fa tutto quanto bello, è ovvio, chiaro, classico. Altra cosa molto importante, è uscita la classifica delle 100 migliori serie TV secondo il New York Times, anzi più precisamente non secondo il New York Times, secondo 500 professionisti della televisione, quindi la classifica definitiva delle 100 serie TV più belle. Tra poco vi diciamo, magari, non so, le prime 10, cioè tutte 100, non c'ho tempo, non c'ho voglia, però le prime

nota della televisione americana ha fatto la classifica delle 100 serie TV più belle, appunto secondo 500 professionisti della televisione, ed è venuto fuori una cosa interessante. Allora, io ho detto vi diremo le prime 10 posizioni, però menzione d'onore anche per l'undicesima posizione, visto che all'undicesimo posto ci sta The Office, che è una serie che tu aspetti magari siano tutte serie, sai, dei colossal, cose gigantesche, e invece c'è anche The Office. Poi devo dire anche un'altra cosa, piccola precisazione: di queste 10 ne conosco 4, cioè vuol dire che 6 non le avevo neanche mai sentite. Tipo, decimo posto per Atlanta, non ne ho idea. 9 per Curb Your Enthusiasm, mai sentita, giuro. 8° posto per 30 Rock, mai sentita. 7° posto per Veep, cioè V-E-E-P, mai sentita. 6° posto Game of Thrones, questa un po' me l'aspettavo. 5° posto Fleabag. 4° posto per Succession, di cui si è parlato anche molto, se vogliamo. 3° posto per Mad Men, interessante serie anche di qualche anno fa. 2° posto per The Wire, che non ho proprio presente quale sia. 1° posto per Breaking Bad, tanta roba Breaking Bad, quello sì, ci mette un po' tutti quanti d'accordo. Che ne pensate di questa classifica? Vi torna? Non vi torna? Anche perché adesso arrivano le vostre recensioni, la serie che state guardando, che voto date a quella serie e una brevissima descrizione. 393 7366 240. Io devo parlare anch'io di quelle che sto guardando. Ne sto guardando due adesso, sono gasato per tutte e due.

0: eccoli qua i recensori di serie TV che ascoltano Radio Peter Pan. Ciao Andre, io sto guardando The Gentleman, voto 9. L'avevo iniziata un paio di settimane fa, ma mi ero fermato al primo episodio. Domenica ero a casa da solo, l'ho continuata e da metà del primo episodio mi sono fatto prendere, sono arrivato al terzo. Lo sto guardando anch'io, l'ho cominciato anch'io, sono più o meno allo stesso tuo punto ed è molto carina. Sono riuscito anche a guardare Widow's Bay, che era la serie di cui vi abbiamo parlato, che ha ricevuto un sacco di premi agli Emmy, ed è bellissima. Widow's Bay è che si trova su Apple TV Plus. Ciao ragazzi, sto guardando Snowpiercers, non so perché ci ho aggiunto una S. Voto 8 su 10, avevo visto il film ed è stata adattata molto bene questa serie. Ci sono molti colpi di scena, tradimenti, giochi di potere, molto bello anche a livello psicologico, sì, non ho dubbi. Sto facendo il rewatch di Heated Rivalry per l'ennesima volta, voto 1000.000, la serie è bellissima e gli attori di più. È quella che parla dell'hockey, giusto? Delle squadre di hockey, un po' sulla scia di Off Campus, secondo me, sì. Ciao ragazzi, io ho ricominciato a guardare Will e Grace, che bella, quando ancora si potevano fare battuta senza creare guerre mondiali, bellissima Will e Grace effettivamente. Ciao ragazzi, ho appena visto RIP, Rest in Peace, molto carina. Adesso invece sto guardando My Hero Academy, voto 9. Sto guardando anche RIP, Rest in Peace, effettivamente molto molto divertente. Volevo salutare anche l'ascoltatore che ha detto, ecco qua, mi ha preso la serie Physical Italia, la sto guardando con invidia, noto anche che non è il fisico muscoloso che fa la forza. Sì, è vero, molto interessante anche quella serie là. Adesso mi pare che il 4 ottobre, 2 ottobre escano le altre, le ultime due puntate. Resto in ansia anch'io per quelle ultime due puntate.
1: Con Edo,
2: veramente bravo,
1: e Andrea Nordio,
2: veramente bravo. The Remix Show.
3: Operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
4: Davvero?
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre.
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
14: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
15: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
14: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua! Perché?
4: che nova, del gusto è la prova.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Forever Fun, Forever Young.

0: canzone del 2005, Milo vs Miami Sound Machine, Dr. Pressure. 9:37 minuti, vuol dire ultima mezz'ora del The Remix Show, vuol dire servizi in camera.
1: Servizio in camera,
0: Ernestina, pronto Ernestina?
2: Pronto, ciao.
0: Buongiorno, ciao, buongiorno. Benvenuta. Come stai?
2: Grazie, molto bene, emozionata, allora. Ma molto bene.
0: Oh, beh, emozionata, ma per cosa? Per questa telefonata, no? Oh, dai, stai tranquilla.
2: Tutta una serie di emozioni oggi.
0: Allora, io cercherò in tutti i modi di non metterti in imbarazzo, va bene? Ci provo in tutti i modi.
2: Ti riporto
0: solo una dedica che è arrivata, che diceva, per piacere, il 29 di settembre fai un servizio in camera per Ernestina e Rudy, perché sarà un giorno importante, il 29 settembre, il loro 25esimo anniversario di matrimonio, è vero?
2: Sì, siamo arrivati a 25.
0: Auguri, complimenti.
2: Grazie.
0: Le famose nozze d'argento, 25 anni, esatto. Sono nozze d'argento, ed è arrivata una dedica molto carina in cui insomma viene ricordata la vostra bellissima amicizia, i momenti condivisi negli anni, e quindi gli auguri per questo importante traguardo, celebrando il loro amore e la loro famiglia. Il messaggio è firmato Gloria e Roby.
2: Sì,
0: conosci, hai presente chi sono?
2: Cari amici, sì.
0: Ok,
2: sì.
0: Vuoi dir loro
2: abbiamo
0: qualcosa?
2: Presente, anche perché hanno festeggiato anche loro il 2 giugno, il 25, e quindi ci lega proprio un filo.
0: È stato il vostro anno.
2: È veramente.
0: Dimmi,
2: stesso anno, sì.
0: Perché 25 anni fa, prima uno e poi l'altro, prima la loro coppia e poi la vostra, insomma, avete condiviso queste esperienze in comune. E adesso che stavi facendo, Ernestina? Che stai combinando?
2: Adesso, in questo momento, sto guardando il Colosseo.
0: Ah, sei a Roma, quindi?
2: Abbiamo fatto una piccola mini vacanza qui a Roma, perché
0: brava.
2: È la città eterna, quindi volevo un po' suggellare, diciamo, questa cosa grande per noi, e quindi in questo momento a fianco c'è mio marito,
0: certo.
2: Stiamo proprio guardando il Colosseo, quindi.
0: E allora guarda, io non voglio rubarvi questo momento super romantico, ma vi mando un abbraccio grande, buon anniversario a tutti e due, e
2: grazie.
0: Ci sentiamo alla prossima, ok?
2: Grazie, un bacio immenso ai nostri cari amici,
0: certo.
2: Gloria e Roberto,
0: e
2: grazie,
0: vi salutiamo anche
2: noi, vogliamo
0: noi.
2: Bene Gloria e Roberto, grazie davvero, grazie a voi della
0: ma niente,
2: gentilezza.
0: Ciao
2: grazie.
0: Ernestina, ciao Rudy, a presto,
2: ciao,
0: un bacione, ciao. Radio.

0: sa, Too Cool to be Careless, uno degli ultimi dischi di questa puntata del The Remix Show, ma aspetta, perché adesso ti dico dove trovarci nel fine settimana.
1: Radio Peter Pan. Next event.
0: Visto che sabato e domenica facciamo una bella doppietta e ci troverete alla Via dei Berici Ride in Vicenza. Siamo al Parco della Pace, due giorni di ciclismo, musica e festa. A partire dal sabato, visto che si parte alle 8 del mattino con Joe, poi alle 13 arriva Fede, dalle 18 il DJ set con Sister Gloria e Monica Morgan. Questo è il sabato. La domenica alle 8 trovate Monica Morgan, alle 12 trovate Joe e dalle 16 il DJ set con Marco Baxo e Fede. Presenti tutti, insomma, quelli di Radio Peter Pan a fare un po' di casino, ci saranno i gadget, ci sarà il nostro Peter Pan Radio Track. Poi ci sono tantissimi altri eventi, ma se volete maggiori info andate sul sito peterpan.it o scaricate l'app.

0: È finita, ragazze. Anzi, quasi finita. Cioè, adesso salirà in console uno dei nostri DJ. In questo caso è Marco Boffo, che ha scelto tre dischi dagli anni 2000 per il Peter Pan 2000 Heroes.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000, mixati da
4: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E bravo Marco Boffo che ha chiuso la puntata del The Remix Show con il 2000 Heroes. Noi ci si risente domani mattina dalle ore 7. Adesso invece vi lascio con Joe e la Generation. Joe, sei pronto? Però voi facciamo un fine puntata come ieri?
3: Sì, dai.
2: No.
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Programma in collaborazione con...
5: Bloccata, errore.
6: E proprio quando hai stampe urgenti, toner finito, assistenza che tarda, costi imprevedibili. Con Codognotto SNC il problema è già risolto. Da oltre 50 anni a San Donà di Piave propone il noleggio di stampanti e multifunzione con assistenza inclusa e interventi rapidi. Un unico servizio, costi chiari, zero pensieri. Codognotto SNC fa funzionare il tuo ufficio. Info su codognottosnc.it e allo 0421 220 008.
7: Eurospar e Interspar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
8: Salve, due etti di prosciutto veneto.
9: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
8: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
9: Allora me ne dai una fetta?
8: Adesso hai capito.
10: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
11: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
12: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
13: Prendi subito il tuo.
12: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
14: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
15: Chi non si batte è troppo forte.
16: Peter Pan O'Clock.
17: Le 10:01, l'ora della Generation.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
18: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: Disco è quello dei Jubel, si chiama Ocean House. Saluto e ringrazio Andrea Nordio che torna domani con il The Remix Show dalle 7. Adesso c'è la puntata quella
1: ma
0: quella del martedì della Generation.

0: martedì, giornata più complicata della settimana, 29 settembre 2026. 5 in questo istante, i minuti dopo le 10, fino alle 13 c'è la Peter Pan Generation. Programma condito da domande del cavolo con due Z. C'è l'oroscopo per capire com'è la tendenza di giornata, quali sono i segni che vanno bene, quelli che no, i migliori e i peggiori. La raccolta delle notizie più belle delle ultime 24 ore, il GR sti cazzi. L'allung de Broad nella seconda ora con Emma Rossato, il dilemma. La terza ora col computerone, la sala giochi. Ciao computerone.
1: Ciao Gio.
0: Oggi terza ora imperdibile.
1: Sì.
0: È certo, perché ci sono un sacco di novità belle.
1: Sì.
0: Bellissime. Anche se oggi è una giornata di quelle che ti fa paura, dici non ce la farò ad affrontarla, è troppo complicata. Ti spavento. Sono il martedì. Sono insuperabile. Come nei film horror, quando guardi sul calendario ed è martedì, ti metti una mano davanti alla faccia, anche il cuscino, e dici non voglio vedere, non voglio vedere. E quindi ho rubato un disco dall'archivio, di quelli belli potenti che ti mettono anche la paura dentro. Gabri Ponte, La danza delle streghe.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi che stanotte balliamo.

0: A te casini, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. Lui dice: ma perché sto lunedì?
1: Ormai lunedì così movimentato di musica.
0: Perché così movimentato di musica sto lunedì? Perché è martedì? Non è lunedì, è il secondo giorno della settimana, secondo appuntamento. La paura che pregna questa giornata. Gio, dov'è Emma? Arriva fra un'ora, come sempre. Settimana scorsa l'hai sentita dalle 10. Da questa settimana torna tutto la normalità, si fa solo due orette. C'è anche chi dice Ricky nella fattispecie. Invece, Gio, cos'è questa nuova sigla orribile? Quella vecchia era infinite volte meglio. Ma allora, in realtà questa è la sigla invernale, la usavamo prima dell'estate. Quella che sentivi fino a settimana scorsa la risenti l'estate prossima. Dai, si alternano le cose. Gio, mi ha appena detto la mia collega di lavoro che sento la radio degli sbarbati. Fammi piacere, mandale un saluto, lei è Donatella. E insomma, Donatella, senti qua. Questa è la mia barba, non sono uno sbarbato. Magari fossi uno sbarbato. Mando anche un in bocca al lupo ad Andrea che dice: c'ho una giornata complicata, lavoro fino alle 20. In bocca al lupo, Andre, lupo luppolo. Io ho fatto tutta una intro legata alla paura, perché in questi giorni con la badante stiamo guardando una serie horror, che è una rarità a casa nostra, guardare qualcosa dell'orrore, perché lei c'ha paura, poi dice non dormo la notte. Stiamo guardando Widow's Bay, ne ha parlato anche prima Andrea Nordio nello spazio dedicato alle serie TV. Bella, ha vinto un sacco di Emmy, non devo essere io a dirti che è bella. Fa paura, ma senza vedere le robe che fanno paura, è più l'attesa della paura. Anche se appunto solitamente l'horror in casa mia non ci entra. Da qui domanda del cavolo con due Z: 393 736 6240. Cosa non c'è in casa tua? Cosa non ci entra in casa tua? Pensaci, ma soprattutto ditecelo.
2: Peter Pan Generation.

0: Ando Radio Peter Pan, buon morte dice la Generation. Prima il disco nuovo di Gue Marra Casini.
1: Gio, ma il cantato di Casini.
0: Sì.
1: No, ritornello, il cantato, non sembra il cantato di PES. O sbaglio. La musica mi sembra quella, cioè più o meno quella. Una giornata.
0: Sai cosa? Deve essere la voce di Gue che rappa in quel modo lì, è tornato a farlo un po' old school e quindi magari ti ricorda lontanamente. Però sono ritmi un po' diversi, almeno l'impressione che mi dà è quella. Si parla, dato che è morte di giornata paurosa, dice è la più complicata della settimana, ce la farò ad affrontarla. Probabilmente ce la farai. Dei film dell'orrore che a casa mia non entrano perché la badante c'ha paura, quindi non li guardiamo. Anch'io non è che sia proprio sto capitan coraggio e quindi mi metto sempre il cuscino davanti alla faccia. Però stiamo guardando un po' convinti dai consigli di amici, così, colleghi, a guardare Widow's Bay. Poi è stata premiata con un sacco di Emmy, la trovi su Apple Plus, è una serie horror, anche se le cose spaventose non si vedono, è più l'attesa. Dato che a casa mia non entra la paura dei film horror, a casa tua cos'è che non entra?
2: Ciao Joe, sicuramente a casa mia non entreranno mai i comunisti.
0: Benissimo, partiamo così, partiamo soft, ma secondo me nella tua vita sarà entrato in casa un comunista. Cioè dai, vuoi che uno che magari ha voluto fare un lavoro così ti ha bussato alla porta, è entrato, gli hai chiesto cosa votava prima di aprirgli la porta? I soldi, questa è una grande verità, Gabriele, i soldi a casa alla fine non ci arrivano mai, si perdono nel tragitto. Qualcun altro dice la ex moglie, siamo sui grandi classici. 393 736 6240, a casa tua.

0: Heartless, passo ben solto su Peter Pan.
1: La Generation, sì, il mio programma preferito. Ehi, ad ascoltarla io ti invito per essere sempre contento.
0: Papaparara, stiamo parlando di una legge, no, fondamentale nella vita. E questa è casa mia e qui comando io, come cantava la Gigliola Cinquetti.
2: Senti, senti. E qui comando io.
0: Ho preso un live con gli applausi, bruttissimo. Però insomma la questione è questa: questa cosa io non la faccio entrare in casa mia. Gli horror, per esempio, questo è il mio ingrediente. Il tuo qual è?
3: Ma secondo me Casini assomiglia molto a Gangster Paradise di Cuglio. Scusa, che ne dite?
0: Questo non c'entrava, era sempre riferito a Casini. Beh, certo, il sample era quello. Cos'altro non fate entrare in casa vostra?
4: Interisti, merda!
0: Interisti, ci siamo, poi.
5: Ciao Joe, grande Joe.
0: Buongiorno.
5: Ascolta, vale anche parlare del sesso?
0: Certo.
5: Che a casa mia non c'è il sesso.
0: Non c'è, vedi?
5: Manca il sesso.
0: Tieni fuori.
5: Giusto.
0: Anche, ciao. Anche un po' così, affranto dentro, se sentite i sospironi alla fine. Bussa alla porta, però lui non gli apre. Grande Fratello, Temptation Island e tutte quelle cazzate. Proibito nella maniera più assoluta. 393-7366-240. A casa mia non ci entra. Che cosa?
6: Radio Peter Pan. Peter Pan. Forever Fan. Forever Young. Forever.

0: Summer. State ascoltando la Generation. Si parlava di cose che non entrano a casa tua, cioè qui è casa mia, comando io sta cosa in casa non ce la voglio. Poi alla fine ti trovi la compagna, la moglie che dice: no, ma guarda che ci sta bene questo quadro qui, ma a me fa cagare, non ce lo voglio. E invece alla fine ti tocca tenerlo. Ma a parte questo, altre cose che non fate entrare in casa vostra?
1: Il prete. A casa mia non entra il prete. Porta una sfiga enorme.
0: Per la par condicio c'è Davide che dice: buongiorno, a casa mia non entrano i testimoni di Geova. Così abbiamo fatto un po' di religioni randomiche. Fra poco torniamo, chiudiamo questa domanda del cavolo con due Z, ci sarà l'oroscopo, i segni migliori e i peggiori e il GR sti cazzi, le notizie quelle un po' così delle ultime 24 ore. State con noi.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie, per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
4: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
5: È possibile.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
12: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
13: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
14: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
15: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
14: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
15: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
16: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90. L'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
17: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Correva l'anno 2010, Shakira, Loca, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, ciao, io sono Joe, saluto Anna Rita che mi chiede un favore, puoi fare gli auguri di buon onomastico ai miei uomini, Gabriele, mio marito, e Michele, mio figlio, stanno lavorando in Cascina Olai, in Lomellina, Pavia, e quindi Anna Rita mi chiede questo favore, certo, auguri, buon onomastico, mi aggiunge anche la risposta alla domanda del cavolo con due Z, si parlava di cose che non entrano a casa tua, a casa mia tendenzialmente non ci entrano gli horror, sia film che serie TV, anche se adesso stiamo facendo uno strappo alla regola per guardare Widow's Bay. Un'altra cosa che non entra in casa mia sono le bibite gassate, purtroppo, perché io le vorrei, ma la badante non vuole. A casa di Anna Rita non entrano armi, venditori porta a porta e nemmeno testimoni di Geova. Questo, vabbè, insomma, mi sembra di aver capito che sia una tendenza. Ciao da Simo, in casa mia non entra droga e fumo, più sesso e meno droga, scrive. Stefano da Padova, vedi, molto carino, dice, cerchiamo di tenere fuori casa i problemi e le preoccupazioni e di entrare sempre col sorriso. Non sei l'unico che lo dice, anche Luca, guarda, a casa mia non entra la tristezza, siamo solo io e mio figlio di 6 anni ed è sempre festa. Bello, bello.
1: Ciao Gio, grandissimo, bentornato.
0: Thank you.
1: A casa mia non entrerà mai più la tristezza dopo anni passati male.
0: Vedi?
1: Adesso ci divertiamo. Ciao.
0: E beh, poi hai scelto la radio giusta, scusa, noi non ci annoiamo mai. Gli ex soci, dice Lorenzo. Jimmy scrive tutto quello che è zero analcolico. Vogliamo dell'alcol, dateci dell'alcol. I ragni, scrive lei. Gio, loro non li vorrei in casa, eppure sono all'ordine del giorno. Urla che mi sente tutto il condominio, alla grande. Chiusa questa storia, un paio di dischi e c'è l'oroscopo. Baby!
2: Peter Pan Generation.

0: Ti abbiamo parlato di quelle robe che non vuoi che entrino in casa tua. È bello constatare che comunque viviamo in un periodo di tolleranza e di rispetto per le opinioni altrui, quindi. Però è giusto, cioè, è casa mia, comando io.
1: A casa mia non entrano mai comunisti e brutte persone.
0: E brutte persone, cioè lui si mette lì e dice: brutta persona, sei brutto, non ti voglio in casa mia. Qualcun altro: a casa del padre di un mio amico non entrano i comunisti perché all'ingresso ha messo il busto del Duce. Molto bene, sono tutti così, ti giuro, sono tutti così. A casa mia invece non entra nessuno. La mia compagna non vuole gente perché sporcano il pavimento. No, che brutto, dai. Segni che si salvano e che vanno bene in questo martedì, quindi sì, è la giornata più complicata della settimana, ma qualche segno se la cava, tipo l'Ariete.
2: Grazie!
0: Quelli del Toro vanno bene.
2: Sì, sì.
0: Si salvano ancora quelli del Cancro.
2: Grazie!
0: Quelli del Capricorno.
2: Grazie!
0: E l'ultimo segno che si salva è il segno dei Pesci.
2: Sì, sì.
0: Sì, gli altri non citati invece, giornata un po' tosta.
3: La vita è un casino, ma facciamo del nostro meglio.
0: Sì, l'importante è quello. Rullo di tamburi, rimangono fuori i due segni principali, i migliori e i peggiori, partendo dai più fighi. Con il voto 8 in pagella, perché il 10 la perfezione non esiste. In the best oggi, ladies and gentlemen, siamo noi, quelli della Vergine. Un martedì per nulla scontato, al contrario della benzina e del diesel. Ti senti elettrico e gasato, anche se vorresti tirare a qualcuno una testata nucleare. Ma poi ti ricarichi con la luce del sole come un pannello fotovoltaico e smettono di girarti le pale eoliche. Insomma, quello che non ti manca oggi è l'energia. I più fighi quindi siamo noi, della Vergine.
4: Buona fortuna, piccolo viaggiatore.
5: Thank you very much.
0: Peggiori di oggi, quelli dell'acquario, male.
4: Hai paura?
0: Dovresti.
4: E fai bene.
0: Infatti, acquario, male.

amour assez. Soleil dans la

0: Benvenuti a tutti in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Fatto l'oroscopo, chiuso la domanda del cavolo con 2 Z. Rimane solo una cosa da fare per chiudere la prima ora della Generation. C'è il GR sti cazzi.
2: GR sti cazzi.
1: Torna l'appuntamento con le notizie più esticazzi dell'ultime 24 ore.
3: Esticazzi.
1: Trovate su

0: appositamente si toglie le pellicine, dice: amore, mi sono ferito, dobbiamo scopare per guarire. Dall'ego abbiamo lasciato gli Stati Uniti per la Spagna e comprato casa con piscina a $72,000.
1: E sti cazzi,
0: l'unica cosa scomoda è fare poi il pendolare dalla Spagna agli Stati Uniti, gli costa qualcosina, ma vabbè. Dall'ego la storia: Nana è una foca testarda, ecco perché.
1: E sti cazzi,
0: cioè non lo spiegano, però evidentemente rimane sempre una cosa nella nostra testa: viva la foca. Digicom 24, Adam Sandler non resiste al puntini puntini canestro, due punti, la partita di basket al Parco Sempione di Milano è diventata virale.
1: E sti cazzi,
0: hanno provato a renderla un po' spicy questa questione mettendo i puntini puntini non resiste al. Per farlo ancora di più dovevate dire ca puntini puntini nestro, non resiste al ca nestro. Da Repubblica: arrivata la tanta attesa pensione, mi sono sentito inutile, sono rinato grazie a un orto.
1: E sti cazzi,
0: e ricordo che orto in spagnolo vuol dire buco del culo. Corriere della Sera: perché su TikTok è di moda danneggiare volontariamente gli iPhone.
1: E sti cazzi,
0: perché van di moda solo stupidaggini su TikTok. Ma chiudiamo con Repubblica: a Vanna Marchi e Stefania Nobile il premio internazionale della cultura.
1: E sti cazzi,
0: a questo punto diamolo anche a Emma Rossato e abbiamo fatto l'unplane.
2: Peter Pan Generation.

0: ragazzi, è successa una roba incredibile. Stavo parlando con Emma, mi fa: ma sai che forse venerdì non ci sono?
1: Sì.
0: A parte che sarebbe una grande notizia, già.
1: Dai, che bugiardo.
0: Sono mega contento. Ma tu non sai cosa ho sognato stanotte?
1: Cosa?
0: Ho sognato che ero in onda, in radio.
1: Come ogni mattina, vabbè, dai.
0: Pensa, okay. Anche di notte.
1: Mi pensi, perfetto.
0: No, non ero con te, ero con Angelo PA1.
1: Ok.
0: Ed era venerdì.
1: Sì.
0: E a un certo punto mi sono chiesto: ma perché è venerdì e sono in onda con Angelo PA1? Non è domenica mattina.
1: Vedi?
0: È perché oggi non c'è Emma.
1: Sì, oh.
0: Pazzesco.
1: Fa paura, eh.
0: Forse.
1: Fa molta paura.
0: Il tuo destino si compirà proprio venerdì.
1: Sì, basta. La radio per me finisce qui.
2: Emma,
1: non serve.
2: Ti veniamo a prendere venerdì.
1: Lascialo là.
2: Siamo i tuoi demoni.
1: Rimanete dove siete, grazie.
0: Tra poco torniamo, seconda ora della Generation.
3: Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
5: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
5: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.

0: Radio Beat in the Pan.
1: Gesù se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Le 11:02 minuti.
4: C'è il meteo.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
3: Ma che bel sorriso! Dove vai?
5: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
6: Nei supermercati Ali Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
2: Peter Pan Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un martedì all'insegna del sole sulle regioni settentrionali, salvo per qualche nuvola in più sulle Alpi, ma che sarà solo in transito, non darà luogo a precipitazioni. Le temperature minime saranno piuttosto frizzantine, le massime invece toccheranno anche 27 gradi, specie in pianura nei grandi centri urbani, con clima praticamente estivo. Ma per tutti i dettagli precisi restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
8: La luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta Payback negli ipermarket e online.

0: Sandy B, Make the World Go Round. Cioè fai girare
1: fai
0: sto
1: giro,
0: mondo.
1: Fai il giro,
0: fai
1: gira,
0: girare
1: gira.
0: Sto mondo. Che è la canzone più ascoltata mentre sei in rotonda. Quando parte questa canzone sei in rotonda, devi girare tutto il tempo all'infinito. Rompendo
1: bello.
0: I coglioni a tutti.
1: Bellissimo.
0: C'è chi lo fa ogni tanto, no? Sei
1: sì.
0: lì, sei per entrare in rotonda e vedi uno incerto che continua a girare e dici: ma dove cacchio,
1: dove cacchio
0: stai
1: devi andare? Perché il navigatore non si carica, quindi stai là che giri, giri, giri.
0: Buongiorno Emma.
1: Buongiorno Gio.
0: Seconda ora della Generation. Restiamo nel tema auto. Un po'
1: vai.
0: Perché c'ho sta cosa. Ieri sono uscito dal lavoro alle 7.
1: Sì.
0: È l'ora in cui a Castelfranco si concentrano
1: il
0: tutte
1: traffico.
0: Le scuole. No, il traffico no, alle 7 è già finito.
1: Basta. Ah, ok.
0: Ma ci sono le scuole guida.
1: Ah.
0: Io me le trovo sempre davanti. A parte uno della scuola guida che ha suonato a me il clacson, volevo dargli una testata. Come ti permetti? Poi li ho sempre davanti e sono lì. Pianissimo, è giusto.
1: È perché giusto, realtà... perché seguono i limiti.
0: Però a un certo punto le.
1: Dovresti farli anche tu,
0: Cosa?
1: I limiti, dovresti seguirli anche tu.
0: Io li rispetto, io sono ligio. L'unica cosa è che quella volta lì che mi ha suonato il clacson,
1: sì,
0: io ci sono rimasto molto
1: fatto?
0: Male e anche umiliato.
1: Mm.
0: Ero al parcheggio qui della radio.
1: Sì.
0: E non è che c'è segnaletica, cioè si passa, si va. E quindi questo è arrivato, io gli ho tagliato la strada. Sì,
1: poverino!
0: Però a parte che stava andando i due all'ora, quindi gli ho tagliato la strada a 2 chilometri di distanza. E poi non c'era da dar precedenza.
1: Vabbè,
0: cosa?
1: Ma ha voluto provare il brivido di suonare il clacson, capisci?
0: Perché vi parliamo di auto? Perché nella Lung de Broad questa mattina ci sono un po' di notizie che parlano di gente bizzarra al volante.
1: Belle.
2: Attenzione!

0: Jupiter Pan, Barry Can Swim, Dance, Dance, Dance.
1: Avanti ragazzi, che ritmo!
0: Che ritmo! Ritmo in questa seconda ora. Si parla di gente strana che guida, che non dovrebbe avere la patente, io compreso, perché
2: no,
0: poi...
2: Sì. Io posso averla.
0: Tu ce l'hai?
2: Io guido molto bene.
0: Beh, un miracolo che te l'abbiano data.
2: Grazie.
0: No, diciamo che il fil rouge di questo Along the Broad, quindi questa mezz'oretta, riguarda persone che guidano in maniera strana. Abbiamo parlato di quello della scuola guida che mi ha suonato il clacson, quindi quello che guidava in maniera strana ero io. Però ci sono anche delle testimonianze che arrivano da Capitale, da Roma. C'è questo video fatto da un turista brasiliano
2: morire.
0: Che ha ripreso una scena bellissima. Me l'ha mostrata Emma prima, la stiamo riguardando a loop da un quarto d'ora. Cosa consiste?
2: Consiste che le persone che ti dovrebbero tutelare da incidenti, da tutte quante queste cose, sono i primi che le fanno, perché ci sono questa macchina di carabinieri.
0: Emma ce l'ha con i carabinieri per qualche motivo.
2: Questa macchina dei carabinieri che sfreccia in strada a San Pietro contro un altro carabiniere che sta arrestando una persona, non so perché, però lo investe.
0: Cioè, allora dovrebbe arrivare per aiutarlo.
2: E
0: solo
2: invece
0: che,
2: fa peggio.
0: Come nelle barzellette dei carabinieri, questo arriva a tutta velocità. E c'è anche l'audio, no? C'è turista brasiliano che dice: ehi, taccaraggio, senti.
2: Arriva la macchina.
0: Caraglio, poi a un certo punto dice: che confusione, fra poco lo senti, dice: che confusione. Qui è successo che il carabiniere è stato investito,
2: sì,
0: e arrivano gli altri ad aiutarlo.
2: Sì, il tipo continua a
0: Che confusione.
2: Poi, posso dire che facciamo sempre queste figuracce con i nostri carabinieri. Un mese fa è uscita la notizia di Peggy Gu che dice: solamente in Italia ti ferma la polizia per chiederti un selfie.
0: Vabbè, ma quello perché dai, siamo ospitali.
2: Ma dai, ma solo noi possiamo fare queste
0: cose. Tutti vogliono la foto con Peggy Gu.

0: Wasted nella Peter Pan Generation. Sta parlando di gente che guida in maniera così, non così dovrebbe avere la patente. Sta gente qua, anche il carabiniere anche, di prima, sì, del quale abbiamo parlato prima, che ha investito il suo collega, che aveva preso la persona delinquente.
1: Sì, l'alto carabiniere era che stava arrestando e una volante è arrivata, l'ha letteralmente investito.
0: Sembra un birillo, proprio preso boom come a bowling.
1: Secondo te hanno fatto la constatazione amichevole?
0: Ma
1: adesso arriva la multa?
0: Poi
1: gli tolgono i punti?
0: Ho detto, t'a posto? Sì, dai, ok, mi sono fatto male un po' le chiappe, perché proprio è caduto di culo,
1: sì,
0: malissimo.
1: Fatalità, a loro non succede mai niente.
0: C'è invece questa storia che ti racconto io.
1: Vai.
0: E arriva dal Texas. Sono le 4:30 di notte.
1: Ok, mattino.
0: C'è un tizio. Mattino, alle 4:30 di notte. C'è un tizio.
1: Sì.
0: 60 anni, quindi sì, sai, cosa. Vabbè, di prostata.
1: Oh, poverino.
0: Gli scappa la pipì. Tantissima.
1: Papà.
0: E
1: vai.
0: Dice, devo andare in bagno. Aspetta che vado lì, che sono sicuro che c'è un bagno, perché ci sono già stato.
1: Sì.
0: Al supermercato. Alle 4:30 ha trovato chiuso, giustamente.
1: Giustamente.
0: Cioè, è vero che in America tanti sono aperti a quell'ora.
1: Sì.
0: Lui invece l'ha trovato chiuso a quell'ora.
1: E quindi?
0: Quindi ha detto, cosa faccio? La faccio magari fuori in un prato?
1: No.
0: La faccio magari
1: lui,
0: sulle ruote della mia auto?
1: Lui è civile.
0: No, vado a cercare un altro posto aperto, tipo un McDonald's, e vado in bagno?
1: Alle 4:30 sei stanco.
0: Un cazzo. E sfondo la vetrina di questo supermercato chiuso, entro,
1: sì,
0: e faccio pipì lì.
1: Ah, così si fa.
0: Arrabbiatissimo. Giustamente sono arrivate le forze dell'ordine e hanno detto, ragazzi, se alle 4:30 vi scappa la pipì di notte così,
1: sì,
0: è meglio che troviate un negozio aperto invece che sfondare l'ingresso dei supermercati chiusi.
1: Sì.
0: Simpaticissimi questi.
1: Mamma mia, che ridere che fate.
0: Che simpatici.
1: Sembra quasi come te. Simpatico.
0: Anche perché mi scappa la pipì in questo momento. Adesso sfondo.

0: Si chiama Don't Believe It, il disco di John Summit. Ci porta una pausettina che divide in due la Generation, quindi un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte.
1: Sì.
0: Fra una mezz'oretta c'è la sala giochi con quindi incredibili novità. Però
1: è bello, vero?
0: Nella prossima mezz'ora, quindi dalle 11:30 alle 12,
1: c'è festa, ragazzi.
0: Ah, guarda,
1: arriva il dilemma con la base nuova anche.
0: Imperdibile.
2: Raffaele Ruma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Eurospar e Interspar, torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
10: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
13: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime su pasta e riso? Senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
16: Shape of Things a car.
17: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
17: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
18: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: mamma mia.
1: Mamma mia.
0: Voi siete i primi.
1: I primi.
0: I primi nella planeta Terra. I primi. Aha. Peter Pan. I primi.
1: Correva l'anno 1996, cascada, Evacuate the Dance Floor. A proposito di Mamma Mia i primi, c'è proprio la voce di Mamma Mia i primi che ha mandato un messaggio.
2: Una cosa, Joe, potete salutare la fermenta di Anone Veneto, Arere Oltre, vi ascoltano sempre. Grazie. Ogni giorno che ci entro. Sento la Peter Pan.
1: Bravo.
2: Mamma mia, anche loro sono Peter Paniani.
1: Certo.
3: Sì.
2: Ciao ciao.
1: Anche loro sono i primi dell'universo.
3: Che ascoltano la Peter Pan.
1: Seconda parte della Generation, un'ora e mezza andata, un'ora e mezza ce l'abbiamo di fronte. Abbiamo parlato di cose che hanno a che fare con la guida oggi. Gente che guida distrattamente, carabinieri che si investono fra di loro.
3: Bello.
1: Gente che sfonda le vetrine dei negozi per fare la pipì. Insomma, di macchina si è parlato e abbiamo detto parliamone anche nel dilemma.
4: Dilemma rossato.
1: Portiamo avanti questa cosa.
3: Sì, giochiamo con il gioco più bello delle tre ore della Generation. E quindi la domanda che vi poniamo è: quali sono i traumi peggiori delle vostre prime guide?
1: Quando prendi la macchina per la prima volta c'hai paura di tutto. Dici, ma io non lo so fare, non posso farlo, è pericolosissimo. Poi mi muore la macchina, non so prendere la frizione. Poi magari c'ho l'istruttore che fa delle robe che mi mettono l'ansia.
3: Ma non tanto l'istruttore, quando fai le prime guide con i tuoi parenti. Io ho il trauma con mio papà.
1: Davvero?
3: Perché si è messo ad urlarmi indietro perché non riusciva più a far partire la macchina. Io ho lasciato la macchina aperta e sono andata a camminare piangendo in giro per la strada.
1: Molto bene, quindi traumi legati alla tua prima esperienza, le prime guide con la macchina. 393-7366-240
4: Peter Pan Generation.

0: Inigo Quintero, Sino e Stas su Peter Pan. Stiamo parlando all'interno del dilemma rossato con Emma Rossato di traumi
1: delle prime guide.
0: Allora, io non ce li ho, anche se avevo paura a guidare, quindi l'ho presa un po' più tardi, un paio d'anni dopo rispetto a quando potevo prenderla. Tanto mi facevo scarrozzare dai miei amici, andava bene. Poi a un certo punto ne avevo bisogno e quindi l'ho fatta. Però mi fanno sempre più paura gli altri, perché poi a un certo punto tu puoi avere anche il controllo della macchina. Settimana scorsa sono andato, che ero in ferie, a Sirmione, ho fatto

0: Sì.
1: Mentre guidavo.
0: Buono.
1: Non ha mai guardato la strada mentre io guidavo.
0: Beh, c'aveva paura, evidentemente.
1: No, infatti.
0: Che dicono loro?
2: Ciao tu, ciao Emma.
1: Ciao.
2: Il mio più problema con la guida è quando è stato a fare le guide a mia figlia.
1: Vedi?
2: Che voleva fare il cazzo che gli pareva lei. No, no, no. Cioè io quando tornavo a casa baciavo la terra come il Papa.
0: Beh certo, quando passi dall'altra parte sei te che devi insegnare, cambiano un po' i ruoli. Però Laura ci racconta la versione da figlia.
1: Ciao Peter Pan, io ho provato a guidare anni fa con mia mamma ed è stato un disastro. Lei mi criticava in tutto ancora prima di accendere il motore, quindi ci ho rinunciato e le ho fatte tutte con la scuola guida.
0: Alla fine sì, perché poi gli istruttori sono pagati per quello, il loro lavoro lo fanno bene.
1: Costano.

0: Sognavi Borgo Ricco, ridente località in provincia di Padova. Si sta parlando dei traumi della prima guida. Nella Generation c'è il dilemma. C'è lui che scrive: se solo penso a come sei costretto a guidare da loro, inteso nelle scuole guida. Seguendo la lettera e il codice della strada e come guido adesso, è tanto differente.
1: Sì.
0: Però ci sono delle buone abitudini che dovresti mantenere. Poi per routine, per normalità, le abbandoni.
1: Vedi, può mettere la freccia in rotonda.
0: Non lo fai più nessuno. Cazzo, mettetela ogni tanto.
1: Quali sono i traumi delle prime guide? Partenza in salita e tra i primi viaggi da sola bucare due gomme contemporaneamente, quindi dover chiamare il papà.
0: Che ha preso la striscia di chiodi che c'è ad esempio in GTA, che ha bucato due gomme contemporaneamente.
1: Oppure...
2: Io quando ho iniziato a guidare avevo 16 anni.
1: Sì.
2: E mio zio mi dava i coppini perché... Non acceleravo abbastanza. Come ho imparato a guidare con le macchine preparate, mi dicevano: no, ma che bagni le candele, con bestemmie al seguito e cose varie.
0: Ah, perché c'era la macchina delicata, quindi bisogna accelerare un po' di più. Però vedi che adesso gli funziona ancora come ricordo, si sente proprio i coppini dietro
1: fa
0: e
1: male.
0: Quindi accelera giusto.
1: Buongiorno, 6-7 anni, prime volte al volante, in braccio al papà. Poi 9-10 guidavo da solo, male. Il trauma a 12 anni che ho bucato una gomma sul cancello di casa, ho dovuto comprarne due con i soldi che avevo messo da parte.
0: Ma per guidare a 9-10 anni da solo mettevi la barba finta, no, i baffoni da cowboy.
1: Come arrivavi ai pedali?
0: Vabbè, non ci arrivi ai pedali. Metti un cuscino, ci arrivi. Sei te che adesso a 25 anni non ci arrivi.

0: Madonna, Dance Theria, Everybody Get Up and Dance. Si è parlato di traumi delle prime guide, magari con la scuola guida, magari con la mamma e il papà. Lui e suo fratello, il messaggio che manda Cree, di traumi non ne avevano. Scrive: mio fratello maggiore a 12 anni tirava dentro e fuori la macchina di mamma perché mamma non era capace a far la manovra, quindi a 12 anni
1: quello.
0: Suo fratello
1: siamo.
0: Ce la faceva. Poi lui invece, Cree, a 16 anni portava a casa gli amici ubriachi, quindi usava le loro macchine per riportarli a casa.
1: Ma comunque, a 16 anni non hai la macchina.
0: Sì, appunto, usava quelle degli amici.
1: Ma
0: quelli degli amici che guidavano uscivano a bere. Portavano dietro anche Cree, che poi li riportava a casa a 16 anni. Pensa.
1: E lui tornava a casa a piedi.
0: E lui poi li lasciava a casa, la macchina non era sua, e quindi poi se ne tornava a casa a piedi, giusto per imparare a guidare e farsi dei giri. Fantastico.
1: Proprio cose da uomini. Mettiamo.
0: Grande dramma però che hanno scritto in tanti, lo scrive anche la Madda.
1: La seconda volta che mio padre mi ha provato a fare guida in strada, ha deciso di portarmi su per le contrade del mio paesino, perché a detta sua così imparavo a sfrizionare.
0: Perché erano tutte in salita così, e quindi impari la partenza in salita, se non la fai non la impari.
1: Effettivamente neanche sapevo come farlo e mi è riuscito il primo colpo, mentre la macchina mi stava morendo in salita.
0: Ma adesso le macchine ti aiutano, con le macchine di qualche anno fa. Sì, vabbè, a parte lo start and stop che ti spegne la macchina, no?
1: Quello, la balance, folder.
0: Quello che ti blocca la macchina, che sei
1: in bilancio,
0: ok? Quella roba lì. Adesso c'è, prima non c'era e dovevi sfrizionare davvero.
1: Sì.
0: Che cazzo ne sai?
1: Io, che ne sai? Anch'io ho guidato la macchina con i cambi fino a ieri.
0: Oh, ragazzi, fra poco c'è la sala giochi. What?

0: finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
1: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
2: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
0: Sediaarredo.com. Da 25 anni le migliori idee per la tua casa.
3: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24. Aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
4: Non si batte, è troppo forte.
5: Peter Panno Clock.
6: Le 12 un minuto.
7: Ci sono le news.
5: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
8: Breaking news.
9: Una buona giornata da Mattia Venini. Kuwait accoglie l'invito del governo. Dal 1 ottobre metterà un tetto ai prezzi di benzina e diesel. La misura resterà in vigore per 30 giorni. Il calmieramento dei prezzi fa calare il costo del carburante. In autostrada la verde scende sotto i 2,20 euro al litro, mentre il gasolio viene venduto a 2,30 euro. Non è stato trovato esplosivo nei tre furgoni fermati domenica dopo l'allarme scattato vicino alla base della RAF di Fairfold in Gran Bretagna. Ieri le 5 persone fermate sono state rilasciate su cauzione. Per il segretario di Stato americano Rubio, dietro all'episodio c'è la mano di un attore straniero. Calcio, riscatto dell'Italia in Nations League, 4-1 in Turchia. Gli azzurri vincono, convincono e allontanano lo spettro della retrocessione. Esordio con gol per Caiode, Frattesi ancora in stato di grazia. Venerdì la sfida alla Francia. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Finestra è una finestra.
11: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
10: Vedo.
11: La maniglia centrale è davvero elegante.
10: Sì, bella.
11: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
10: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
12: Ocnoplast. Le finestre di design.
13: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
14: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
15: Le offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: Due verticale, trekking sull'Etna.
18: Escursione.
17: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
18: Aperitivo.
17: E un inverno imperdibile?
18: Vacanza con Costa!
17: Vivi il tuo inverno con Costa! Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
19: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online
6: tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan, 90.

0: Revival anno 2008, Hercules and Love Affair, Blind. State ascoltando Radio Peter Pan, terza ora della Generation con Emma Rossato.
1: Sì, con Joe. E il computerone.
0: Ciao computerone.
1: Abbiamo fame di cibo, ma soprattutto di vincere.
0: Sì, c'è la sala giochi, però di solito quando io presento te, poi te devi presentare me.
1: Sì, non mi piaceva questa cosa.
0: C'è la sala giochi. Peter Pan.

0: di questa settimana, computerone.
1: Sono davvero euforico.
2: È carico.
0: Anch'io c'ho l'ansia addosso perché abbiamo promesso ci sarebbe stato un gioco nuovo, quindi invece della solita estrazione. Computerone, dimmi come si chiama il gioco nuovo.
1: Il mentalista.
0: Il gioco è nuovo, si chiama Il Mentalista ed è il primo gioco, dato che rompete i maroni da anni che la sala giochi è truccata, che non ha una soluzione, cioè noi adesso in questo momento non sappiamo qual è la risposta corretta. La risposta corretta verrà fuori dai vostri messaggi, perché? Perché sarete voi a decidere qual è la soluzione giusta. In che senso? Hai presente il mondo del mentalismo?
2: Sì.
0: Dove leggi la mente delle altre persone?
2: Certo.
0: Chi gioca questo gioco dovrà leggere la mente degli altri Peter Paniani. Ci sono 5 parole.
2: Vai.
0: Ok? Verranno elencate, le sentirete fra un attimo.
2: Sì, facile fino
0: a
2: qua.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
2: E qua ci siamo.
0: Te non devi votare la preferita, la tua preferita, ma quella che pensi che sarà la più votata.
2: Ah, ok.
0: Al 393-7366-240 vince comunque il più veloce.
2: Sì.
0: Quindi quando pensi che sia quella la più votata, ce la scrivi o ci mandi un vocale e poi magari se è proprio la più votata, sarai tu a vincere. Quindi pronti col gioco nuovo? Si chiama Il Mentalista.
3: La mente umana è un labirinto infinito, un mistero avvolto nel velo dell'incomprensione. Ma cosa succederebbe se ti dicessi che esiste un modo per svelare i segreti della mente altrui? È giunto il momento di aprire gli occhi e scoprire il segreto più profondo della mente umana.
4: Il Mentalista.
5: Quale sarà la parola più citata?
6: Sushi. Pizza. Pasta. Hamburger. Zuppa.
0: Queste le 5 parole. Qual è quella che voterete di più? Adesso mentre arrivano i messaggi noi tiriamo giù le percentuali e poi vediamo qual è la più votata.
7: Attenzione.

0: ascoltando Radio Peter Pan, terza ora della Generation. Si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 3
0: di questa settimana con il gioco nuovo, che è il gioco de
1: Mentalista.
0: Cioè un gioco nel quale fino a un secondo fa neanche noi avevamo la soluzione. Dovevate leggere nella mente degli altri giocatori, degli altri Peter Paniani. Abbiamo elencato 5 parole, dovevate votare qual era quella che secondo voi avrebbe guadagnato più voti.
1: Sì.
0: Le parole erano
1: pizza.
0: No, parti dalla prima, scusa.
1: Ah, sushi.
0: Poi c'era pizza.
1: Pasta.
0: Poi c'era
1: hamburger.
0: E l'ultima citata era
1: zuppa.
0: Queste le 5 parole da votare, invece che fare come facciamo di solito.
1: Sì.
0: Vi diamo già direttamente i voti che sono arrivati. L'ultima classificata, quella che ha preso meno voti col 2,56%, è stata
1: zuppa.
0: Sempre col 2,56%, quindi a pari merito in ultima posizione anche
1: hamburger
0: ha votato in pochissimi. Col 7,69%
1: saliamo con la pasta.
0: Adesso ti diciamo qual è più votata, quindi quella che è arrivata seconda ha preso il 26,92%, ma la prima, la più votata con il 60,26% dei voti, è stata la
1: pizza.
0: La pizza è stata la più citata dai vostri messaggi. Lui è stato il più veloce a individuarla, si porta a casa il ticket numero 3 di questa settimana e si chiama
1: Matteo Boldrin. È sbagliato, ho scritto via per quello attaccato.
0: Ah, ok, bravo.
1: Bravo.
0: Matteo, non so perché hai letto un altro cognome.
1: Spione.
0: Bravo Matteo, you win.
2: Peter Pan Generation.

0: con la mia bed in festa.
1: Con la mia bed in giro.
2: Dai, fuori dai coglioni.
3: No, ma come fuori? Mi hai detto
4: era
3: in
4: così
3: giro?
4: Nel video di Instagram l'abbiamo fatta così. Hanno preso quel mio fuori onda. È diventata la parte più bella del video di
3: perché
4: Instagram.
3: Hanno tolto la parte della tua mania di protagonismo.
4: Ma tra l'altro
3: ti vedeva proprio in tutto e per tutto.
4: Posso per una volta non fare i complimenti a questa radio?
3: Perché?
4: Però sono abituato a fare i complimenti a questa radio. Però quel video lì l'hanno fatto proprio male.
3: Sì, non era. Potevamo
4: era tutto fuori sync. Sbagliato perché l'inquadratura doveva spostarsi naturalmente, non doveva esserci il taglio.
3: Dovevamo farlo meglio.
4: Un trend, cioè andate a vederlo. Scrivete sotto che brutto video. Non fatene mai più su questi social. Joe e Emma non vogliamo più vedervi.
3: Comunque è venuto fuori male perché Joe doveva fare la parte dell'uomo, io della donna, ma Joe doveva fare per forza la parte della donna anche.
4: Invece andate a vedere il post che ha pubblicato ieri Emma Rossato. Fra i commenti ci trovate il commento del direttore Marco Baxo. Mettete un like perché effettivamente c'ha ragione.
3: Vabbè, è delicato quel post.
4: Delicatissimo.
3: Dai, sì.
4: Com'è andato il gioco nuovo? Vi è piaciuto? È stato ok? Lo riproponiamo un'altra volta?
3: Secondo me sì.
4: Dai,
3: stati molto bravi.
4: Ok, anche se dicono era truccato, era ovvio che fosse la pizza. Certo, la prima volta per capire qual era l'andamento. Però dalla prossima volta le parole non saranno mica così scontate.
3: No.

0: Parco della Pace, 2 giorni di ciclismo, musica e festa.
1: Sabato 3 dalle 8 trovate Joe, yeah. Dalle 13 trovate Fede e dalle 18 il DJ set di Peter Pan con Sister Gloria e Monica Morgan.
0: E domenica 4?
1: Dalle 8 con Monica Morgan, dalle 12 con Joe, yeah. E dalle 16 DJ set con Marco Baxo e Fede.
0: Presenti con i gadget, con il nostro track aperto a tutti, mica solo per quelli che corrono in bicicletta, potete venire a fare un po' di festa con noi.
1: Sì.
0: Trovate tutto sul sito peterpan.it alla sezione
1: eventi.
0: Yes. Radio Peter Pan.

0: Ben Kim Adore, il disco preferito di Emma Rossato che si chiama
1: Reloadere Naked Master.
0: Bello, fra poco torniamo, spicchiettino finale della Generation.
2: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
4: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Obi e in store.
5: È possibile.
6: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Davvero!
9: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.

0: Ma è il panino al prosciutto!
1: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
2: Semplice, gustoso, il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
3: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
4: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
7: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
7: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
8: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 600.
11: Forever Fun, Forever Young.
12: Ci fu un'idea.
13: 2000 Heroes.
14: Un gruppo di persone straordinarie.
13: I supereroi degli anni 2000 mixati da
15: Marco Boffo.
16: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Grazie Marco Boffo, ci ha portati al 2013 con Ula, I'm in love.
3: Al 2016 Offenbach, Be Mine.
2: A chiudere dal 2006 Bob Sinclair e Cutie B, Rock This Party. Thank you.
4: Thank you.
2: Super.
4: Thank you.
2: Iper.
4: Thank you.
2: Mega Marco Boffo DJ.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Pecchiettino finale della Generation, quello che ci permette di giocare, sì, per assegnare un altro ticket, il numero
3: 4
2: di questa settimana. Prima però c'è il Dome, che oggi vive una giornata mega speciale.
3: Senti, senti.
5: Ciao Gio, grande Gio.
2: Ciao Dome.
5: Senti allora, oggi martedì, però è un giorno speciale, sai perché?
2: Perché?
5: Perché è compleanno della Bassanese. Auguri Bassanese. Trombette. Passano anche per lei gli anni, E invece stasera Gio si va a mangiare la pizza col cornicione e paga da bere la Bassanese.
2: Quindi altro che martedì, oggi è una giornata fantastica, la sua fidanzata compie gli anni, le facciamo tanti auguri.
3: Auguri, auguri, auguri.
2: Buon compleanno, dai che giochiamo per assegnare un altro ticket, il numero 4 come detto un attimo fa, ma con che gioco, computerone?
6: Elabora, elabora.
1: Tarifi, animali, nomi.
2: Si chiama PAN, paesi, animali, nomi, e funziona così.
3: Sentirete una persona parlare e individuate da che paese arriva questa persona. Poi il verso di un animale, individuate l'animale, e dal cognome di un personaggio famoso individuate il nome.
2: Mi raccomando, sono da individuare tutte e tre le cose. È facile, computer.
4: No,
2: non è.
3: No, si gioca con una lettera poi.
2: Si gioca con una lettera all'alfabeto. 393-7366-240. Quali sono le tre cose?
1: Peter PAN. Paesi, animali, nomi. Oggi giochiamo con la lettera C di cacao. Il paese dove si parla così.
7: 알았다고요. 사과 받겠다고. 안 죽었잖아. 이 정도 용서하는 건 아무 일도 아니야. 나 빨리 잡아요. 얼른 들어가.
1: L'animale che fa questo verso. Il nome di battesimo di questa persona.
2: Il Marchisio, ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana.
1: Una lettera, tre parole. Panna.
2: Sono tutte con la C. Occhio che l'animale, per quanto pigoli, non è un volatile.
1: Peter Pan Generation.

0: Radio Peter Pan, terza ora della Generation, anzi spicchiettino finale, perché fra poco tocca a Peter Pan Manetta. Prima però c'è da dare la soluzione al secondo gioco di oggi, che era
1: Pan
0: paesi, animali, nomi. C'era da individuare un paese partendo dalla
1: una persona che parlava una lingua,
0: la lingua, l'animale partendo
1: dal verso che faceva,
0: e poi il nome di un personaggio famoso partendo dal cognome, la professione. Si giocava con la C di cacao. L'animale è quello che ha depistato in tanti, mm-hmm, perché poi pigolava lui. È un animale trendy, di tendenza. Tanti bambini hanno il peluche di quell'animale lì, perché negli ultimi 2-3 anni era super famoso. Il personaggio era il Marchesio, ex calciatore della Juventus e della nazionale italiana, e invece il paese era... Qual era la combinazione?
2: Cambogia, Cocorita, Claudio.
0: No.
3: Sina, Signo, Claudio.
0: No. Non era un volante.
4: Sina, Cacatoa e Cristiano.
1: Non era il Cacatoa.
3: Claudio, Cambogia, Cricetto.
0: No. Claudio è giusto, Cricetto.
5: Camerun, Colibrì, Claudio.
0: Cricetto quasi, però non...
1: No.
3: Colombia, Cavallo, Claudio.
0: No, non era il cavallo che pigola, dai, non è il cavallo.
6: Coreano, Coyote e Cannavaro.
0: No. Poi Cannavaro.
3: Cina, cane della prateria, Claudio.
1: Cane della prateria, no.
0: Ma come fa a essere Cannavaro Marchisio, scusa, che due cognomi c'ha sto qua?
1: E Cambogia, poi... Ciubecca, Claudio.
0: Ciubecca, quello di Star Wars. Sì. E poi c'era lei che ci aveva fatto ridere, perché ha detto...
7: Corea, Kiki, Kaka.
0: Kiki, Kaka, ci faceva da ridere. In realtà, sai cos'è? Non ha indovinato nessuno.
1: Quindi vinciamo noi.
0: Ha vinto il banco, ha vinto il computerone. Sei felice? E allora, la combinazione era...
1: Corea del Sud.
0: Quindi quello era coreano. Poi...
1: Capibara.
0: L'animale era il capibara, che è tipo un castorone. Però
1: una nutria gigante.
0: È il capibara. E Marchisio di nome fa...
1: Claudio.
0: Corea del Sud, capibara, Claudio, abbiamo vinto noi.
1: Sì!
0: Yeah, win.
8: Peter Pan.

0: nato col cuore rotto. Per fortuna solo il cuore, non qualcos'altro che inizia con la C.
1: You fix me, you.
0: Cosa?
1: Ti difendi di me?
0: No, ma no. Fixi è mi aggiusti.
1: Vabbè, mi aggiusti.
0: Io non
1: vabbè,
0: ti aggiusto.
1: È un senso di aggiustare, di fiducia reciproca.
0: Cioè, se vuoi metterti a pancia in giù, facciamo come dal meccanico. Ti sollevo e guido, vedo cosa c'è sotto.
1: No, lascia stare. Non importa.
0: Senti, a proposito di Damiano David, sì, che era il protagonista di questa canzone qua, hai visto che si è sposato,
1: sì,
0: con Dove Cameron?
1: Che bella che è lei.
0: E c'era la notizia che è andata virale di questo qua, che si è trovato tutto il corteo delle macchine.
1: Il camionista che
0: era impazzito. Quindi ha iniziato a suonargli il clacson. Ah, coglione! Levate! E nella notizia titolavano: non ha riconosciuto Damiano David. Vabbè, perché se fosse un matrimonio normale è giustificato,
1: sì, che
0: insultare il corteo degli sposi, dai.
1: No, diciamo che siamo proprio italiani. Ecco, questo è. Nel senso, gli insulti magari potevi evitartelo.
0: Italiani, ma parliamo in inglese, come Anna Pepe.
2: Radio Peter Pan. Radio.

0: puntata del Mortedì della Generation. Domani torniamo dalle 10 alle 13, as usual, fra poco,
1: sì,
0: ma che c'è?
1: Sì, c'è Peter Pan a manetta con Fede.
0: Sì, da solo?
1: No, c'è anche Alice. No, è da solo. C'è anche Alice.
0: Ma può essere che non sai mai niente, però, Emma.
1: C'è Alice, non c'è, non si sa.
0: Non sai mai niente né del palinsesto di Peter Pan, né della tua vita privata, né di.
1: Scusami, chi vivrà vedrà.
0: Tipo.
1: Ascoltate Radio Peter Pan per scoprire se c'è Alice oggi.
0: Tu ti intendi di calciatori, però.
1: Ah, basta così calciatori.
0: Ieri, che ha fatto l'Italia?
1: Ha vinto contro la Turchia.
0: Fra i quattro marcatori ce n'è uno che ti sei fatto?
1: Sì, tutti e quattro.

0: Sport.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
6: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato e tu non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale e sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show. perla-novagorica.com.
9: Chi non si batte è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Sono le 13 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
15: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
17: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
18: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
19: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
20: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.

0: piacere.
1: Quando questa canzone dice gatta melina, sì, non so perché ripenso sempre alla carta velina.
2: No, quando dice invece mostarda malada, mi sa qualcosa di andato un po' male.
1: Mamma mia, che brutto quando apri il frigorifero e trovi le cose andate male.
2: Dentro al barattolo una coltivazione di muffe.
1: Che schifo, lì ci ho appena finito di mangiare.
2: Buon appetito!
1: Grazie.

0: stati?
1: Insieme. C'è stata la reunion come i fratelli Gallagher, come le Spice Girl, come i Wine Direction. Cioè, io e te finalmente. Anzi, come Albano e Romina, ma che forse per affinità ci siamo più vicini.
0: Ma l'hai visto il video di Albano che si è arrampicato durante il concerto a cantare Felicità? Sì, tipo sì, a 20 metri. Un pazzo, allora, 83 anni Albano.
1: Esatto, un po' meno, cioè un po' meno di quella roba lì, di quella sostanza lì che ti ringalluzzi. Ti ringalluzzisce, cioè il suo olio pugliese, un po' meno.
0: Ah, ecco!
1: cavolo, capito?
0: I panzerotti.
1: Buon pomeriggio, Fede!
0: Buongiorno Alice, ma soprattutto buongiorno a tutti voi. Martedì, il mio primo giorno della settimana targata sì, Radio Peter Pan, il tuo secondo, com'è andata ieri?
1: Da Dio, che te lo dico, fa, già lo sai, già lo sai. Tra l'altro, guardami, io sì, sono quale sì, delle sì, Alici? Sì, so sì, che è un attimo sì, confonderci. Aspetta, perché siamo molto belle.
0: Fammi sentire la lingua. Alice Fassina, me la ricordo.
1: L'hai riconosciuto dal retrogusto di rum e pera. Perché quest'ora ci vuole per cominciare.
0: No, so che c'hai un po' di reflusso. Ho sentito la cinta.
1: Hai sentito il Gaviscon.
0: Che schifo.
1: Ragazzi, tutto vero, tra l'altro. Dai.
0: E voi, come siete presi col Gaviscon?
1: No, non si fa, non si chiede nulla. 8 minuti passati dopo le 13, partiamo?
0: Partiamo, dai.

0: succedono nel fuori onda, la nostra Queen of Chinatown, Alice Fassina, che sta facendo strage di ascoltatori.
1: No, ma magari Chinatown, ci avrei voglia di due ravioli alla griglia. Buoni. Allora, no, perché nel fuori onda, così io chatto con gli ascoltatori al 393-7367-140, così mi interessavo ai vari ed eventuali. Io ho detto, ragazzi, se volete vi do anch'io la tessera fedeltà. Si chiama tessera Ali Mortacci Tua. Secondo me è una bella tessera.
0: Ma secondo te è normale che tu ti metti a dire mortacci tu agli ascoltatori?
2: Sì, se
0: sai, se lo merita.
1: Tra l'altro i punti sono punti di sutura messi direttamente da me, così, senza anestesia.
0: Io li ferisco e tu li curi, però a modo tuo, molto cruda. Mamma
1: Detto
0: mia.
1: Questo, da dove arrivi? Dove sei stato? Che mezzi hai preso? Come ci sei tornato?
0: Allora dai, vi racconto un po' il mio weekend, visto che siete in tantissimi. Che me la...
1: Nessuno.
0: Vabbè, facciamo finta, sì. Dai. No, visto che mi avete chiesto in tanti, sono stato a Roma.
1: Sì.
0: E ho avuto un battesimo e poi c'ho
1: di
0: avuto...
1: fuoco?
0: Di fuoco. Battesimo pacchiano. Sì. Direi battesimo da terroni, io che sono terrone. Sì. Un po' esagerato, però vi voglio bene.
1: Un po' al matrimonio.
0: Sì.
1: Quella... Del sud.
0: Brava.
1: La versione battesimo.
0: Versione battesimo, mm-hmm. Col chitarrista. Vabbè, non è... ho cercato di rimuovere sta roba. Però cosa bella, poi ieri sono stato all'ospedale, ho fatto il controllo, tutto bene e come abitudine io ormai viaggio solo in business.
1: Esatto, so che ormai sei diventato un premio fedeltà della business class del treno, perché sei un uomo ricco, capito?
0: Ma in realtà sono semplicemente un povero che spende quei 5 euro in più ogni volta, sì. Perché dovete sapere, magari può tornare utile, poi magari facciamo tutta la gag dopo, se tu sai organizzarti un pochino per tempo, con 5 euro in più passi dall'economy alla business class.
1: Ma io lo so perché, io lo so perché tu vuoi viaggiare in business, ma te lo dico dopo.
0: No, non me lo vuoi...
1: Ho bisogno della base giusta. Radio.

0: class per il cibo e per il bar che c'è in fondo al
1: vagone. Ma che bar?
0: Alle 7 di mattina
2: G-tonic!
0: Mezzogiorno
2: G-tonic!
0: Pomeriggio G-tonic! Sera G-tonic!
2: No, alla sera ricovero, che G-tonic? No, ragazzi, vi svelo io perché il buon Fede paga ben 5 euro, dico 5 euro di supplemento per la business class.
1: Perché?
2: Perché in business class...
0: Uè, cucona!
2: Ti guardi intorno e ti dai una certa aria, un certo tono, perché lei pensa, ehi baby, io sono un uomo d'affari, sono in business class.
0: Un businessman.
2: Con me vai sul sicuro, io sono uno affidabile. Sono uno che c'ha il dinero.
0: Uniamo i nostri conti, così ce ne abbiamo uno buono.
2: No, non faceva così la battuta.
0: Faceva così la battuta.
2: No.
0: Non me la ricordo.
2: Dai, sai pirla.
0: Tipo, se, quanti soldi c'hai?
2: Niente.
0: No, devi dire due soldi, aspetta.
2: Due soldi.
0: Aspetta, aspetta. Quanti soldi c'hai?
2: Due soldi.
0: Uniamo i conti, così ci abbiamo due soldi.
2: No, quattro.
0: No, io non ce l'ho i soldi.
2: A zero, madonna, stai messo peggio di me. Quindi secondo me il motivo è che tu ci vuoi broccolare in business class.
1: Ma in realtà il motivo per cui Federico Giovannetti viaggia in business class.
2: Qual è?
1: Le hostess.
2: Non è mica l'aereo.
1: No, ci sono le hostess.
2: Ci sono le hostess in business class sul treno.
0: Ma cazzo, pure buono.
2: Sì.
0: Mamma mia. Io poi, non so voi, ma io ho il fascino della divisa.
2: Ma che divisa?
0: Ti giuro, la divisa di quel treno là.
2: E infatti.
0: Quello italiano, Ito.
2: E infatti, quando ha visto la divisa del controllore, come ha cominciato a sudare.
3: Radio Peter Pan.

0: E dopo queste supposte supposizioni dei motivi per i quali, pagando 5 euro di supplemento, il buon Fede viaggia in business class, noi vi portiamo nel business class della musica. Arrivano quelli del Miami, Miami Baby.
1: Este es el flow latino del Miami, coñazo.

0: Miami.tour. Flow Latino. El sonido picante del Miami por Radio Peter Pan.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Sa Raffaele Rum è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Spare Imperspar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
5: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
5: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
7: Magari non l'avevi pianificato,
8: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
9: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
9: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
12: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 2017, Havana, siamo arrivati nell'Havana, 13:38, c'è anche Alice Fassina che è tornata bella carica.
1: Sì, no, abbiamo parlato della nostra reunion radiofonica, ci siamo paragonati così ad Albano e Romina, qualcuno invece ci faceva notare che sembriamo più Shrek e Fiona. Non lo so, è un complimento?
0: Non lo so. Non lo so. Perché poi hanno sottolineato Alice e Shrek.
1: Eh beh, chiaro, chiaro. Allora, si parla di ricorrenze certificate in questo martedì 29 di settembre. C'è una giornata mondiale molto importante.
0: Aspetta che metto la base che mi sono sbagliato.
1: Oh, questa è quella giusta. La giornata mondiale del corazon, del cuore.
0: Esatto.
1: My heart will go on.
0: Vabbè, stai calma adesso.
1: Si celebra ogni anno proprio oggi, il 29 settembre, ed è dedicata alla prevenzione delle malattie cardiovascolari. Ecco, ho scoperto che cosa ha fatto ieri in ospedale in buon fede. Hai fatto i test cardiaci, l'ecocardio, il test da sforzo?
0: No,
1: niente.
0: Ho fatto il controllo all'orecchio, bello. Ho fatto il test dell'udito, bello.
1: Come gli anziani. È il mese dell'udito. Vieni per il tuo impianto. La vita non la senti più come prima.
0: Vieni qua, te lo do io l'udito adesso.
1: L'udito.
0: No, però è bella questa giornata perché in realtà riunisce organizzazioni, comunità di tutto il mondo per aumentare la consapevolezza sui problemi cardiovascolari. Apro una piccola parentesi, nel fuori onda, prima che arrivassi tu,
1: sì,
0: nel cambio dell'ora parlavamo con Joe della Generation. Io ho detto: Gio, ma quant'è che non fai le analisi? Forse non l'ho mai fatte.
1: Mamma mia.
0: Prevenzione.
1: Anche perché non vorrei così allarmare nessuno, ma è un dato scientifico: le malattie cardiovascolari rappresentano ancora ad oggi la principale causa di morte nel mondo.
0: Capito, mi gratto però.
1: Ho capito, ma bisogna essere consapevoli, saperlo. Prevenzione, farsi controllare è importantissimo.

0: internazionale mantiene il tema Don't miss a beat, cioè non perdere un battito, e proprio per dire che ogni segnale è importante, è da non sottovalutare. Ci sono tante iniziative sparse per tutto il mondo, si illuminano monumenti storici
1: di rosso.
0: Esatto, di rosso, le cascate del Niagara, la Tour Eiffel. Ci sono anche delle iniziative molto smart come l'Art Quiz, ovvero lanciare dei quiz alle persone per fare informazione. E qui,
1: vedevo,
0: amico mio,
1: vedevo che stavi smanettando sull'internet. Che vuoi fare? Devo coprirmi?
0: Facciamo quiz. Ce l'abbiamo la base da quiz?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Davvero?
1: Ecco.
0: L'abbiamo.
1: Cioè, me lo potevi dire, studiavo un pochino.
0: Devo dire tutto molto semplice, sì. Proprio la base, vai. La base della base. Quale tra i seguenti tipi di grassi è particolarmente consigliato per la salute cardiovascolare? Si trova comunemente nell'olio extravergine d'oliva e nella frutta secca.
1: Ok.
0: Grassi saturi.
1: Sì.
0: B. Grassi transaturi. C. Grassi monoinsaturi. D. Colesterolo idrogenato.
1: Io direi la A.
0: Grassi saturi. No, esattamente quelli che ti fanno salire il colesterolo. Ah, sbagliato. Era grassi monoinsaturi. Sono, aiutano a proteggere il cuore migliorando il profilo lipidico nel sangue.
1: Dai, fai in tempo a farmene una seconda, dai.
0: Secondo le linee guida dell'OMS, qual è la quantità minima raccomandata di attività fisica aerobica a intensità moderata per mantenere il cuore in salute? A. Almeno 150-300 minuti a settimana. B. Solo 30 minuti al mese. C. Almeno 60 minuti ogni giorno senza sosta.
1: Sì.
0: D. 10 minuti a settimana sono sufficienti.
1: Io faccio 30 minuti al giorno, però secondo me è la prima.
0: No, era 30 minuti al mese. Hai sbagliato, era la prima. 150-300 minuti a settimana.

0: radio. Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Peter Pan.
1: La cassa, il basso, il suono.
0: Radio Peter Pan.
1: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: prevenzione per gli infarti, per il cuore, sì. Ma anche se c'hai la tosse potresti anche rimanere a casa e tossire a casa tua senza infettare tutti i tuoi colleghi.
1: E invece no, vengo qui da te, ti faccio compagnia. Come fa lui?
0: Andrea De Luca insieme alle...
1: A chi? Insieme a chi?
0: A tutte le sue malattie.
1: No, al 2000 Heroes.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: da Andrea De Luca.
1: Il suo lavoro è incomparabile e mi appassiona vederla perdere il controllo e trasformarsi in un mostro rabbioso.
2: Non ti rendi conto con che cosa hai a che fare? I wake up every day is a daydream.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Proprio bravo Andrea De Luca, e con il suo 2000 Heroes che torna domani sempre a quest'ora.
3: Sempre puntuale, sempre preciso Andrea De Luca.
2: Non è detto che ci sia Andrea De Luca.
3: Può darsi.
2: Metti che c'ha l'infarto.
3: No!
2: Non si sa mai.
3: Vado a fare il controllo e porta sfiga.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Salve, due etti di prosciutto veneto.
5: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
4: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
5: Allora me ne dai una fetta?
4: Adesso hai capito.
6: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
9: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22 ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
10: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
11: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
12: Chi non si batte, è troppo forte.
13: Peter Panno Clock.
3: Sono le 14 da 2 minuti.
13: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
15: Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
15: E per il gas?
16: Ottima.
15: Internet?
16: Ottima.
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'899 31 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: Alice Fassina che tra poco va in vacanza e ci avrà la casa sull'oceano. Bella vista,
1: Tra poco, ma mancano ancora, non lo so, 12 giorni, 15 giorni, mi sembrano ancora tantissimi. Vabbè, non pensiamo a questo, pensiamo al fatto che sono passati 5 minuti dopo le 14, siamo in diretta nella pausa pranzo, quella croccantina.
0: Quanto croccante! C'è presente quando ti mangiavi il gelato, il croccante, ma lo lasciavi tipo una stagione, lo riprendevi l'anno dopo che era
1: il cono era moscio.
0: E noi siamo alla pausa quella croccante di una volta, insomma.
1: Amore, ma di coni mosci potrei raccontartene a voglia!
0: Ce ne vuoi raccontare uno?
1: No, volevo leggere questo messaggio che sembra predica il futuro. Ma seduto in quel caffè io non pensavo a te. E secondo me questo messaggio arrivato un po' casualmente al 393-736-740 potrebbe aver anticipato, spoilerato di cosa parleremo tra poco.
0: Eh sì, perché tra poco c'è il Forse Accade Oggi, ma prima un nuovo disco
1: molto figo.
2: Attenzione, no

0: Che ridi.
1: Mundabash, Alessandra Moroso, karaoke ad aprire il Force accade oggi.
0: Allora, forse perché in realtà questa celebrazione c'è negli Stati Uniti.
1: Esatto.
0: Ma non si festeggia per esempio in Italia, che ha tutt'altra data.
1: Esatto.
0: Ma in realtà tutt'altra, manca poco. Parliamo del caffè, che è appunto festeggiato oggi in America.
1: Sì, a quanto pare, vabbè, è una cosa abbastanza nota, no? Cioè
0: sì.
1: Abbiamo due modi diversi di vedere e di intendere il caffè, noi gli americani. Per noi il caffè è quello al bar, entri veloce,
0: sì,
1: un minuto, ti prendi il caffettino super corto e vai via. Loro invece hanno il bibidone che dura una giornata intera.
0: Esatto, a me una cosa mi fa impazzire nei film americani è loro negli uffici che hanno queste caraffe,
1: sì,
0: riscaldate,
1: sì,
0: del caffè sempre pronto.
1: Mamma mia.
0: Tra il solubile e l'allungato, il famoso caffè americano.
1: Io sono sincero, soffro quello italiano di caffè, nel senso che è pochissimo, è corto, e se non mi sbrigo a berlo e non mi sbrigo ad andare a casa,
0: sì,
1: poi succede quella roba lì.
0: E infatti dico sempre, il caffè lo devi bere quando sei in onda alle 14:30 nella pausa pubblicitaria, perché almeno hai il tempo fisico alle 15 di correre a casa.
1: Quando l'ho preso?
0: Adesso. Bravo, bravo che per ascoltare sempre i miei consigli.
1: Oh.
0: Dicevo, manca poco, perché se in America si festeggia oggi forse la festa del caffè, la giornata internazionale del caffè si celebra il 1° di ottobre, quindi dopodomani.
1: Tra poco vi raccontiamo un po' alcune curiosità sull'America, sul caffè e sulle differenze con l'Italia. Prima The Bowsa con Lose Myself.

0: caffè spesso una bevanda da sorseggiare, anche perché proprio fanno questi bibitoni, ma il rito del caffè cambia moltissimo da paese a paese.
1: Tipo se tu vai in Turchia, sì, il caffè è tutta una cosa strana, i fondi rimangono nella tazzina perché il caffè non viene filtrato e la preparazione fa parte della tradizione.
0: Infatti quando in Turchia tu bevi un caffè è proprio un rito, ti devi sedere, si fa con calma, devi aspettare che depositi il fondo, sì, bevi solo la parte che rimane, che si che decanta naturalmente, è un rito lento.
1: Credo però che in Turchia valga la stessa cosa anche per il tè, credo che anche il tè non venga filtrato, non ricordo bene.
0: So che viene fatto con le foglie di menta, ha un gusto molto forte, in realtà è una bevanda molto più easy, molto sociale, però proprio il caffè è un rito preso piano.
1: Se tipo invece vai in Vietnam, sì, il caffè diventa molto dolce perché rimane un'estrazione lenta, il latte condensato è molto zuccherato, è sempre pieno il latte condensato poi all'interno del caffè, un po' strano.
0: Prendere il caffè è anche un momento di convivialità, spesso io che per esempio non amo il caffè, non lo bevo, quando mi dico dai andiamo a berci un caffè, io sono sempre in difficoltà perché dico ok però io non lo bevo, cosa prendi?
1: Puoi prendere un succo di frutta.
0: Infatti, però anche in Etiopia il caffè è legato proprio all'ospitalità, è una cerimonia che può comprendere anche la tostatura, la macinatura, l'infusione, i tre diversi servizi, è proprio una cerimonia, la cerimonia del caffè.
1: Bello, però mi voglio redarguire da solo perché l'ho detto andiamo al bar, no? Mm. E tu mi dici andiamo a prendere un caffè, tu mi dici io non prendo il caffè, no il succo non te lo prendi, costa 3 euro al bar.
0: Appunto, per quello sono in difficoltà.
1: E allora la prossima volta ne ti invito e ci vieni.
0: Pago io.
2: Radio Peter Pan.
3: Walking strong, the game always suggests.

0: Ricca forse accade oggi del caffè.
1: Lui o lei non si firma al 393-7366-240, ma scrive: io faccio impazzire i baristi. Macchiato, tanto schiumato e tanto cacao sopra.
0: Mamma mia, ma raga, però.
1: Tu immagina alle 6 del mattino, un povero barista, rintronato perché è presto, deve lavorare, comincia a essere tartassato di richieste solo noi italiani. Barbara.
0: Faccio bene io che quando vado al bar alle 6 del mattino, una grappa gratis.
1: Semplice, facile, liscia, così. Ciao, il caffè a Dubai è straordinario, bevuto con cardamomo e zenzero, non pensavo.
0: Figo, strano.
1: Raga, io, a me dispiace perché mi sento tagliata fuori in questo argomento, cioè mi sento discriminata. Io il caffè non lo bevo, non mi piace neanche i surrogati, ginseng, proprio non è la mia bevanda.
0: Tu che sei padovana, no?
1: Sì.
0: Che c'è quel famoso caffè centrale lì.
1: Il caffè Pedrocchi, sì. Che c'entra? Il caffè Pedrocchi.
0: Vabbè, non volevo dire il nome.
1: Vabbè, il famoso caffè senza porte.
0: Che fa il caffè con la menta.
1: Bravo, sì.
0: Non l'hai messaggiato? Quello è buono, è freddo?
1: Ragazzi, no. C'è sempre il caffè, io manco il tiramisù se inzuppato col caffè mangio, quindi.
0: Neanche il tiramisù?
1: No! Io come i bambini, inzuppato nel succo d'arancia.
0: Mamma mia, Alice. Qualcuno la può offendere, per favore?
1: 40 anni, ma averne 6. Ah, è un attimo.

0: Cosa accade oggi?
1: Basta parlare di noi.
0: Basta parlare di noi.
1: Parliamo di loro.
0: Caffè. Sono arrivati loro, gli amici dell'area, Master Air Track del giorno.
2: Su Peter Pan Amanitta. Remastered the Tracks. Remastered the Tracks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: E chissà come lo prendono loro il caffè, quelli di Remastered. E sorge un dubbio, visto che non bevo caffè. Quindi, se devi dire buongiornissimo, cosa dici al posto del caffè?
2: Buongiornissimo,
1: succo di frutta!
0: Peter Pan Remastered. Peter Pan
3: Squatch. In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
0: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
0: Organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
6: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
7: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Speciale promo, anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo, più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Sister Sisters, fratelli di Sister Gloria, Only the Horses qui su Radio Peter Pan. Il martedì, nell'ultima mezz'ora, facciamo hashtag parole intraducibili.
1: Ah sì, arriva questa parola più che intraducibile, è innominabile.
0: Sì, è
1: come si pronuncerà questo?
0: Witwegen.
1: No.
0: Witwegen.
1: Witwegen. No, non sarà così. Witfaien, Witfaien.
0: Witfaien.
1: Witfaien.
0: No, è olandese, non tedesco.
1: Vabbè, ma un po' l'assonanza. Allora, appunto, parola olandese che letteralmente significa farsi attraversare dal vento, che detta così non vuol dire niente. Però il significato è quello di uscire, spesso andare a camminare, a prendere aria, liberare la testa, lasciarsi andare alle spalle stress e pensieri. Devo dire che è una delle cose che quando mi girano i capasissi, come sì, dicono in Sicilia, mi aiuta molto. Allora, prendo, metto le scarpe e esco, vado, ciao.
0: Allora, volevo solo fare un piccolo off topic.
1: Sì.
0: E come esiste la tecnologia nel 2026?
1: Sì.
0: Invece di dire with fire, ci abbiamo la...
2: Che c'è? Outwire.
1: Beh, è uguale a quello... Scusa,
0: no,
1: fammelo...
0: Detto with wire.
1: Fammelo risentire.
0: Ma lo dice più lento, aspetta.
2: Outwire.
0: Out.
1: No, ridillo alla giusta velocità.
0: Dai.
2: Outwire.
1: Rottweiler.
0: Rottweiler.
1: Vabbè, è quella sensazione che hai quando hai avuto magari una giornata molto pesante. Dici, ok, basta, esco 10 minuti, vado a farmi una camminata, resetto il cervello.
0: È una cosa bella. Ci ho avuto questa sensazione ieri, ancora prima di trovare questa parola, perché ho passato tutta la mattinata chiuso in ospedale, poi in treno chiuso, non ho fatto in tempo a scendere tra un treno e l'altro, eccetera. Quando mi sono messo fuori ho detto, sì,
1: Rottweiler, finalmente una boccata d'aria. Mancava solo il guinzaglio e veramente ti portavano fuori a prendere un po' d'aria.
0: Che stupida che stai. Smetti di trattarmi comunque.

0: foto modificate mie e tu. Mi viene da ridere, sì, mentre entro.
1: Perché ormai l'intelligenza artificiale la usano tutti e quindi ci sono io che sto portando a passeggio un Rotfede.
0: Un Rotfede.
1: Bello però.
0: Questa la pubblichiamo sui social tra poco, no, così la potete guardare tutti.
1: Davvero.
0: Sì, dai, ma qual è il problema? Si scherza.
1: Allora, non sappiamo pronunciare questa parola in olandese, meno male che ci siete.
0: Vai.
1: Voi.
2: Ah, farsi attraversare dal vento, io ho vissuto 4 anni lì. Si dice wasse wacce.
0: No, sembra un po' troppo.
2: È un po' lunga, però sì, questa è la pronuncia corretta. Ciao ragazzi.
1: Ma meno male che ci siete voi, che siete professionisti veri.
0: Siccome lui è stato molto chiaro,
1: sì,
0: me la ripeti?
1: Rottweiler.
0: Rottweiler.
1: No, la vera pronuncia è questa, perché magari qualcuno poi la cerca.

0: intraducibili, meglio parlare dei nostri prossimi appuntamenti.
1: Radio Beer Band.
2: Ci aspetta un weekend ricco di sport e di musica. Questo sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre Radio Peter Pan sarà alla Via dei Berici, in quel di Vicenza, al Parco della Pace, per Ride in Vicenza. Due giorni di ciclismo, musica e festa.
0: Sabato 3 dalle 8 c'è Joe, dalle 13 c'è Fede, dalle 18 il DJ set firmato Radio Peter Pan con Sister Gloria e Monica Morgan.
2: Domenica 4 ottobre si replica, dal mattino dalle 8 si alterneranno Monica Morgan, Joe, e dalle 16 il DJ set con Marco Max e Fede, presenti tanti gadget, il nostro Peter Pan Radio Track, ovviamente evento aperto a tutti.
0: Oh, un giorno che non lavoro, sì, mi fate recuperare sabato e domenica.
2: Lamentati, scusa, però come le paghi le bollette?
0: Ah, c'hai ragione, io pensavo di venire a dormire a casa tua.

0: bella fresca qui su Radio Peter Pan. Alice, abbiamo terminato.
1: Ma quando parli giovane, guarda, mi fai sorridere. Bella fresca, bella di zio. Ci si vede, raga, tutti domani, sempre dalle 13 alle 15. Stay cool.
0: Allora, domani facciamo la battaglia di Aura.
1: Six seven.
0: Vi lasciamo con Rocky, Alice, quella giovane veramente.
1: Rocky nella sagra con Alice.
0: Mamma mia.

0: jackpot.
1: Eurospar e Interspar torna alla sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
5: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
7: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
8: Lo conosco, è sediarreda.com.
7: Certo, ma Sediarreda adesso è anche a Manzano. Nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
9: Chi non si batte è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 15 in punto.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti ha offerto da...
12: Ma che bel sorriso! Dove vai?
13: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
14: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
15: Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: sul gettone.
1: Giù!
0: Chi della sagra?
1: Ammazza, oh, che carica, sono più carichi di noi, eh.
2: Ma l'hai sentita alla fine? Con Alice.
1: Con Alice, non ce la frega se ci sia Alice o meno.
2: Ma che carino che sei.

0: di settembre.
1: Alla grande, tu sei distrutto o sei vivo?
0: Beh, guarda, sono mezzo distrutto, mezzo vivo, però devo salvare il pomeriggio in qualche modo.
1: Ah,
0: quindi
1: sì,
0: vengo
1: sì.
0: qui a farti compagnia, ma soprattutto vengo qui a fare compagnia anche ai nostri ascoltatori. Per chi si fosse perso la novità, per questa settimana saremo in sostituzione di Muva nella casa, io ed Alice Serini.
1: Dalle 15 alle 17 fino a venerdì.
0: Fino a venerdì, esatto. Se teniamo botta e se non ci ammaliamo di nuovo, perché a quanto pare, ragazzi, gira, E come se gira, porca di quella miseria.
1: Ma non solo il raffreddore.
0: No, esatto, esatto. Gira un po' di tutto, anche calamite stanno continuando a girare, perché a quanto pare i nostri ascoltatori non stanno perdendo il trend.
1: No, infatti c'è qualcuno con noi qui che ci ha regalato delle calamite e poi dei portachiavi. È stato carinissimo, lo ringraziamo. Grazie.
0: Esatto, grazie mille, e noi ringraziamo voi che avete appena aperto bene le orecchie, perché sta arrivando anche adesso alle 15.06 un nuovo disco
1: molto figo.
2: Attenzione,

0: Dance, qui su Peter Pan, ed oltre ad essere belli carichi, siamo anche belli contenti in questo martedì 29 di settembre.
1: Ciao,
0: perché?
2: Ciao!
3: Ciao!
1: Una grandissima novità! Mi hanno fatto il contratto a tempo indeterminato dopo 6 mesi!
2: Viva!
1: Che culo sfondo che ho! Comunque, belle canzoni, adesso che c'è anche il sole, che stamattina c'era la nebbia dove non vedevi un palmo dal naso, è una figata assurda. Ciao!
0: Pensa ciao. Che Rocky è da tipo 3 anni che aspetta il contratto, eppure niente, neanche a tempo determinato, pensa te, indeterminato, figurati, impossibile.
2: Lei però che adesso ha l'indeterminato ufficialmente può andare a comprare casa, no?
0: Può andare a comprare casa e può prendersi anche un sacco di giorni di malattia, perché secondo me sarà una di quelle ragazze che appena la piazzano lì a tempo indeterminato, bam, subito malattia, si
2: ma
0: fa così.
2: Ma che ne sai tu? A proposito di casa, però, c'è un'applicazione che traccia la corsa, la famosissima Strava, che è diventata anche un indicatore per valutare la qualità dei quartieri.
0: Esatto, perché ha tirato fuori un nuovo metodo che si chiama Global Heat Map di Strava, che praticamente rappresenta un po' tutte, rappresenta una mappa che mostra in tutti gli utenti che fanno appunto le corse, l'attività fisica, quindi insomma cose in generale delle persone, che sappiamo già un pochettino come funziona.
2: Certo, infatti quando cerchiamo casa di solito guardiamo sempre le stesse cose, quanto costa, quanto è comoda con i mezzi, quali servizi ci sono, ma in realtà questa nuova applicazione potrebbe aiutarci proprio a capire dove si concentrano le corse e quindi di conseguenza dove ci sono aree verdi in cui si vive meglio, piste ciclabili, strade sicure, spazi verdi.
0: Però pensa che questo è stato fatto uno studio su questa cosa qui ed ha dimostrato che la presenza di tante persone, ok, all'interno di una mappa viene definita anche in base alla loro economia, quindi hanno detto che se tu vivi in una città di ricchi c'è la possibilità di trovare molti più segnali, molte più attività percorse dalle persone.
2: Beh, ma perché loro hanno più tempo libero e quindi alla fine si divertono, vanno a correre.

0: Life, Fisher and Florence Harman qui su Peter Pan, e stiamo parlando appunto di questa applicazione Strava, che per chi non la conoscesse nasce come app per registrare gli allenamenti, ma le sue mappe abbiamo scoperto che possono raccontare effettivamente qualcosa di più grande
1: sulle città. Infatti, se amici all'ascolto siete alla ricerca di una casa nuova oppure di una nuova zona in cui trasferirvi, avete un nuovo indicatore, perché questa applicazione, oltre a registrare gli allenamenti, può anche indicarvi la presenza di parchi, piste ciclabili, strade sicure e spazi verdi, ma anche e soprattutto quanto un quartiere sia adatto a fare attività fisica.
0: Esattamente, perché appunto hanno fatto anche uno studio e hanno dichiarato che effettivamente nei quartieri dove si possono vedere più attività, dove vengono registrate più attività fisiche, sono caratterizzati da persone molto ricche, quelle che hanno un sacco di tempo libero e che quindi non sfruttano il tempo non passando le giornate a utilizzare telefonino, ma a fare un sacco di attività fisica.
1: Infatti si registrano tantissimi parchi, come abbiamo detto, ma questo non vuol dire ovviamente che le zone dove ci sono poche corse registrate sono automaticamente zone degradate.
0: Sì, certo, perché magari c'è meno presenza di parchi, meno presenza di ambienti, meno presenza di parchi veri dove la gente può anche allenarsi, può anche fare attività fisica, quindi ci sta.
1: Quindi meno percorsi sicuri di conseguenza, perché non sono state registrate tante corse, oppure comunque avere maggior bisogno negli investimenti di spazi pubblici in quelle zone.
0: Noi qui di spazio ne abbiamo veramente tantissimo, però secondo me con tutto quello che mangiamo, col cavolo che ci alziamo dal divano andiamo a farci una bella corsetta.
1: Beh, anche tu
0: se,
1: no.
0: Anche se il tuo outfit oggi mi dice che sei pronta per fare una bella maratona.
1: Ah sì, in camicia si va a correre.
0: Ah beh, certo,
1: non lo sapevo.
0: Nuovo trend, voi giovani, l'ho appena inventato.
2: Radio Fun. Forever Fun. Forever Young. Oh.

0: allora è colpa mia, ho sbagliato tutto quanto, sto cercando casa da circa 2 mesi, dovevo utilizzare Strava e non le soli, i soliti siti immobiliare.it, Idealista, tutti quei siti che ti truffano e basta, ti chiedono solamente un sacco di soldi, poi non ti danno nulla di bello.
1: Ma non è vero, sono solamente i siti più classici utilizzati, tipo quelli che ti aiutano a capire quanto vale un metro quadro nella tua zona e quindi confrontano tutte le altre offerte delle altre case. E poi abbiamo detto Strava in realtà ci potrebbe aiutare, però più dal punto di vista della salute che quello economico.
0: Forse. Però abbiamo visto che con questa nuova funzionalità ti permette di avere un 360 sia per quanto riguarda magari la ricerca della casa, del quartiere, ma ti registra anche dove c'è un sacco di movimento, perché poi pensaci, no, potrebbe anche essere un punto per incontrarsi con altre persone che hanno la tua stessa passione, perché certo. Si sa che alzarsi alle 5, alle 6 del mattino per andare a correre, tocco il cavolo.
1: Ma Rocky, tu stai cercando casa, però dato che non vai a correre quasi mai, o meglio dire mai, non cercare su Strava, non utilizzare Strava, non ti serve.
0: Ah, quindi cerca una strada in cui stare, dici?
1: No, cerca una casa vicino ad un McDonald's.

0: con Moving to the Sun che chiude la nostra prima mezz'ora di Rock nella Sagra qui su Peter Pan. In realtà non ci muoveremo verso il sole, ma ci muoveremo verso Milan.
1: Tra poco parleremo di un nuovo hotel che sta nascendo.
0: Sta nascendo?
1: Sta nascendo, l'ha appena partorito.
0: Ah, bello.

0: Operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
1: Davvero!
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio il termoarredo elettrico Eburano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
10: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
11: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
12: Lo conosco, è sediarreda.com. Tanti prodotti dei migliori marchi, anche in pronta consegna, e servizi e promozioni imperdibili.
11: Certo, ma Sedia Arreda adesso è anche a Manzano, nuovo design store in via Cividale 24, aperto dal lunedì al sabato con orario continuato.
12: Sediarreda.com, da 25 anni, le migliori idee per la tua casa.
13: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
14: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camst è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
13: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
15: Rinnovo locali da Mobilia Group, Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.

0: E puoi stare calma, per favore, non urlare così tanto.
1: Ma eri tu quello.
0: Dal 2022 Tell Me Why, un remix dei Medusa qui su Radio Peter Pan. Seconda mezz'ora insieme di Rocky nella sagra, assieme a Rocky ed Alice. Buon pomeriggio di nuovo, Alice.
1: Buon pomeriggio di nuovo, Rocky.
0: Facciamo un piccolo recap per tutte quelle persone che si sono appena collegate nelle nostre frequenze, nella nostra applicazione. Durante la prima mezz'ora abbiamo discusso appunto di questa applicazione Strava, che ormai conosciamo veramente tutti quanti, ma per chi non la conoscesse è un'applicazione che ti permette di registrare l'attività fisica, ma a quanto pare, secondo alcuni aggiornamenti, anche la ricerca di case.
1: Infatti indica le zone in cui ci si allena di più, quindi le zone che sono in cui ci sono più parchi, più zone verdi, e quindi di conseguenza anche un livello economico più alto.
0: Verdi, hai capito? Si chiamano verdi.
1: Sì, dai, Rocky.
0: Però sarebbe una cosa molto figa se l'applicazione Strava un giorno introducesse anche la presenza di hotel, giusto?
1: Perché tu quando vai in vacanza ti alleni, mi stai dicendo questo?
0: Certo, oh my god, mi alleno a bere, hai presente il movimento per allenare i bicipiti? Ecco, non lo faccio con il manubrio, lo faccio con i bicchieri di drink, penso sia uguale.
1: Sì, certo, uguale. Poi i drink e i manubri pesano, guarda, uguali.
0: Beh,
1: proprio.
0: Quelli che bevo io sicuramente sì, cioè, scusa.
1: A proposito di hotel, però, come dicevamo prima, sta nascendo, cioè è stato appena partorito un nuovo hotel.
0: Termine,
1: ma ne parliamo tra poco.
0: Esatto,
1: però. Rimanete con noi qui su

0: Ma che figuraccia, Alice. Volevo metterti alla prova, che non ero in The Bosa questa volta, era
1: no,
0: pausa.
1: Era pausa.
0: Con Dirty Cash, che effettivamente significa soldi sporchi. Sì, perché soldi sporchi, con i soldi sporchi effettivamente puoi costruirci un sacco di cose. E chissà se hanno utilizzato anche loro dei soldi sporchi per costruire un hotel di lusso all'interno di una stazione centrale.
1: Beh, oddio, soldi sporchi non credo, però sicuramente tanti soldi, perché è stato fatto un investimento di 11 milioni di euro per creare questo nuovo hotel. È la prima volta che si vede in Italia una cosa del genere e secondo me è molto utile, perché se tu hai un appuntamento in un'altra città la mattina presto, prendi il treno, vai in quella città, dormi in stazione e poi ti svegli e vai all'appuntamento.
0: E secondo me sarà anche l'ultima volta, essendo che sappiamo benissimo, ragazzi, che nelle stazioni centrali di Milano è pieno di maranza, che danno un sacco di disturbo. Gli amici di Alice Serina di 19 anni che girano in tuta, quindi insomma state molto attenti.
1: Pensa che tu sei un mio amico, Rocky. Ti sei dato del maranza da solo.
0: Davvero?
1: Insomma.
0: Sono un tuo amico?
1: Sì.
0: Sono il tuo maranza preferito?
1: No, non il mio preferito, ma un maranza sicuramente sì. Parliamo di un hotel che è un hotel gigante, 2500 metri quadri.

0: situazione, chissà.
1: Secondo me sono tantini, però tra pochissimo vi parliamo di altre curiosità che riguardano altri hotel, perché ce ne sono veramente di strani in giro per il mondo.
2: Radio

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso. Tu un Cartier sopra il polso destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa?

0: Graziosa, se tieni queste puzzette in onda, no.
1: Vado ad aprire la finestra, scusami, Rocky.
0: E allora facciamo così, facciamo le cose fatte bene. La prima ora si è conclusa, prima però c'è il More Music in the Mix by
1: Andy Mancuso.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Band.
2: More music in the mix.
4: It's time to end.

0: non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
1: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
0: Prendi subito il tuo.
1: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
3: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
4: Radio Peter Pan. Ginuse batte, è troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Le 16 e un minuto.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
7: Buon pomeriggio, la situazione sulle autostrade, il traffico è rallentato in entrambe le direzioni sulla A1 tra il Bivio A1 variante di Valico e Sasso Marconi. In A4 c'è coda in direzione Trieste a causa di un incidente tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni. Coda anche sulla A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso uscita merci per operazioni doganali per la Svizzera. Ora la A14 code a tratti tra Bologna, Borgo Panigale e Bivio con la A13 per traffico intenso, siamo in direzione Taranto. In A24 code a tratti fra Via Togliatti e inizio Complanare in direzione del Grande Raccordo per il traffico intenso. Era l'ultima segnalazione. Buon pomeriggio.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta Payback negli ipermarket e online.

0: 1998, qui su Peter Pan, apriamo ufficialmente la nostra seconda ora insieme. Rocky nella sagra, però attenzione, perché appunto Rocky nella sagra, la sua sigla, è piaciuta un sacco.
1: Arrivano tanti complimenti.
2: Ciao Rocky.
1: Ciao.
2: Senti, la tua sigla è fantastica, veramente. La migliore che odia Peter Pan abbia mai tirato fuori fino ad ora. Però l'avrei fatto un po' più tectonic.
0: Sì, un po' più hard lo facciamo.
2: Più hardstyle, techno.
0: Dici?
2: Ci potrebbe stare, dai.
0: Secondo me sì. Alice, te cosa ne pensi invece?
1: Ma molto bella, ma non serviva questa base, Rocky.
0: Cioè, guardami negli occhi, no. Guardami negli occhi, esprimiti al tuo 100%.
1: È meglio che non ti guardo negli occhi.
0: Rocky nella sagra oppure Rocky nella tua camera? Decidi te, da domani possiamo cambiarla.
1: Ragazzi, per favore, ma mi aiutate.
0: Un sacco di ascoltatori che si stanno sicuramente citando.
1: Mm-hmm. Oh, certo, poi con la tua voce.
0: Direi basta, infatti, abbiamo un po' esagerato.
1: Anche io.
0: Dai, facciamo così, mettiamo un nuovo disco che secondo me, giusto?
1: Sì, potrebbe funzionare. Sì, sono d'accordo.
0: Nuovo disco molto figo, Good Girl, Clooney e The Prospa.
3: Attenzione, non

0: però sicuramente di questa canzone non ci innamoreremo mai, ma probabilmente se do un cinquantino ad Alice si innamora come
1: me. No, invece io mi sono innamorata della canzone e di te non mi innamorerò mai.
0: Ma attenzione, perché devi sapere che Mia Lobosco è proprio di Milano, beh, giustamente un'influencer molto ricca che ha avuto un sacco di successo, che non sapeva cosa fare a quell'epoca, ha deciso di tirare fuori questo feat assieme a questo ragazzo che non è di Milano, è di Roma, e fare un sacco di successo.
1: Però in realtà sai che loro due sono fidanzati, Puccio e Mia Lobosco sono fidanzati. In un pomeriggio di noia si sono messi lì con insomma l'applicazione per fare musica e si sono inventati questa canzone. Doveva essere in realtà solamente un passatempo, ma è diventata una hit.
0: E poi in realtà posso dirti, hanno fatto un match sicuramente solo per i loro nomi, perché sono due nomi veramente imbarazzanti.
1: Puccio e Mia Lobosco.
0: E Mia Lobosco, che non mi sono, scusa.
1: Però suonano bene insieme.
0: Allora, aspetta che vado a googolare un attimo come si chiamano.
1: Un po' come ricchi allora, e poveri, capito? Puccio e Mia Lobosco. Ah, più o meno siamo lì.
0: Non si chiama Puccio lui.
1: No.
0: Si chiama Gabriel Montesino, ha 22 anni ed è originario di Roma.
1: Ma hai comunque capito? Non è che si chiama Puccio.
0: Puccio del culo.
1: Puccio. Noi facciamo troppi errori.
0: Esatto, lei invece milanese del 2006 di Milano, un anno in più di te, pensa un po'.
1: Eh sì, dai, almeno chissà l'anno prossimo magari mi inventerò cantante.
0: Un trend? Guarda, ti consiglio una bellissima base reggaeton e fa proprio così, 4K.

0: ascoltati questo nuovo trend, questo nuovo tormentone, Io non mi innamorerò di Mia Lobosco e Puccio, e abbiamo capito, sappiamo benissimo che è in alta rotazione, lo stiamo passando comunque tantissime volte all'interno dei palinsesti di Radio Peter Pan, però questo video qua, questa canzone poi anche, sono andati virali già inizio estate del 2026 e sta un po' spopolando. Il problema è che a noi non ci piace tantissimo, sono quei trend che solitamente non ci fanno impazzire.
1: Ma tu parla per te, a me piace.
0: Ti piace?
1: Molto.
0: Sono due amici Maranza anche loro?
1: Ma smettila con questi amici Maranza. Ci sono però altri trend che stanno spopolando sui social, per esempio che gli uomini si tagliano le ciglia per sembrare più virili.
0: Che
1: abbiamo scoperto il tuo segreto di bellezza.
0: Doppio lato.
1: Peccato che le tue ciglia siano lunghissime, quindi virilità poca.
0: No, ogni tanto le sfoltisco e basta io le ciglia, non le taglio del tutto.
1: Ma per diventare più virile?
0: Più virale anche, sì.
1: Più virale.
0: Posto sempre le mie foto così, i selfie su Instagram, con le mie ciglia fatte.
1: In realtà però non è proprio un tocca sana per la nostra salute,
0: no.
1: Perché le ciglia hanno sì una funzione estetica, ma aiutano a proteggere gli occhi da polvere, sudore e tutte le altre cose che potrebbero irritarci gli occhi, quindi non è consigliato.
0: Non è consigliato. Te invece cosa consiglieresti ad un uomo che si fa questo trattamento alle ciglia?
1: Di non rivolgermi la parola.
0: Dici? Neanche un bacino?
1: No.

0: no, no, io sono uno di quelli che mi piace farmi fare le sopracciglia. Vado dall'estetista, certo, tutte le settimane, o comunque uno sì, uno no, in base a come ho il pelo, perché ci tengo a non avere il monociglio, tutto qua. Certo. Però del resto io tutte le settimane ho uno sì, uno no, sopracciglia. Wow! Wow!
1: Beh, ma il monociglio è una cosa, ma noi stavamo parlando delle ciglia, esatto, però non delle sopracciglia.
2: Anche perché farsi le sopracciglia, secondo me, non è che sia un vero e proprio trend, penso sia una cosa molto normale, soprattutto per le persone che hanno voglia di tenersi.
1: Certo.
2: Però appunto stavamo parlando del trend delle ciglia.
1: Esatto, perché alcuni uomini si tagliano le ciglia, quindi se le accorciano, per sembrare più virili. È un trend che non fa tanto bene alla nostra salute e soprattutto non è detto che li renda più virili questi uomini.
2: E un trend che non fa altrettanto bene è quello di riempirsi la faccia piena di vasellina prima di andare a letto.
1: Assolutamente non fa bene perché occlude tutti i pori, non fa respirare la pelle, quindi non lo consigliamo. Però il trend è quello di mettersi la vasellina sulla faccia la sera per svegliarsi la mattina con un viso super luminoso.
2: Però vabbè, solitamente ne siamo abituati ad utilizzare la vasellina in un altro modo, ma, però insomma, anche seguire i trend che vanno in, che sono comunque in hype sui social, non fa mai male.
1: Arrivi sempre lì, Rocky, vai sempre lì a parare.
2: Buonissima la vasellina.

0: Ciao Rocky.
1: Ciao.
0: Io e te la pensiamo alla stessa maniera.
1: Anche secondo
0: la vasellina
1: me.
0: Si usa in un altro modo.
1: Come?
0: Avanti così,
1: no,
0: tutte a 90.
1: No.
0: Ciao belli.
1: A 90 gradi, ma in realtà secondo me la puoi utilizzare anche quando è un po' più fresca.
2: Ma noi stavamo parlando di un'altra cosa però, Rocky.
1: Ma anche la vaselina è in trend, non hai saputo?
2: Sì, ma non per quello però.

0: Tornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
1: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
2: È possibile!
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Creata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
12: Magari non l'avevi pianificato,
13: ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
14: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
15: Prendi subito il tuo.
14: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
16: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
17: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
18: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
19: Radio Peter Pan è anche in video.
20: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
19: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: Marina, Fade to Love, dal 2014 qui su Radio Peter Pan, ultima mezz'ora assieme a Rocky ed Alice all'interno di Rocky nella sagra. Mm-hmm. Stavo un po' cercando un paio di curiosità su Polina, però non riesco a capire quale sia effettivamente il suo cognome, no? Perché sai, lei sappiamo benissimo che è nata a Mosca, in Russia.
1: Sì.
0: Il problema è che il nome Polina in Russia è molto molto comune. Okay. Perché leggo Polina Gagarina, Polina che gallina, Polina Bozuzevich, oppure Polina normale. Essendo che lei è una cantante, ok, presumo che il cognome non ce l'abbia, perché non me lo stanno dichiarando.
1: È un po' come Miley Cyrus, esatto. Che adesso non si chiama più Miley Cyrus ma solo Miley.
0: Ma c'è anche qualcun altro che ha cambiato nome negli anni.
1: Infatti la prossima artista, il prossimo disco è di Peggy Goo, che il nome Peggy l'ha preso da una serie molto famosa che è Sex in the City. Mm-hmm. Lei ha sentito questo nome e ha detto mi piace, lo faccio mio. Mentre per quanto riguarda il cognome, che è Goo, in realtà l'ha preso da Gold, che era il cognome del suo ex fidanzato, e l'ha reso un pochino più sudcoreano, un pochino più nel suo mood, e quindi da qui è nato Peggy Goo.
0: Semplicemente l'ha cambiato perché si è mollata col suo fidanzato, dai, Alice non ci voleva mica tanto per
1: capirlo. Allora l'avrà fatto per ripicca.
0: L'avrà fatto per ripicca, dai, che arriva il suo disco, Woman, Peggy Goo, Ira Star. Peter Pan. Peter Pan. Radio Peter Pan.

0: Che è successo?
1: No, no,
2: la polizia, no.
3: Sono venuti a prenderti.
0: No, in realtà sono venuti a prendere Safe, perché a quanto pare ho scoperto che è in carcere.
3: No, no, no, no, hai capito male. Rocky è andato a fare un giro in carcere, ma per fare un documentario.
0: Adesso ho capito, è vera, ha completamente ragione la stagista. In realtà ha girato un documentario che uscirà il 7 di ottobre, appunto, di quest'anno 2026, dove appunto parla, chiamato Il cielo in una stanza, e incontra delle persone all'interno del carcere per dimostrare che effettivamente la musica ha del valore anche all'interno delle carceri.
3: Il titolo Il cielo in una stanza riprende la grande canzone di Gino Paoli.
0: Esatto, e sarà girato all'interno del carcere di Chiavari.
3: In Liguria.
0: Pensavo Chiavari io.
3: Sì, ti piacerebbe. No, sì. Però questo ci dimostra il punto,
0: No, a parole tue, non ti preoccupare, tanto abbiamo un sacco di tempo.
3: Il cielo in una stanza di Gino Paoli e Safe, quindi generazioni che si incontrano dopo tanti anni, perché comunque ormai Gino Paoli fa parte di una generazione precedente e Safe invece un giovanissimo.
0: Sì, tra l'altro ha ripreso la sua canzone e l'ha un po' reinterpretata, insomma, e la canta alla fine del documentario. Questo progetto nasce proprio all'interno delle carceri, quindi comunque verranno coinvolte tutte le persone che sono all'interno, ed è una cosa molto bella.
3: Anche perché la musica all'interno delle carceri viene usata come attività culturale di crescita personale.
0: Esatto, tanta crescita personale.
3: E Safe ce ne parla in questo documentario.
4: Radio Peter Pan. Forever Pan.

0: Offenbach and Star Sailors con Fortune Floor, questo Peter Pan. Prima di concludere la nostra puntata del martedì 29 di settembre, abbiamo un sacco di appuntamenti targati Radio Peter Pan da raccontarvi.
1: Radio Peter Pan.

0: dalle 13 con Fede e dalle 18 il DJ set Peter Pan con Sister Gloria e Monica Morgan.
1: Domenica 4 invece dalle 8 con Monica Morgan, dalle 12 con Joe e dalle 16 il DJ set con Marco Baxo e Fede. Siamo presenti con tanti gadget e il nostro Peter Pan Radio Track che è aperto a tutti, partecipanti e pubblico.
0: Esatto, venerdì 9 ottobre più sabato 10 ottobre, due giorni con Radio Peter Pan alla 91esima sagra delle castagne e del vindurello di San Giovanni Ilarione in provincia di Verona.
1: Il venerdì 9 siamo con il Peter Pan Hangover, dalle 22 in console Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer, Lex Erafor, Rocky, Paul Dancer per Una Notte da Leoni. E lo special guest è DJ Matrix.
0: Hai capito? Una sagra in cui viene durello. Concludiamo con sabato 10 con Peter Pan Super Impatto, dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen e il performer Roboled Man, con un altro super special guest, Angemi. Per maggiori informazioni
1: le trovate sul nostro sito peterpan.it, la sezione
0: eventi.
2: Radio Peter Pan, la cassa, il basso, il suono di Peter Pan, la cassa, il basso, il suono di Radio Peter Pan, la testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umano ingegno.

0: Giovanni, che ci porta alla conclusione di questo secondo appuntamento, martedì 29 settembre. Attenzione, perché io non vedo l'ora di sentire Alice Sederini da sola fare Feel the Vibe. Questa sera farò un sacco di casino.
1: Ci sentiamo stasera e speriamo di non fare troppo casino.
0: Io spero di sì, così ti lasciano a casa e godo un sacco.
1: Dai, Rocky, ma come senti, Pasco?
0: Ci sentiamo sempre domani, però, dalle 15 alle 17.
1: Ciao! Ciao.

0: Apri Eurospar e Interspar. Torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso. L'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis. E per completare la raccolta più velocemente, puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
1: Ecco la merenda.
2: Ma è il panino al prosciutto!
1: Mangia, che è quello veneto, buono e nutriente.
3: Semplice, gustoso. Il prosciutto veneto DOP è la merenda perfetta, ricco di proteine e grassi nobili, senza conservanti, nei migliori punti vendita. Prosciutto veneto DOP, i valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
5: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
7: Rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto. Affrettati, solo per poche settimane.
8: Giro se batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Le 17 in punto.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Ma che bel sorriso! Dove vai?
12: Da Ali c'è l'operazione spesa felice. Fino alla fine del mese con la mia carta fedeltà trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
13: Nei supermercati Ali per fino al 30 settembre con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
14: Pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
17: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Due verticale, trekking sull'Etna.
19: Escursione.
18: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
19: Aperitivo.
18: E un inverno imperdibile?
19: Vacanza con Costa.
18: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
20: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
21: Forever Fun, Forever Young.
22: On Radio Peter Pan.
23: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione, un luogo e un tempo.

210, nella seconda bisogna esagerare, quindi già sapete quello che dovete fare, ma ora un bel tuffo nel passato. Ehi, brizzolatini all'ascolto, uomini che oramai c'hanno 2-3 ciampi, attenzione, vi stiamo per sganciare un ricordone, 1990.

0: Ma è una settimana bellissima questa per il Peter Pan 92-110. Ieri abbiamo messo 10 tracce che ci avete messaggiato fino a notte fonda per ringraziarci. E oggi uguale. Ma quanto siamo bravi, Maxwell, eh? Facciamoci le due complimenti ogni tanto. Da soli, così, come due epiti. Vabbè, insomma, dopo Acqua, Barbie Girl dal 1997 e la versione vista e rivisitata di DJ Maxwell per quanto riguarda il filmone Pirati nei Caraibi, è arrivato anche il momento di sbloccare un altro ricordo per quanto riguarda la cinematografia di quel decennio. Vai DJ!
1: Prenotate il vostro viaggio nel passato alla ricerca di un mistero custodito nel fondo dell'oceano.
2: Sta volando!
3: Sono il re del mondo!
4: Mi hai potuto solo pensare di poter mettere le mani sulla mia fidanzata.
2: Non spetta a te salvarmi, Jack.
5: Sei dentro una prigione, Rosa. Se non ti liberi, morirai.
4: Non può che stare su questa nave.
6: Santo Dio, dove va?
4: Da lui!
2: Salvi tu, salto io, giusto?
3: Ve lo morirete insieme!
0: Titanic o Titanic era il 19 dicembre del 1997, diretto da James Cameron, ha ottenuto un successo senza precedenti grazie proprio a questa combinazione unica di effetti visivi rivoluzionari, una storia d'amore universale e un'incredibile passaparola che ha spinto poi il pubblico a tornare in sala per mesi. Un sacco di premi Oscar, ne ha vinti 11 statuette su 14 nomination, eguagliando il record storico di Ben Hur. Poi è

Buren, Vini Vici, Great Spirit dal 2006, si chiude il secondo appuntamento della settimana dell'undicesima stagione di Peter Pan 90 210. E prima di salutarvi e lasciarvi con lo sfogatoio, vi voglio ricordare un appuntamento bellissimo da non perdere sabato 10 ottobre in quel di San Giovanni.

0: In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
4: E per il gas?
5: Ottima!
4: Internet?
5: Ottima!
4: Mobile?
5: Indovina?
4: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Usare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
10: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
11: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
10: Prendi subito il tuo.
11: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Scopri One Sweep 90 di In Once. La spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
13: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
14: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
13: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
15: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
16: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
17: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
18: Forever Fan, Forever Young.
19: Tra poco
18: lo sfogatoio di Peter Pan.
20: E inizia il martedì dello sfogatoio di Radio Peter Pan. E si sa che il martedì dello sfogatoio è...
21: È fluido.
20: È fluido. 393 736 740.

0: spogatoio di Radio Peter Pan e quindi vogliamo sfoghi fluidi.
1: Eh sì.
0: Al 393-7366-240. Sfogatevi in maniera fluida, che potrebbe anche voler dire scorrevole. Il che risulta difficile per molti, sfogarsi.
1: Cosa vuoi?
0: Scorrevole.
1: Comunque non diciamo il nome, se siete fluidi potete dirlo, cioè ci mancherebbe. Non è che...
0: semplicemente fatti sfoghi fluidi.
1: Sì. Il primo della giornata non è fluido, non credo che sia fluido, parliamo di
0: È macchinoso.
1: No, non è macchinoso, ma l'argomento è poco fluido, nel senso, purtroppo, ancora una volta i ladri sono entrati in casa in cinque, lui li ha ammazzati uno e adesso è disperato perché
0: lui quello che ha mandato l'audio.
1: No, l'italiano, lui si spara di questo.
0: Ah, ok.
1: E purtroppo è disperato perché teme di andare in carcere, poveretto, cosa vuoi?
2: Ciao selvaggi, dobbiamo essere solidali con quel 44enne che è il casolare ha sparato ai ladri.
0: Quindi solidali.
2: Dobbiamo essere fluidali. Solidali perché sennò poi alla fine gli danno la massima pena, dobbiamo farci sentire. Perché, ok, è esagerato, però uno ti entra dentro casa e la reazione possono essere tante. Ho preso la più brutta, vabbè, ok. Però la posizione deve essere sempre quella. Se entri dentro una casa, devi sapere che rischi.
1: Sì.
2: Ciao, loro.
3: Radio Peter Pan.

0: canzone Casini, stavo pensando, ma Casini è ancora in politica?
1: Guarda, io l'ho visto di recente a un talk show, cioè non è che fa politica, fa dietro le quinte, diciamo dietro le quinte.
2: Allora, se viene pagato da noi, sì.
1: Beh, io credo che lui prenda la, è stato parlamentare per una vita, prenderà la
2: 8 pensioni le prenderà,
1: sì, secondo me sì, secondo me
2: tra quello che lo stipendiamo noi,
1: sì, secondo me sì.
2: E poi quando ricordate di un politico, se non è morto, quel politico là sicuramente voi ancora in politica o comunque lo paghiamo.
1: Sì, quindi quello non, è sicuro.
2: Non ce li togliamo mai dal cazzo.
1: Allora, visto che abbiamo detto che oggi è martedì fluido, puntata dedicata ai fluidi.
3: Ciao Radio Peter, Fedro ti sta allargando a dei mercati nuovi. Aiaia, stai attento.
2: Un sacchiottone che hai insegnato.
3: Pericolosissimi. Una volta provato, poi se ti piace, mamma mia.
2: Mi sa che ha già provato,
1: Cosa?
2: Niente, con un sacchettone, il travellone.
1: Di cosa parli?
2: Di quelli che ti piace.
1: Va bene, parlando dei ladri che entrano in casa, vengono uccisi e il colpevole è chi si è difeso?
4: Ciao Basso, ciao Fedro.
2: Basso.
4: Basterebbe fare una legge che come entri in proprietà privata, quello che succede sono fatti tuoi, sei tu che stai entrando a casa mia.
2: Basterebbe, hai detto.
4: Per rubare, per fare quel cazzo che vuoi. Ti ammazzo, cazzi tuoi, non c'è risarcimento, non c'è niente. E tu non vai in galera. Lollo.
2: Vabbè, 393-736-6240, ne abbiamo anche un altro.
1: Sì, c'è lui che c'ha sto problema qua. Era andato tutto bene poi.
5: Ovviamente stavo finendo di lavorare sempre prima, oggi che ho preso una visita alle 5:30, ho finito di lavorare più tardi del dovuto e naturalmente arriverò in ritardo, porcaccia troia!

0: è fluido?
1: Sì.
0: Parte di fluido dello sfogatoio di Peter Pan, voi vi sfogate in maniera fluida, mi raccomando.
1: Sì.
0: 393-7366-240.
1: E purtroppo, amici automobilisti, il traffico sulla tangenziale di Mestre non è fluido.
0: Non è fluido.
1: No, c'è un incidente, quindi
0: mi dispiace.
2: Ciao a tutti, segnalo incidente sulla tangenziale di Mestre all'altezza dell'uscita per Milano direzione Padova. La coda sta aumentando secondo dopo secondo. Dico, viene uscite prima. Ciao Marco da Treviso.
0: Grazie Marco, utilissimo il tuo sfogo. Se anche voi volete essere utili con lo sfogo traffico, mandate in tempo reale lo sfogo con l'aggiornamento del traffico al 393-7366-240.
1: Adesso parlando della legittima difesa, perché di quello si parlava prima, lui, quella, il selvaggio che stiamo per sentire, dice cose giuste, ma in un mondo utopico non funziona così.
3: Sì, facciamo la legge che se varchi la proprietà privata tu spari, e se ti scavalca un bambino un cancello perché deve recuperare il pallone, va che bene. Fai? Lo spari perché è andato a casa tua, ma non ti cimo strunzato.
0: Ma cosa stai dicendo?
3: Facciamo invece che le forze di polizia facciano il proprio dovere. Un ladro mi entra in casa, la telecamera, io lo lascio fare.
1: Ciao.
3: E poi ci fanno un culo tanti di poliziotti. Questo dovrebbero fare.
1: Ma in che mondo vivi?
0: Hai detto due cioè, cose utopistiche.
1: Sì,
0: una,
1: il bambino entra alle 3 di pomeriggio e ti accorgi della differenza tra un bambino che prende un pallone e un ladro,
0: entra,
1: no?
0: Di notte un bambino.
1: Dai, esatto.
0: E poi
1: esatto.
0: Cosa, ti rompe la porta per entrare il bambino, ti minaccia con un'arma il bambino.
1: E poi se tu sei in casa ti entra in ladro, che fai? Li fai fare per poi denunciare la polizia? Dai.
4: Peter Pan.

0: Io la farei la legge che se mi varcano la soglia di casa li posso ammazzare. Sai quanta gente che mi sta sul cazzo che inviterei a pranzo?
1: Questa è la soluzione, inviti a pranzo uno che ti sta sul cazzo e dici che non l'hai riconosciuto, magari la sera.
2: A pranzo.
1: No, la sera, col buio, per sbaglio, gli spari. Va bene, il selvaggio non ha riscosso un successone, ne ha dette due o tre di cazzate.

0: vari precedenti, poi rilasciato, stupra, uccide, quello e quell'altro. È inutile, la polizia fa il suo lavoro, è solo che è quello che viene dopo che non funziona.
1: Ragazzi,
0: mamma mia,
2: Lolo.
1: Siamo messi peggio. A me un anno fa sono stati i ladri in casa, sono venuti i carabinieri e mi hanno detto: guarda, se non ti hanno rubato nulla di valore, che proprio non fare neanche la denuncia, perché tanto non è che facciamo indagini, quindi altro che li prendono il giorno dopo sono liberi.
2: Hanno rubato qualcosa di valore, ma non potevi dirlo alla polizia.
1: No, è un coglione. Comunque lui dice:
3: ragazzi, io sono della teoria che è meglio un brutto processo che un bel funerale fatto bene.
1: Quello è sicuro.

0: questo disco,
1: Ti piace?
0: Sì.
1: Va bene amici, parlando della legittima difesa, lui dice che...
2: Ciao a tutti, allora c'è semplicemente da applicare il principio del rischio d'impresa. Tu lavori su un'impalcatura, rischi di cadere? Giustamente ti pagano quello che ti pagano in base alle assicurazioni. Se tu fai il ladro lo riconosci come lavoro e se entri a casa di qualcheduno e ti spara, il rischio di impresa, non avrai un risarcimento, sono rischi del mestiere. Ciao,
0: invece
2: serata.
0: Chi manco fa le assicurazioni a quanto pare viene addirittura rimborsato.
1: Non ho capito.
0: Cioè, adesso i ladri che non hanno un'assicurazione loro rischio,
1: certo.
0: In realtà poi la ricevono comunque in verità.
1: Siamo un paese assurdo. Ma rimanendo che siamo un paese assurdo, amici, ma Garlasco, ma i carabinieri, ma come gli è venuto in mente? Cioè, dovrebbero stare dalla parte di degli innocenti, e invece occultano delle prove. A me sembra di sognare, amici, però vabbè.
3: Allora Lollo, io sono molto incazzato su quello che è successo al Garlasco.
1: Assurdo.
3: Cioè, ma ci pensiamo che quelli dei RIS di Parma erano anche
4: Guarda.
3: Da Yara Gambirasio, dalla strage di Erba.

0: Ma che casini hanno combinato questi?
1: Vabbè, guarda. Ma cosa ti passa per la testa di un gruppo di carabinieri? Perché quello non è uno, è un gruppo di carabinieri che occultano delle prove, che scagionerebbero uno che è in carcere da un decennio. A me sembra di sognare.
2: Per evitare di fare la figura di merda?
1: Ma non esiste, ma scusa, ma fa cazzo, fai il carabiniere, fai l'investigatore e occulti le prove.
2: Però vorrebbe dire che 19 anni fa qualcuno ha sbagliato.
1: Ma certo, ma è una follia.

0: altro che telecamere, poi li denunci, fa tutto la polizia. Stiamo per sentire un selvaggio che purtroppo per lui, anche a lui sono stati dati in casa, lui era in casa, sono anche arrivati i carabinieri, sentite com'è andato.
1: Come l'ho risposto?
2: A me sono venuti in casa, ho avuto la fortuna di prenderlo, l'unica soddisfazione avete dato una mano di rande al latte. E poi davanti al carabiniere ad insultarmi, a darmi parolacce, a dirmi dai, toccami adesso, picchiami adesso e così ti denuncio. E i carabinieri neanche un documento, neanche una firma. Non hanno fatto assolutamente niente. Per il semplice motivo che poi a loro discapito c'è tutta la burocrazia che non gli paga nemmeno i verbali e le giornate perse davanti agli avvocati e nelle sale di tribunali, perché devono andare come civili, testimoni civili e non come diviso. Quindi uno schifo totale. Non lo auguro a nessuno di trovarseli in casa.
0: Una follia, una follia.
3: E l'ho sfogato io in diretta su Peter Pan. Peter Pan.
4: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
9: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800 651 651.
11: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
12: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
11: Prendi subito il tuo.
12: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
13: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
14: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
16: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Giro se batte, è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: È l'ora di sfogarsi, più o meno le 18.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
3: news. Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Dopo il tetto alle tariffe dei carburanti, Eni propone anche un limite ai prezzi delle bollette. Per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre tramite Plenitude ci sarà il 30% di sconto sui corrispettivi di luce e gas. Dalla Commissione Europea intanto no comment sulla decisione della stessa Eni di fissare un tetto al prezzo dei carburanti. Cambiamo argomento. Su Ustica la Francia ha fornito gli elementi a sua disposizione ogni volta che è stata sollecitata, lo dice una fonte diplomatica di Parigi in merito alla notizia diffusa ieri sulla tragedia del 19 Italia che costò la vita a 81 persone. Chiudiamo con il calcio e la Nations League. L'Italia del CT Mancini è già con il pensiero alla Francia dopo la vittoria 4-1 in Turchia. Si giocherà venerdì a Parigi. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Finestra è una finestra.
5: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
4: Vedo.
5: La maniglia centrale è davvero elegante.
4: Sì, bella.
5: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
4: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
6: Ocnoplast. Le finestre di design.
7: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
1: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: di che ti manca, di la verità.
1: Un po' sì, perché ho un sacco di ragazzi in console. E adesso un po' mi manca.
0: Lo sapevo io.
1: Non vengono più per. Una volta venivano perché eravamo giovani, perché era figo stare vicino a noi, perché mettavamo il reggaeton. Adesso non viene proprio
0: niente,
1: zero. Siamo da soli in console per 3 ore e nessuno che ci caga.
0: Amici selvaggi, ma soprattutto fluidi, 393-7366-240, se volete co-condurre lo sfogatore insieme a noi. Noi stiamo parlando purtroppo di legittima difesa, perché ancora un'altra volta è capitato con un italiano, credo in provincia di Cuneo, se non ricordo male, gli sono entrati in 5, ne ha ucciso uno, adesso è disperato perché ha paura di finire in carcere.
2: Ciao ragazzi, io a casa mia ho un dispositivo chiamato campanello, ossia citofono. Nel momento che tu suoni il citofono, il campanello, vedo che c'è fuori, ti apro. Ma nel momento che tu scavalchi una rete senza quel dispositivo che si chiama citofono, io cosa faccio? Bel boom shakalaka! Ciao ragazzi!
0: Credo che voglia dire che avrà una reazione.
1: Questo è uno di quelli che potrebbe fare paura anche al bambino, sì, che scavalca per prendere il pallone.
3: Vabbè. Ciao Radio Peter Pan, io vorrei sapere chi è l'intelligentone che ha detto che se ti entra un bambino in casa e giustamente non te ne accorgi, gli spari dietro. E soprattutto che hai la tua bellissima telecamera, chiami le forze dell'ordine e si arrangiano loro. Se questo intelligentone mi dà il numero e il suo indirizzo, compro un bellissimo passamontagna e vado a trovarlo, tanto alla telecamera. Ciao Peter Pan.
0: Lololo.
1: Si sfidano gli italiani, è il martedì fluido.
4: A

0: Secondo me il discorso è molto semplice: il muratore rischia di cadere dal ponteggio, quello che sta seduto in ufficio tutto il giorno rischia cervicali, dolore di schiena e tutto quello che ci viene dietro, il ristoratore rischia di farsi cadere un piatteo su poi calcagni.
1: Piatteo?
0: Trovare uno più scantato di lui che entra in casa e si prende un bel proiettile in testa e se lo merita e va in figata adesso mare.
2: Perché l'hai messo? Ti è scappato, non volevi mettere la verità. Questo qui non dovevi mettere.
1: Era fluido, è l'unico messaggio fluido della giornata.
2: Fluido.
1: Era fluido.
2: Non
1: riesci
2: nemmeno a parlare al telefono, ti sembra fluido.
1: Poveretto. Amici, parlate di uccidere qualcuno con troppa leggerezza qua,
3: Ma come si fa a parlare di uccidere con così tanta leggerezza? Troppa leggerezza. E questa è tutta la colpa del mondo, della guerra, delle guerre che ci sono, sta diventando la normalità ed è la cosa più sbagliata, ripeto, che ci possa essere. E ricordiamo che i paesi dove c'è meno criminalità, dove ci sono meno rapine, dove ci sono meno furti in generale di qualsiasi tipo, in casa, fuori, eccetera, non adoperano le soluzioni che propongono gli altri. Quindi sparare in proprietà privata, ti ammazzo, non ti ammazzo.
2: E cosa adoperano?
3: I paesi civili utilizzano tutt'altre leggi.
1: Hai ragione, però gli altri paesi il ladro se lo prendono va in carcere per 50 anni.
2: Esatto.
1: Cioè, capito? Non succede niente.
2: Non serve uccidere, basterebbe mettere in carcere.
1: Da noi carabinieri ti dico di non far denuncia, scusa.
4: Peter Pan.

0: sai quanti replicanti fluidi ci ascolti? Guarda, la maggior parte dei replicanti sono fluidi.
1: Sì.
0: È incredibile sta cosa.
1: Pazzesco, allora facciamo il martedì fluido sempre.
0: Ma è incredibile, amici.
1: Vai.
0: Chuck Norris ne abbiamo abbastanza. Ne sentiamo
1: due. Un altro Chuck Norris.
0: Ne abbiamo diversi.
2: Lancia fiamme, bruciamo tutti e via. Ciao.
0: Lui lancia fiamme, risolve così.
1: Mentre Rambo, no, c'è la fascetta rossa legata in testa.
0: Lui invece, sentite.
3: A me dispiace dirlo, forse probabilmente l'errore è stato perché si è dimenticato il silenziatore. Dopo, quando l'hai fatto fuori, ti metti i guanti, lo butti sull'umido e risolto il problema.
0: Certo.
3: Il silenziatore.
0: Queste sono soluzioni. Silenziatore e sacco dell'umido.
1: Non sa manco come si attacca il silenziatore lui. Ragazzi, Fedro anche oggi ce l'ha fatta a recuperare un pieno di benzina senza spendere un euro.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Vediamo, perché ho un piccolo problema. Purtroppo non riesco più a mettere con quello che costa la benzina il fare il pieno alla macchina. Mm-hmm. Allora io sono d'accordo con la mia fidanzata, che è carina. Mm-hmm. Io passo da lei, gliela lascio un paio d'ore e poi me la vengo a riprendere. Lei ride. Che dice?
6: Ma meglio su, che lasciamo perdere.
5: Perché?
6: Perché se no la moglie che qua mi smonta.
5: Ma è lì davanti a lei la moglie?
6: Di là, ma
5: se non ci sente, mi dice quando non c'è la moglie, no?
6: Che scherzo è questo?
5: Ma che scherzo è? I scherzi fate voi che continuate a mettere la benzina. Io non riesco più ad andare a casa. Su, due ore, che sarà?
6: Sì, mi potrebbe anche andar bene, però è un po' dura,
5: perché c'è sua moglie. Ma lei mi dice quando non c'è, io gliela porto, non è un problema.
6: No, comunque
5: passo.
6: Meglio che lasciamo perdere.
5: Perché?
6: No.
5: Guardi che è carina, eh?
6: Sì, non esiste proprio.
5: Su.
6: Sì, lasciamo perdere.
5: Due ore, gliela lascio. Magari prima che chiuda, un'oretta prima che chiuda, così poi,
6: Guarda che ho altro da fare.
5: Dai, l'ho quasi convinta.
1: Mamma mia.
6: Sì.
5: Vero?
6: Riattacco.
5: Passo.
6: Buona giornata.
5: Passo.
1: Ha resistito. Ha resistito.

0: amici, viviamo in un paese meraviglioso. Adesso, prima un selvaggio ha detto che i carabinieri, purtroppo, andare e fare, prendere la denuncia e partecipare a un processo è anche una perdita di soldi, perché non vengono rimborsati, devono andare come civili,
1: sì,
0: pieni di scartoffi, non, sì, c'hanno tempo. Io credo che questa cosa sia capitata a lui, perché è molto incazzato e sta, credo che sia stato denunciato, sentite il motivo, altro che non c'hanno tempo, dice lui.
2: Però hanno tempo di denunciare 7 minorenni che sono andati in zona industriale a fare le impennate con lo scooter, 7 anni di processo e tutto per dopo risultare tutti innocenti.
0: Beh,
2: però lì hanno tempo di far prendere di far spendere tempo alle famiglie, spendere i soldi in avvocati, quello lì però c'hanno tempo, brutti pezzi di merda, fannulloni di merda.
0: Lololo!
1: Era da Brescia?
0: Non lo so.
1: Sembrava.
0: Altro aneddoto assurdo. Lui ha un'azienda, c'è del rame dentro, entrano gli zingari, sentite cosa è successo, che è bellissimo anche questo.
3: Cari signori, lololo, non stupitevi assolutamente di niente, perché il sottoscritto ha ricevuto una denuncia perché ha bloccato dentro il piazzale della mia azienda, chiudendo il cancello che era aperto, degli zingari che sono venuti a rubare i cavi di rame e il rame che avevamo avanzato. Lolololo!
0: Che meraviglia! Denunciato dai ladri perché gli è chiuso
1: per sequestro di persona.
0: Nel piazzale, è meraviglioso. E lui su questo argomento chiede:
4: però sinceramente, perché solo in Italia questo casino della legittima difesa? Se tu vai all'estero non puoi entrare nella proprietà privata, perché ti tirano? C'è poco da fare, allora. Ti tirano. Ciao ragazzi.
5: Radio Peter.

0: Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Fedro. Fedro, non c'è un problema. A Jesolo si vocifera che hai lasciato una donna incinta. È vero? Cosa facciamo? La spariamo? È legittima difesa, eh? La la la la.
1: Ma perché l'abbiamo messo questo audio?
2: Non so, l'hai messo tu, deve essere un tuo amico.
1: Devo sbagliare.
2: Oh, oh, con la musica sotto ton ton ton. Oh, oh, oh. E comunque, sì, gli hai detto che è il seme pigro?
1: Sì, glielo ho detto, infatti non è possibile. No, ma infatti cioè, io sto tranquillo, sono pigrissimo proprio, guarda, sfaticatissimo.
2: Agli spermatozoi che escono già divanati, col televisore davanti acceso.
1: Pigiamati anche.
2: Pigiamati, divanati col televisore davanti acceso, dai.
1: Chuck Norris, ne abbiamo amici?
3: Lollo lollo, non è difficile non finire nella cacca una volta che l'hai fatto fuori. Fate come me, procuratevi un bel tritacarne di quell'industriale, lo prendi, lo metti dentro, lo triti, lo dai da mangiare ai cani, se li hai, se no pasturi il mare, che cazzo ne so, e lo fai sparire sto figlio di mignotta.
1: Ciao Chuck!
2: Lolo Lolo!
1: Lui vuol sapere come sia possibile!
4: Come cazzo fate a difendere chi ruba?
1: Ma!
4: Cioè, è assurdo!
1: Sì, direi che è abbastanza assurdo.
2: Purtroppo è così. 393-7366-240 il martedì fluido dello sfogatore.
5: Peter Pan!

0: ognuno si fa la giustizia da solo. Poi certamente poi questo poveraccio pure mo si trova indagato, ma per quale motivo? Tu hai varcato la mia soglia, hai superato il mio limite, tu qua non devi entrare se non ti apro io, punto e basta. Scusatemi, sta diventando una questione un po' particolare. Qua si pensa a fare il referendum sulle cavolate, perché non fanno una bella legge sulla legittima difesa come Cristo comanda? Non fanno delle leggi come Cristo comanda?
1: Perché non le fanno?
2: Perché?
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan. Peter
4: Pan. Ascolta. Verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: magari non l'avevi pianificato. Ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
1: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda? Usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
2: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
4: Perché Nova, del gusto è la prova.
5: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Forever Fun, Forever Young. Peter Pan.

0: quartiere dello sfogatoio selvaggi, oggi particolarmente fluido, anche se l'argomento non è proprio... 393-7366-240 per co-condurlo insieme a noi. Si parla di legittima difesa e niente, qualche ne abbiamo centinaia.
1: Vai.
2: Se facessero delle leggi apposite, le ruberie diminuirebbero. Perché voglio vedere io, se fai una legge che io, se entri in casa mia, ti posso sparare. Puoi vedere se hai il coraggio di entrare, entri una volta o non entri la seconda.
0: Sarebbe, sì, secondo me sì, sarebbe giusto. E poi quell'assurdità del risarcimento, quello è assurdo, cioè praticamente.
3: Sì. Ma dai, che la cosa più ridicola è che se succede qualcosa che tu lo ammazzi in casa tua, giustamente la famiglia prende anche un bel po' di soldi, è incazzata. Basterebbe semplicemente fare una legge che chi entra nella tua proprietà privata si assume rischi, oneri, onori. Cioè, se ci lascia le penne. Sti cazzi, uno in meno, cioè pochi cazzi.
4: Io mi sto chiedendo questo: se un ladro andasse a rubare a casa di un giudice, il quale reagendo,
0: purtroppo non capita,
4: farebbe facesse del male
0: un familiare, ladro,
4: secondo te poi come andrebbe in tribunale?
0: Purtroppo questa cosa non capita mai. Cosa
4: non capisce, poniamo. Capitasse.
0: Aspettiamo che capiti.
4: Sì, o speriamo che capiti. Ma secondo te come andrebbe a finire?
0: No, non la penserebbero così, secondo me. Non difenderebbero il ladro, sono sicuro.
4: Sei sicuro?
0: Sì.
4: Quindi se la parte lesa è un lesa,
0: lesa, e fosse un giudice.
4: È giudice, allora lì il ladro verrebbe trattato da ladro.
0: Secondo me sì.
4: Quindi la legge non è uguale per tutti.
0: Eh no.
5: Radio Peter

0: Allora, nel secondo quartino un selvaggio ha detto che si parla di uccidere con troppa leggerezza. Sentiamo un paio di risposte a questa affermazione.
1: Willa!
2: Buonasera, il cretino che parla di troppa leggerezza, se entrano a casa sua e gli rimettono le mani addosso a suo figlio, parliamo ancora di leggerezza? Coglione di un coglione che entra a casa mia, si spara, punto e basta. Come diceva l'altro ragazzo, se c'è un citofono, c'è un campanello, avete capito? Sparare. La legge italiana non fa niente, no, quindi dobbiamo arrangiarci.
0: Io sì.
2: Ok? E il bambino, la storia del bambino. Bambino cosa? Il bambino come fa a scavalcare una rete da 1,60 m a 1,80 m? Stiamo scherzando, dai.
3: Col salto dell'asta.
0: Anche la signorina su troppa leggerezza c'ha da ridire.
4: Ciao selvaggi, l'amico che qua ha risposto che uccidere è troppo facile, non è questione di uccidere facilmente, ma se tu mi entri in casa, ho un bambino piccolo, vuoi farmi del male a me o al mio bambino, io cerco di difendermi in tutti i modi, se dopo ti uccido mi dispiace, ma sei tu che hai violato la mia casa, la mia famiglia e volevi farci del male, quindi vita mia, morte tua.
3: Sì, c'è da dire che se voi vi trovate con un ladro in casa, il quale vi minaccia, la maggior parte delle persone, se non sono persone preparate
0: certo,
3: a queste situazioni, state mute, zitte, cercate di fare tutto quello che vi dicono pur di non uscirne sani.
0: Ragazzi, deve essere una situazione terribile.
3: Il 99,9% delle persone non reagirebbe perché avreste paura, ma
0: è
3: tanta
0: normale,
3: paura, impanicati.
0: Se poi sono armati, se poi sono 4-5, dai.
3: Cioè, è impossibile. O siete persone preparate a quella situazione, o altrimenti, cioè, state lì zitti, tranquilli e cercate di uscirne vivi.
5: Peter Pan.

0: poi gli avvocati difensori di questi maledetti?
1: È la cosa più divertente, che l'avvocato lo paghiamo noi, perché Annalisa è sotto soglia e quindi gratuito patrocinio. Paga il popolo italiano. Lololo.
2: Cioè, è proprio una beffa dietro l'altra.
0: Ma cazzoni all'ascolto, quando c'è stato il referendum, però siete andati al mare, eh?
3: Avevano fatto il referendum, brutti teste di cazzo. Tutti hanno riso.
4: Cosa, no,
3: hanno riso col sì. Allora adesso ve lo prendete nel culo e state duri. Lollo, cazzoni.
0: Lollo. Adesso, amici, i prossimi due audio. Il primo, vabbè, lo sentiamo.
5: Non c'entra guerre o guerre o altro del genere. C'entra che in Italia i ladri sono tutelati e quindi possono fare quello che vogliono. Hai capito? E così l'Italia. Non ci danno le leggi come... Dio, vai in Marocco, vai a rapinare qualcosa in Marocco, vedrai cosa ti fanno. Che uccidere. Ti appendono al primo palo che trovano e va bene così.
0: Il prossimo audio, amici selvaggi, è un arabo, ok? Prima di sentirlo, io tutti gli anni 70 e metà degli anni 80.
4: Mordete qualcosa?
0: No. Tutti gli anni 70 e metà degli anni 80 li ho passati in giro nei paesi arabi. Mio papà era un geologo e quindi ho vissuto in quegli anni. So di che si parla, sentiamolo.
6: Ciao selvaggi, io volevo solo dire una cosa, ma perché non fate come noi arabi? Quando uno ruba, gli tagliamo la mano, basta, e non lo può più rifare dopo. Risolto il problema, se lo rifà tagliamo anche l'altra mano, è a posto, non ruba più, vai tranquillo.
4: Siamo sicuri che sia arabo questo?
6: Lollo!
0: Non di prima generazione, ma i miei genitori mi raccontavano...
4: Anche di seconda, sei sicuro?
0: Mi raccontavano che lì lasciavano la macchina aperta con la spesa, i finestrini abbassati e nessuno si azzardava a toccarlo perché ti tagliano la mano, ma non per ridere, eh!
7: Peter Pan!

0: detto molto. Cos'era? Gli anni della. Come si chiamava? La il ballo con lì sensuale lì, la. Dai.
1: La
0: burlesque,
1: Macarena.
0: Il burlesque.
1: Il tuca tuca.
0: Il burlesque.
1: Va bene, amici, Vannacci li chiama, la chiama rimigrazione, ma più semplicemente anche rimpatri.
2: Ci vorrebbe che tutti quelli che delinquono qui in Italia, che sono dei paesi fuori, da qualsiasi paese che vengano, quando vengono catturati vengono mandati nelle loro carceri del loro paese. Vedrai come cambiano, come calano, perché di là li fanno fuori, di là li pestano, li menano, li trattano come niente. Altro che in Italia che sono trattati, c'è anche il sindacato dei carcerati, mi sembra, per dire. Comunque, ho detto, quelli che vengono catturati qua dalla forza dell'ordine, li devono mandare nelle carceri loro, dei loro paesi di origine, che lo sanno tutti gli italiani, perché qui le carceri sono piene.

0: con Joe, poi alle 13 con Fede, alle 18 DJ 7 con Sister Gloria e Monica Morgan. Domenica 4 dalle 8 di mattina ci sarà Monica Morgan, dalle 12 Joe e dalle 16 ci sarò io insieme a Fede a fare l'ultimo DJ set di festeggiamenti con tutto lo staff anche della Via dei Berici. Quindi 3-4 ottobre, Parco della Pace, Vicenza, Via dei Berici.
1: Radio Peter Pan.

0: prossimi due selvaggi amici consigliano la visione e la lettura di libri.
1: Ah sì?
0: Che spiegano?
2: Ragazzi, basta che guardate Manuale compilato di Brignano.
0: Cioè Brignano?
2: Vi spiega filo per filo quello che è la realtà in Italia, purtroppo. Una merda.
0: Ma Brignano il comico? No, sarà un altro. Ha fatto un
1: non
0: video...
1: Non ha specificato il nome.
0: Bah. Altrimenti, amici, se volete leggere...
3: Il libro di Vanacci dice tutto. Il mondo al contrario.
0: Lolololo. Ma Chuck Norris, ne abbiamo di Chuck Norris? Amici, siamo pienissimi.
4: Ma qua in Italia, perché quando li prendiamo, dobbiamo spegnere i telefoni e batterli. Spaccargli le gambe
1: e loro si fanno battere,
4: batterli come si faceva una volta
1: e loro stanno fermi
4: come il baccalà,
0: come il baccalà.
4: E loro non tornano più
1: e loro stanno fermi
4: spaccargli due le gambe e buttarli male sul piave.
1: Ma loro sono in tre da solo e li picchi.
0: Se uno al piave lontano da casa è complicato, amici,
1: tra l'altro.
0: Altro Chuck Norris direttamente dalla Romagna, amici.
5: La fatba, la fatba è Ruggero e la fatba è quel clatti recli trasera. Ha avuto a vedere che quel che è morto, un bapioro, così si fa. E quell'imbecille che ha detto che nei paesi civili non funziona così, non ci sono furono. Ma va a fanculo, va a coglione, ma va. Se vieni a casa mia ti tiro e poi non li chiamo neanche i carabinieri. Ti carico, ti porto nella macchia o se no in una porcilaia. Hai capito? Lollo lollo.
0: Dove la trovo una porcilaia? Chi ha una porcilaia?
1: Beh, ce ne sono.
0: Ce ne sono?
1: Sì, diciamo
0: ma
1: che
0: vicino
1: sono,
0: a casa mia,
1: ci sono,
0: no?
1: Ci sono allevamenti un po' importanti. Si fa anche fatica ad entrare in un allevamento. Dovrebbe trovare quelli lì a cielo aperto. In Calabria ce ne sono, eh?

0: Salutiamo anche il maestro Reynolds, che ogni tanto so che ci ascolta, eh.
1: Hola, hola!
0: E anche la sua allieva Gio, già che ci siamo, va bene?
1: Da chi?
0: La sua allieva Gio.
1: La Gio. La Gio. Ma hanno scritto adesso.
0: No, no, no, però so che lei è un'allieva, fanno in...
1: La Gio non me la ricordavo.
0: Lascia fare. Va bene, visto che abbiamo nominato i carabinieri, cosa fanno, cosa non fanno, cosa possono fare o cosa non possono fare, lui ci ricorda che...
2: Selvaggi! Allora, in Italia tu puoi chiamare i carabinieri e i carabinieri vengono se cogli il ladro sul fatto all'interno della tua abitazione. Quindi chiedi al ladro gentilmente se si può fermare, tu chiami i carabinieri, dici al ladro di attendere i carabinieri e i carabinieri arrivano e possono prelevare il ladro e portarlo in questura. Il problema è che dopo due giorni il ladro viene rilasciato.
0: È così.
2: Ok. Lolololo.
0: Lolololo.
1: Ah, basta.
0: Vogliamo dire un altro?
1: No, non ce la facciamo.
3: È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan.
5: Squat.
6: Eurospar e Interspar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Beau. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
7: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
8: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
7: Prendi subito il tuo.
8: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
9: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
14: Luce batte, è troppo forte.
15: Peter Pan O'Clock.
0: È l'ora di sfogarsi, più o meno le 19.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
16: Ma che bel sorriso! Dove vai?
17: Da Ali c'è l'operazione Spesa Felice. Fino alla fine del mese, con la mia carta fedeltà, trovo più di 100 prodotti scontati del 30%.
18: Nei supermercati Ali Ali, per fino al 30 settembre, con carta fedeltà più di 100 prodotti scontati del 30%. Ali Ali, per fare sempre una spesa felice. Ali migliora la vita.
19: Breaking news.
2: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora di cronaca che giunge da Campobasso, dove è in corso un nuovo interrogatorio per Gianni Di Vita, padre e marito delle due donne uccise con la ricina a dicembre scorso a Pietracatella. È la terza volta oggi che l'uomo varca la porta della questura, ma Di Vita non è comunque iscritto nel registro degli indagati.
5: Cambiamo argomento. Gli avvocati dei 3007 egiziani condannati a 10 anni nel processo per il sequestro di Giulio Regeni sono pronti a ricorrere in appello. Assolto il quarto imputato nel procedimento che si è celebrato a Roma. E in merito alla vicenda Regeni, il ministro Tajani afferma: vogliamo sapere chi sono gli assassini di Giulio. E il titolare della Farnesina, dopo le polemiche dall'opposizione sulla vicenda, dice: non ho paura di andare in Parlamento. Cambiamo argomento. Eni propone anche un limite ai prezzi delle bollette dopo quello già in vigore alle tariffe dei carburanti. L'azienda dice che ci sarà il 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas per chi sottoscriverà l'offerta entro il 24 ottobre tramite plainto. Ora negli Stati Uniti, dove il Pentagono prosegue nella sua politica di austerity, il segretario alla difesa Exat sembra pronto al taglio del 20% tra alti ufficiali e generali ammirati. Il calcio, il Manchester City riconosciuto colpevole di quasi tutte le oltre 100 accuse di irregolarità finanziarie che sono state contestate. Il City rischia ora una massiccia penalizzazione in classifica o anche l'espulsione dalla Premier League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
20: Finestra è una finestra.
21: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
20: Vedo.
21: La maniglia centrale è davvero elegante.
20: Sì, bella.
21: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
20: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
22: Ocnoplast. Le finestre di design.
23: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
24: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
25: Sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, uva bianca senza semi 500 grammi a 99 centesimi. Da 4 pezzi in su, 79 centesimi al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market e online.
26: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
27: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
28: Obi, tutto è possibile.
29: Forever Fun, Forever Young.

0: Ma è fluido sta puntata?
1: Sì, vabbè.
0: Siamo sicuri.
1: Khaled è fluido,
0: ah, per Khaled, Khaled sì, Khaled
1: se
0: sì.
1: La vi e lui sì, è fluidissimo
0: sì,
1: Khaled.
0: Sì, sì, quello sì, quello sì. Ultimo quartino selvaggi, co-conducete insieme a noi. 393-7366-240, lo riprendiamo con lui che ci dice di non scherzare. Siamo seri, dai.
2: Non scherziamo, ragazzi. Una legge che permetta di uccidere a vista. Ma col cazzo che funziona, guarda l'America. Non funziona mica.
1: Vogliamo una legge che se uno viene a rubare a casa tua si fa un processo per direttissima e finisce in carcere.
0: Io non so in America come funziona. Io credo che se un ladro ti entra in casa ti puoi sparare, eh? In America mica
1: sì,
0: ti circulano.
1: Sì,
0: eh?
1: Sì, sì, però vogliamo
0: no, dice che non funziona, che in America non è così. Bah.
1: Dice che non funziona. No, funziona, solo che in America continua comunque a rubare.
0: Non credo che, che sia una piaga come da noi, però, non lo so.
1: Tu dici?
0: Comunque, amici, lo sfogatoio è il programma più ascoltato dai Chuck Norris e donne e d'Italia. Ne sì. Sentiamo diversi.
1: Anche Chuck Norris.
0: Come si dice al femminile?
1: Un'eroina femminile, quale potrebbe essere? Una Catwoman?
0: Ma oddio, non deve essere cattivissima.
1: Una che picchia, una Charlie's Angel. Le Charlie's Angel.
0: Abbiamo una Charlie's Angel, amici.
1: Vai, vai, vai.
3: Allora, io ho la videocamera, il videocitofono.
0: Sì.
3: Abito con i miei figli, tre minori, e io ho una carabina in libera vendita.
0: Vedi?
3: Quindi,
1: con i pallini,
3: se vogliono venire a trovarmi,
0: no, signora, spara,
3: io mi difendo.
0: Brava,
3: ovviamente.
1: Non lo dica anche
3: a parole, certo. Siamo bravi tutti, poi bisogna vedere lì per lì. Però io la carabina ce l'ho.
0: Brava.
1: Va bene, d'accordo. Lei sente il ladro. Con un chalas deve andare a prendere la carabina, la deve caricare, perché credo che
0: la signorina
1: carica.
0: Dorme col colpo in canna, che cazzo dà?
1: Penso,
0: ma
1: penso.
0: Certo,
1: tutto la carabina sotto il cuscino. E lei tranquilla, lasci finita. Ragazzi, bambini, state qua col ladro che io vado a prendere la carabina.
0: Quanto sei cacasotto e dormi col colpo in canna, no?
4: Attenzione.

0: fluido.
1: Sì.
2: Amici di Peter Pan, oggi sono veramente incazzato. C'è appena stata la gara settimanale tra il nostro gruppo di amici di chi ce l'ha più lungo e sono arrivato secondo questa settimana. Non succedeva da un po', sono demoralizzato, non so cosa fare. Dovrò inventarmi qualcosa per la prossima settimana per rimontare.
0: Adesso andai, ma ogni settimana questi gli esce il pisello, fanno la gara che ce l'ho ogni settimana.
1: Ma no, ma io credo che sia riferito a un qualche argomento, cioè io c'ho il motore più potente, oppure io.
0: La gara degli sboroni.
1: Sì, io ho avuto la figa, quella più tettona.
0: Scusate, pensavo al pisello, scusate. Posso tornare ai Chuck Norris?
1: Sì, vai.
0: Siamo strapieni, amici.
3: Buonasera, ragazzi. Io, sinceramente, ho un bimbo di un anno e mezzo, una di 8, la compagna in casa. Oh. Ho anche un amico con le stalle e la caldaia a biogas,
0: vedi,
3: che non ha nessun problema a buttare dentro qualsiasi cosa, la brucia e non restano tracce,
0: vedi.
3: Ciao Nina.
0: Così ragazzi,
1: hai capito, la caldaia biogas che brucia tutto,
0: Chuck Norris, ne abbiamo?
1: Vai.
4: Ciao ragazzi, io adotto la regola di contare fino a 100, me l'hanno sempre insegnata. 100 secondi con la testa sott'acqua, lo lascio uscire 3 secondi e poi di nuovo altri 100. Se resiste bene, e se no cazzi suoi.
0: Che meraviglia, ma sta cambiando, amici, il vento.
5: Ciao selvaggi, vedrete che prossimo anno, quando andrà su il generale Vannacci,
0: vabbè,
5: non ci saranno tutti questi problemi.
0: Sì.
5: Lollo.
0: Sì.
1: Deve cambiare le leggi, perché cambiare le leggi ci vuole un pochettino.

0: Peter Pan è il martedì fluido dello sfogatoio di Peter Pan.
1: Ma fluido non tantissimo, perché
0: scorre via.
2: Se il ladro entra in casa, fai la cosa giusta. Chiamami.
1: Capito? Tu chiami lui e lui ti risolve il problema. E cazzo, ma i problemi si risolvono.
0: E Batman?
1: Cioè, non lo so.
0: Bat segnale, cosa lanciamo?
1: Amici, stiamo per sentire una cosa che magari poi è vera, quindi io chiedo scusa. Secondo me è una cagata, ma magari invece è vera. Sì, perché prima abbiamo detto, uno ha detto, vabbè, basta prendere il silenziatore.
3: Ciao selvaggi, per quello che prima ha citato il silenziatore, vorrei fare una piccola nota, ovvero che tecnicamente è in proposta di legge quella di legalizzarlo.
1: Dai.
3: Lollolollo.
1: Ma che cazzo dici? La proposta di legge di legalizzare il silenziatore. Dai ragazzi, non diciamo minchiate. Cioè veramente sono meravigliosi. Poi magari tra un anno accadrà e quindi vi chiediamo scusa.
0: Il silenziatore, ma
1: legalizzare il silenziatore.
0: Ma manco la pistola l'ha legalizzata.
1: Anche perché amici, giustamente lui ci ricorda che la legge sulla legittima difesa prevede.
0: Abbiamo visto i troppi film
4: americani. C'è la legge che dice.
1: Si prende una pausa.
4: Che la difesa deve essere pari all'offesa. Ma quando ti hanno sparato. Mi spieghi un attimo come funziona?
0: È la legge della gravità.
4: No, perché. È un attimo.
1: La legge dice che la difesa deve essere proporzionata all'offesa.
0: Cioè, se tu ti tuffi in acqua ricevi una spinta pari al peso della moltiplicato per.
1: Esatto.
0: Com'era la formula?
1: Vai.

0: the sound hit the hour.
1: Eh?
0: Come on! Let the sun hit the hour.
2: Ciao Pedro, ciao Basso. Sì. Secondo me il ladro che entra dentro una casa deve accettare il suo rischio di impresa. E quello che succede, succede. Ciao.
1: Quanti Chuck Norris, che siamo pieni.
0: Io ti cito lì un detto inglese e tu quasi neanche lo capisci.
1: Dai, stava andando bene la puntata, non rovinarla, stava andando bene, amici, dai.
3: Buonasera da Peter Pan. Eccolo. Io avrei un'altra idea. Io metterei i cartelli come ci sono nelle caserme di militari.
1: Certo.
3: Con scritto: attenzione, per i ladri, pericolo di morte.
1: Quanta cattiveria. Tu prima hai detto: ma se dovesse capitare che un ladro entra nella casa di un giudice? Lui fa un altro esempio, però uguale.
4: Ciao selvaggi, è la stessa cosa che se uno violentasse la figlia di un giudice, vorrei vedere se questo giudice dopo la rilascia due giorni perché lui confessa: sì, ho sbagliato, scusatemi, e dopo due giorni lo rilascia, come è successo della tredicenne. Ciao selvaggi.
5: Radio

0: e Alice 2.
1: E finiamo con gli ultimi, scusandoci con quelli che non si sentiranno. Lui torna sull'argomento troppa leggerezza a parlare di morti.
2: Ciao ragazzi, Baxo, hai perfettamente ragione. La maggior parte delle persone non ha il coraggio di reagire, e quelli che reagiscono sono comunque pochi e si portano il rimorso per tutta la vita di aver ucciso. Quindi sono d'accordo con il ragazzo sulla leggerezza. Si parla tanto di sparare eccetera, ma quella non è la soluzione, ragazzi miei. Ci serve uno stato più presente, non farsi giustizia da soli, perché poi la paghi per tutta la vita. Lolo.
1: E finiamo con lui che vuol dire: va bene, ok, facciamo la legge che possiamo sparare, e se poi succede sta cosa?
3: Ciao selvaggi. Allora, mettiamo caso che c'è una legge che consente di sparare a chi entra nella tua proprietà.
1: Sì.
3: Caso ipotetico, è buio, tuo figlio esce e si dimentica le chiavi. Ok, magari salta il cancello per arrivare dentro a prendersi le chiavi perché è rimasto chiuso fuori. Tu vedi un'ombra che si muove e spari.
1: Ma scusa,
3: come la mettiamo?
1: Ma tu stai sul balcone col fucile così? Cioè, ti saprai, no?
4: Ma poi ti chiamerà! Ma perché deve saltare? Ma chiamerà col telefono, abbiamo lo smartphone sempre attaccato in coglioni, ma chiamerà,
1: un citofono,
4: no?
1: Qualcosa, papà, così, cioè,
4: niente, ma chiama, no?
1: Cazzo,
4: ma chiamerà col telefono,
1: perché vabbè, tu non sei papà, queste cose non le puoi sapere,
4: ok, lascia il telefono, vabbè, ci sentiamo domani poco dopo le 10.

0: Sport.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Salve, due etti di prosciutto veneto.
2: Nanno, perché prendi sempre quello veneto?
1: Perché è buono, delicato, è un prodotto della nostra terra.
2: Allora me ne dai una fetta?
1: Adesso hai capito.
3: Nei migliori punti vendita, prosciutto veneto DOP. I valori di un tempo, la dolcezza di sempre.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Per festeggiare ha preparato una serata tutta da vivere. Sabato 3 ottobre alle 22 arrivano sul palco i gemelli di Guidonia. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
9: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete scegliere agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova, del gusto è la prova.
12: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.

0: insieme a Snoop Dogg, Justin Timberlake, Charlie Wilson aprono la nostra puntata di Field Vibe alle 19.35 su Radio Peter Pan in questo martedì 29 settembre 2026. Dai che iniziamo!
1: Peter Pan è Field Vibe. Segui il ritmo. Field Vibe. Peter Pan è Field Vibe. Con la Dallan.
0: Eh no, anche su questa sera, come avrete capito, non sono la Dallan, ma sono Alice Serini. Ciao, buonasera a tutti, saremo insieme qui su Radio Peter Pan fino alle 21. Ringraziamo Fede per la puntata di Field Vibe della scorsa settimana, mi ha accompagnata, e la Dallan che tornerà domani. Per forze di casa maggiore è rimasta in ferie, bloccata in ferie, beata lei. In questa puntata di Field Vibe, come al solito, parleremo di musica, tanti live sparsi in giro per il mondo, ma anche tanti concerti, e quindi rimanete con noi, sta per iniziare Feel the Vibe.
1: Radio Peter Pan. Radio Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan. Forever Fun.

samurai jay fresco di un Sanremo. E se per un artista italiano è un sogno di una vita vincere Sanremo, per un DJ di musica elettronica potrebbe essere vincere il premio alla Top 100 di DJ Mag. Parliamo di questo oggi perché manca pochissimo all'edizione di quest'anno, che si terrà il 6 ottobre all'interno del club numero uno al mondo, che è lo Universe di Ibiza, che è diventato proprio la casa di questo evento l'anno scorso, anno in cui ha trionfato David Guetta. Chissà se anche quest'anno sarà lui a vincere questo grande premio. In realtà però è la quinta volta che lo vince, e la stessa cosa l'hanno fatta degli altri DJ in questi anni, come Martin Garrix e Armin Van Buuren, e quindi sono tutti e tre allo stesso livello. Questo vuol dire che se quest'anno uno dei tre vince il sesto premio, potrebbe diventare ufficialmente il DJ numero uno al mondo.

Ma che emozione si prova a diventare il DJ numero uno al mondo? Beh, io sicuramente non lo so perché ancora non lo sono diventata, ma tra poco scopriremo il 6 ottobre ufficialmente chi sarà il DJ numero uno al mondo per questo 2026. Stavamo parlando poco fa della Top 100 di DJ Mag, che è una premiazione che viene fatta dal magazine DJ Mag, in cui i DJ di musica elettronica internazionale vengono premiati. Il primo ovviamente vince il premio di miglior DJ al mondo. La cosa bella però è che non ci sono nomination e i DJ sono scelti dalle persone, quindi si può votare sia un DJ come, che ne so, Bob Sinclair, Martin Garrix, ma anche una persona che ha iniziato a fare il DJ da poco e per la prima volta magari ha suonato in un piccolo pub con 5 persone davanti. Tutti sono ammessi, la candidatura quindi è spontanea.

se ne inventano di tutti i colori. Il segreto è che ovviamente la persona che vince il top 100 di DJ Mag non viene detta fino alla fine, quindi fino alla fine della serata. Alla fine della serata, quando poi le viene dato il premio, fa il suo primo DJ set ufficiale come DJ migliore al mondo. Ricordiamo che questo evento lo fanno allo Universe di Ibiza, quindi se siete interessati forse siete ancora in tempo per prendere un volo. Noise, video, foto.

0: Fisher and Florence Starman qui su Peter Pan. Fisher che potrebbe vincere tranquillamente la Top 100 di DJ Mag. È proprio quello di cui stavamo parlando poco fa, si terrà il 6 ottobre e ci farà scoprire quale sarà il DJ migliore al mondo per questo 2027. E Fisher potrebbe vincerlo, ma non solo, perché potrebbero vincerlo anche i The Bauza, che quest'anno hanno sfondato veramente tutte le classifiche con le loro tantissime hit, e ce n'è una in particolare che a noi piace tanto, è Magnetic, qui su Radio Peter Pan.
1: Radio

0: Magnetic The Pausa chiudono la nostra puntata di Feel Vibe.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
4: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
5: Campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
6: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
7: Da 25 anni c'è uno shop online in cui arredo, complementi e oggettistica di design rendono speciale ogni tuo spazio.
8: Sediarreda.com, adesso anche a Manzano, in via Cividale 24.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP. Una bontà che appartiene a tutti.
12: Non si batte, è troppo forte.
13: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 in punto.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
14: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo, gli amici di Radio Peter Pan. La presenza dell'alta pressione subtropicale sarà garanzia di una giornata di domani, giornata di mercoledì, all'insegna della stabilità al nord Italia con assenza di piogge. Sul nord-est in prevalenza il cielo risulterà sereno o poco nuvoloso, qualche nuvola in più invece al nord-ovest, soprattutto sulla parte settentrionale della Lombardia, sul Piemonte, ma non prevediamo piogge, solo un po' di umidità in quota. Temperature del pomeriggio sempre piacevoli, perché un po' dappertutto le massime oscilleranno tra i 24 e i 27 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
15: Festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
16: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
17: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Forever Fun, Forever Young.

0: Sofa Yort apre la nostra seconda mezz'ora di Field Vibe. Ciao di nuovo, buonasera a tutti, io sono Alice Serini, vi farò compagnia fino alle 21 qui su Radio Peter Pan durante Field Vibe. Stavamo parlando della Top 100 DJ Mag, che sarà questo festival che si terrà appunto a Ibiza il 6 ottobre, che ci farà scoprire qual è il primo DJ al mondo. E noi ne suoniamo tantissimi sulla nostra radio e magari sarà proprio uno di quelli che passiamo noi a ricevere questo grande premio. Iniziamo la nostra seconda mezz'ora con il nuovo disco molto figo.
1: Attenzione,

0: qui su Peter Pan alle 20:10. Adesso, amici, è il momento di chiudere le valigie e prendere un bel volo verso la Spagna. Ci catapultiamo proprio a Madrid. Se però non avete la possibilità, non vi preoccupate, perché ci penserà Shakira a venire da noi. Infatti, per la prima volta Shakira trasmetterà il suo concerto in tutto il mondo in streaming. Ha praticamente preso la residenza a Madrid, dove ha creato la sua residency, in cui ha fatto 12 tappe del concerto Las Mujeres Yano Lloran World Tour, Le donne non piangono più, che porterà in tutto il mondo. Infatti il live del 3 ottobre, che sarà a Madrid, lo potremo vedere anche comodamente dal nostro divano. Alle 20:45 inizierà la diretta dalla capitale spagnola e sarà anche l'ultima delle 12 date, ma in realtà questa Latina European Residency fa parte di un progetto molto più grande, perché ha compreso un sacco di mostre, incontri, workshop, cinema, gastronomia, letteratura e concerti, insomma tantissimi appuntamenti che celebrano la cultura del mondo latino. E Shakira però ha avuto uno spazio molto rilevante all'interno, perché ha preso una residency di 12 concerti e in più ha anche il vestito e il museo Shakira, quindi un museo interattivo dedicato interamente alla carriera dell'artista.
1: Radio Peter Pan.

Shakira ci ha invitati tutti al suo concerto, o comunque l'ha reso super inclusivo, perché lo possiamo vedere anche direttamente dal nostro divano, perché andrà in streaming l'ultima data della sua residency a Madrid. Gli Oasis invece sono stati un pochino meno inclusivi, perché come sono arrivati i biglietti sono direttamente finiti. Per le 42 date europee degli Oasis del 2027 i biglietti si sono volatizzati in solamente 2 giorni. C'è da dire una cosa però, che neanche tutti hanno avuto l'opportunità di comprarli, perché la prevendita era accessibile solamente a coloro che venivano estratti da un sito tramite una lotteria, quindi il passaggio era molto lungo e i prezzi erano altrettanto alti. Infatti a Roma si andava dagli 86 ai 258 euro, mentre in altri siti in cui i biglietti li stanno rivendendo siamo arrivati a 1500 euro, quindi i prezzi sono ovviamente alle stelle, e sono stati anche tanti i commenti su questa cosa, soprattutto su X, dove Liam Gallagher ha ben deciso di passarci tutto il weekend. Infatti tantissimi si sono lamentati di questa cosa e qualcuno ha scritto: ma dov'è il mio codice per farmi estrarre alla lotteria? E lui ha risposto: dietro di te. Vabbè, ironico, simpatico, divertente. A qualcun altro invece ha risposto alle lamentele, ha risposto: vado a farmi una bella manicure, che comunque Liam non fa mai male. E poi c'è un'altra fan che ha scherzato sul fatto di paracadutarsi al concerto e ad una data, e lui ha risposto: ti aspetto con una cerbottana. Beh, mica male Liam. Ovviamente tutti i biglietti, come dicevamo, sono sold out, nonostante non tutti siano riusciti a prenderli, anche perché poi per accontentare tutti i fan degli Oasis, cioè dovrebbero praticamente fare 200 date

0: Your Mind. Stavamo parlando di commenti a proposito di Liam Gallagher, che non si è risparmiato nel rispondere a tutti coloro che si sono lamentati dei biglietti del loro prossimo tour che si terrà nel 2027. C'è un altro commento che ha fatto impazzire tutto il web, di cui ne parleremo tra pochissimo. Dico tra poco perché sono arrivati loro, gli amici di Hello Kera Baby.
1: Hello Kera Baby.

0: Verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF. Un solo spray.
4: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Eurospar e Interspar, torna la sticker mania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis, e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
2: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
4: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
5: Radio Peter Pan è anche in video.
7: Un solo click e sei dentro il nostro mondo.
5: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Forever Fun, Forever Young.

0: Connection, ve l'avevo detto che prima o poi avremmo parlato di commenti, perché gli Oasis sono in tour, anzi saranno in tour l'anno prossimo, hanno in programma un tour meraviglioso per il 2027, ovviamente tutti i biglietti sono sold out. Liam Gallagher, che questo weekend evidentemente non aveva tante cose da fare, ha deciso di passarlo tutto su X a rispondere ai commenti delle persone che ovviamente, dopo non essere riuscito a prendere il biglietto degli Oasis, erano un pochino dispiaciute. Ma lui non c'è andato giù leggero, perché per esempio prima dicevamo che ad alcune lamentele ha risposto semplicemente: io non mi interessa, perché vado semplicemente a farmi una bella manicure. Beh, Liam, non sei stato molto carino, però cosa gli vuoi dire? Con tutta la fama che ha, si è permesso di fare anche questa cosa. Ovviamente, come diciamo, tutti i biglietti sono sold out, e comunque per rendere contenti tutti avrebbero dovuto fare almeno 200 date solamente in Italia. Pensate, in tutto il mondo sarebbero state tantissime. Ma a proposito di commenti, Bruno Mars l'abbiamo visto molto geloso ultimamente sui social di Drake e Karol G, perché Bruno Mars ha fatto da poco un singolo che si chiama Still con Karol G, che tra l'altro è stato anche un bel successo per Karol G, perché ha cantato interamente in inglese. Dopo questa canzone tutto il web pensava che ci fosse del tenero tra di loro. Karol G non ha mai detto niente, però Bruno Mars, quando poi ha visto la sua cotta con Drake sul palco del concerto di Karol G a Houston, non l'ha presa molto bene, e quindi ha pubblicato una foto in cui guardava fuori dal finestrino in modo un po' romantico e pensieroso, dicendo: Drake, non ti preoccupare, sto arrivando perché me la voglio riprendere, devo riaverla io, Karol G, indietro. E Karol G, te lo posso dire, io un pensierino a Bruno Mars ce lo farei.
1: Radio Peter Pan.

Chico su Peter Pan. Non so se l'avete visto, ma è uscito da pochissimo un video di Stefano De Martino, che è il direttore artistico di Sanremo, che suona le iconiche note del jingle di Sanremo al pianoforte. Questo video l'ha fatto proprio per ricordare a tutti gli artisti che mancano pochissimi giorni per iscriversi ad Area Sanremo e a Sanremo Giovani. Infatti la formula è cambiata e il vincitore di Sanremo Giovani avrà l'accesso diretto al grande festival di Sanremo, quindi tra i tanti big, tra i 24 big, uno sarà un giovanissimo. Come dicevamo, sarà Stefano De Martino il direttore artistico e, oltre ad essere un ballerino, un presentatore, ci ha suonato anche addirittura il pianoforte. Scopriremo chi sarà il giovanissimo a prendere parte del grande cast di Sanremo il 18 dicembre, quando ci sarà in prima serata la finale di Sanremo Giovani. Con la serata appunto sarà Sanremo. Siamo curiosissimi di sapere qual è il giovane, ma soprattutto di sapere chi vincerà Sanremo 2027. Radio Peter Pan.

0: che vedo Elvis Crespo qui su Peter Pan. Ormai lo sappiamo che basta una foto, uno screenshot di troppo al volo che si parte subito con mille viaggi mentali, mille gossip. Ormai sul web ne vediamo veramente di tutti i colori, ed è proprio quello che è successo qualche giorno fa a Kimi Antonelli e Olivia Rodrigo, perché ad un concerto di una cantante statunitense, che appunto è Olivia Rodrigo, che tra l'altro è giovanissima, è stato visto in prima fila tra la parte dei VIP un ragazzo con un cappellino e una felpa sportiva, quindi poteva ovviamente essere Kimi Antonelli, cioè chi se non lui. Da lì è partito uno screen fatto ad un video e tutti super a fare gossip. Il pilota di Formula 1 ha trovato la moglie e ovviamente i fan erano già super affiatati, erano contentissimi per la nuova coppia e oltretutto si erano già immaginati un matrimonio che effettivamente non sarebbe impossibile, perché lei ha 23 anni, lui ne ha 20, certo ovviamente sarebbe un pochino presto per entrambi, però non sarebbero una brutta coppia, potrebbe il tutto funzionare. L'unico problema è che nulla di tutto ciò è vero, sarebbe bello ma è tutta una fake news.
1: Peter Pan.

0: a Fabri Fibra, ai Pinguini Tattici Nucleari qui su Peter Pan. Prima di lasciarci, amici, vi devo ricordare un bel po' di eventi.
1: Radio Peter Pan.
0: Sabato 3 ottobre e domenica 4 ottobre ci trovate alla Via dei Berici Ride in Vicenza al Parco della Pace per due giorni di ciclismo, musica e festa. Sabato 3 saremo dalle 8 con Joe, dalle 13 con Fede e dalle 18 il DJ set Peter Pan con Sister Gloria e Monica Morgan. Domenica 4 invece dalle 8 con Monica Morgan, dalle 12 con Joe e dalle 16 il DJ set con Marco Baxo e Fede. Saremo presenti con tutti i nostri gadget e il nostro Peter Pan Radio Track che è aperto a tutti i partecipanti e pubblico. Venerdì 9 ottobre invece saremo anche sabato 10 ottobre, due giorni con Radio Peter Pan alla 91esima Sagra delle Castagne e del Vindurello di San Giovanni Ilarione in provincia di Verona. Venerdì 9 un bel Peter Pan Hangover, dalle 22 in console Thomas Menegazzi, Edo, Andrea Nordio e tutti i nostri performer. L'ex era for Rocky Pole Dancer per una notte da leoni. Lo special guest sarà DJ Matrix. Per sabato 10 invece abbiamo un Peter Pan Super Impatto, dalle 22 con Marco Baxo, Lady Ellen e il perfetto.

0: chiude la nostra puntata di Feel the Vibe anche oggi in questo martedì 29 settembre. Amici, non temete, domani torna la LAN e quindi saremo insieme fino alla fine della settimana. Finalmente torna dalle ferie, non so se anche per lei è finalmente, ma per noi assolutamente sì. Quindi a questo punto vi saluto, vi auguro una buona serata e a domani. Ciao ciao!
1: Tra poco Miami Flow Latino. Squat.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
4: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
4: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22 propone un evento speciale, i Gemelli di Guidonia Show. Ti aspettiamo. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il Parco delle Grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro.
8: Non si batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 in punto.
9: Peter Pan O'Clock.
10: Sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli iperemarket e online.
11: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
12: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti. Li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
13: È possibile.
14: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Fun. Forever Fun, Forever Young.
16: Una cosa antisputo davanti alla...
17: Eh sì, perché sennò poi l'ho facito, no?
16: Non l'antistupro, ma l'antisputo.
18: No. Come se un caro amico, non ti sputo in faccia perché ti lascio la lacrima sul viso.

0: rilancio sigla, dicevo, sì. Ultima puntata, poi facciamo due puntate super mixate, poi cominciamo.
1: Claramente.
2: Che lo che stiamo rulai, llegó el Miami, baby.

0: una marea di cagate.
1: Ecco, benissimo, questo è il flow latino riassunto nello specifico da Salito Sanchez.
0: Ecco, però, facile facile.
1: Però insieme a noi c'è anche, ormai è diventato la star.
2: Non è un gioco,
0: sì,
2: eh?
0: Sì, signor.
2: Non è un gioco, eh?
1: Dici?
0: È una star biblica.
1: Profeta Cubita, anche conosciuto come?
3: Profeta Cubita, lo che se necessita.
4: Il hueso. Dai, loco, ahí, tírala.
1: Come stai? Come stai? Tutto bene?
4: Benissimo, mi gente, benissimo.
1: Sì?
4: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Trump ha detto che siete morti.
4: Il huesazo, sì, no.
1: A Trump ha detto che Cuba è morta, è defunta.
4: Ah, esattamente.
1: L'ha detto lui, io.
4: Si apagò la luce.
1: Lasciamo perdere i discorsi tristi e noiosi che ci circondano ogni giorno. Noi siamo qui per portare un po' di... Non mi viene proprio.
0: Allegria.
1: La parola felicità e allegria proprio di questi tempi.
0: Ah, è difficile.
1: Non è un gioco, eh?
0: Non è un gioco, no.
1: Profeta, tu questa settimana mi sa che è la tua settimana, cioè quella di gusti di frontiera, gorizia.
4: Me mato.
1: È la tua settimana.
2: Non è facile per voi, eh?
3: Il

0: Io sono molto amico, cioè molto, sono amico dell'assessore che si occupa dell'organizzazione di Gusti di Frontiera, la festa, la kermesse goriziana, famosa in tutta la regione da anni, secondo me la migliore festa del Friuli. Mi dispiace, cugini del Friuli Doc, ma siete stati superati. Però c'è una cosa in cui Friuli Doc invece supera Gusti di Frontiera. Con tutto il rispetto, noi siamo musicisti, facciamo musica, facciamo divertimento, ma il fatto che sia vietato ballare a Gusti di Frontiera proprio non ci va giù.
1: Chi ci crede?
2: Già.
0: Non è una cosa bella. Cioè, festa e ballare, secondo me, sono un binomio come
3: Flow Latino
0: e Sale Sanchez. E Profeta Cubita e Shaddai. È una cosa che va assieme, ci vuole impatto, no?
1: Sì,
0: Niente, questa è la nostra opinione da gente che vive

0: sicuro?
1: Bueno.
0: Creo che no. Per la sicurezza, cioè dicono che no, davvero, adesso approfondiamo il discorso perché è inutile fare i cazzoni, buttarla lì e poi non spiegare le ragioni.
1: Prendela.
0: Cioè, diciamo le ragioni. La cosa che non si può ballare è per la sicurezza.
2: Sì, esatto.
0: Ok.
1: Non rompi un tobillo.
0: Però ci sono un sacco di città con feste di grosse così, dove il piano sicurezza effettivamente viene affrontato.
1: Claro.
0: Non cancellato, cioè nel senso fai una cosa e cerchi la soluzione per affrontare in modo che tutti siano contenti.
2: Claro. Arriesgandola e solucionando, claro.
0: Non solo gli anziani, non solo quelli che vogliono passeggiare, ma anche quelli che in quei quattro giorni vogliono ballare, perché alla fine la festa del paese, della città è quello. Sì.

0: tutte le città, tutte le feste, la questione degli assembramenti e delle feste in pubblico così dal vivo sta diventando un problema.
1: Sì, sì. Soprattutto mentre è più piccola la città e la cosa è

0: Party.
1: Quédate, el Miami vuelve después de la promo.
2: Delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Sara Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Peter Pan. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Peter Pan all'800-651-651.
12: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
13: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
12: Prendi subito il tuo.
13: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423-7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
14: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
17: Stusa Cucine e Chateau d'Ax presentano speciale anniversario Home Deco. Primi 45 clienti fino a 6.000 euro di vantaggi più 8 promozioni irripetibili. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Fossalta di Porto Gruaro e Trieste.
18: Fan, forever fan, forever young.
19: Parate, parate, parate, parate. E te sei il flow latino. No.

0: Esto es el sonido picante del Miami, baby.
1: El sonido picante del Miami, programma noto in tutto il mondo, in tutto l'universo.
2: Diablo!
3: No, il multiverso.
1: In tutto il multiverso, per essere un programma inutile che non dice niente e lo dice anche male, vero?
3: Sì, sí, solo che los que lo dicen no son inutiles.
2: Suéltala, calienta.
1: Però c'è qualcosa riguardo la Fashion Week che Salito Sanchez voleva dire, perché Salito Sanchez era seduto accanto a Tony F alla Fashion Week.
3: Sì, sì, claro.
1: Credici.

0: Cubeta, cubita, lo che se necessita.
1: Il flow latino.
2: Allora, svegliamo gli altarini, perché noi siamo quelli che svelano gli altarini. Perciò c'è. Tutti. Anzi, lo dico come lo direbbe Bello Figo. Tutti sanno che. Tutti sanno che c'è un pezzo che sta andando un sacco su TikTok. In stile funk brasilero.
3: Sì, che sta appegato.
2: Ok, che sta appegato. Bellissimo, cioè. Suonabilissimo.

0: demás no lo entiendo.
1: La focaccia.
0: Sí.
1: La focaccia.
0: Creo que dice algo así como que después nos vamos a una fiesta privada o algo así.
2: Pero secondo me abbiamo capito cos'è la focaccia in brasiliano.
1: Ah, il diablo.
2: È come voi dite la cucchiarina, dire.
0: Ah!
2: Loro hanno la focaccia.
0: Quella da riempire.
2: Il maritozzo con la bene, dai.
3: Bello!
2: Bene.
1: Suelta la papaya.
0: Quella che finisce per no.
2: Il
1: no, papaya.
2: La pussy, no? Vabbè, dicevamo che secondo noi questa super hit da TikTok ha preso.

0: nostra, il Palma Riva, presentiamo la nuova squadra Miami 27. Arrivano i nuovi Miami Kings, attenzione.
1: Wow. Las espero a todita, oíste.
2: ¿Cómo?
1: Las espero a todita, oíste.
2: Ah, claro, te estás pendiente ahí.
1: Claro. Sí.
0: Quindi 10 ottobre, signorine, venite a conoscere i nuovi gemellini peruviani. Dico solo questo.
2: Ya.
0: Gemellini peruviani.
1: Pero no,

0: Uno che va a mujer.
1: Che ha tante donne.
0: Donnaiolo.
2: Donnaiolo.
0: Mamma mia. Sono spagnolo livello C.
2: Il latino del Miami, baby.
3: Finalmente, el próximo mes, vamos a saber quién ganó el beef entre Drake y Kendrick Lamar.
0: ¿Cómo? Ah. ¿Por qué?
3: Porque estaban en tribunal y el mes que viene...
0: No. Cioè,
2: espérate.
0: El dissing de Drake y Kendrick en tribunal.
3: Sí. Llegó al tribunal y va a salir ahorita en no sé cuándo, el mes que viene. Ya te digo específicamente.
0: Cioè, allora, il dissing è una cosa che fa parte della cultura hip hop, è intrinseca nell'emceeing, nel rappare, sta roba. In tribunale?
3: Già.
0: E vabbè, allora va bene che tua zia commenti su Facebook. Allora.

0: settembre sale la
1: 4 dicembre
0: la corte dell'appello.
1: Un giudice di un tribunale. Il 4 dicembre, signore e signori, un giudice di un tribunale deciderà chi ha vinto il dissing fra Drake e Kendrick Lamar.
0: Sì, praticamente è un processo, un appello che hizo Drake a riguardo a Not Die Cosin.
1: Sì, ovviamente non è che siamo nati sul pero, sarà una cosa che riguarda diritti,
0: sì,
1: di,
0: sì, non so, non so.
1: Etichette menate, però sta roba parte da due microfoni e da due che si sfidano.
0: Eso sia parte del juego una vez en nuestro tiempo, ¿no?
1: Claro.
0: Sí, era sí. Fa parte del gioco quello, non c'era
1: sì,
0: niente.
1: Ma, vabbè, però dai, cioè.
0: Siamo male.
2: Molto male.
1: Anche perché la sfida nelle competizioni in generale fa crescere entrambi.
0: Esatto. Yo. E era más que nada un beef.
1: E cosa dovrebbe dire Michael Jackson allora?
0: A
1: Lil Nike,

0: organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
2: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
3: Prendi subito il tuo.
2: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
5: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Ascoltaci dal tuo smartphone.
7: Scarica l'app Radio Peter Pan dal tuo store e portaci con te ovunque.

0: grazie ad Hubet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre caffè Kimbo 60 capsule compatibili in espresso a 9,99€. Da 4 pezzi in su 8,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi con carta payback negli ipermarket e online.
2: 2 verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
0: Fun, forever fun, forever young. Music in the mix.

0: Sport.
1: Verticale, trekking sull'Etna.
0: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
0: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
0: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
3: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Yobi e in store.
4: Obi, tutto è possibile.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Eurospar e Interspar, torna la stickermania con Il segreto dell'amuleto luminoso, l'esclusiva raccolta di figurine con le avventure di Oscar e Bo. Fino al 18 ottobre, ogni 10 euro di spesa ricevi subito un pacchetto di figurine gratis e per completare la raccolta più velocemente puoi acquistare le figurine a soli 50 centesimi. Corri da Despar, Eurospar e Interspar. Info e regolamento su despar.it.
10: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
11: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
13: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
14: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
15: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
16: Prendi subito il tuo.
15: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
17: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
18: Da Auto Nord Fioretto, a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
19: Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, compie 33 anni. Il 3 ottobre alle 22, gemelli di Guidonia Show, perla-novagorica.com.
20: Forever Fun, Forever Young.

0: I'm a fireball.
1: Ogni sera su Peter Pan.
2: More music.

0: Io sono Karinz e questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo martedì prossimo, sempre alle 22.30. Io vi saluto, ma voi restate sintonizzati, perché su Radio Peter Pan la musica non si ferma mai.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: L'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento.
3: Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy.
2: Prendi subito il tuo.
3: Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group Lube Store di San Giorgio di Nogaro. Cucine esposte fino al 60% di sconto, oltre a mobili, divani e materassi, solo per poche settimane.
5: Hit Universal Fun. Il Perla di Nova Gorica, Slovenia, celebra un anniversario importante. 33 anni di emozioni e divertimento. Per festeggiare, sabato 3 ottobre alle 22, ti aspetta una serata davvero speciale con i gemelli di Guidonia Show. Inoltre, per tutto ottobre, pasti a buffet con formula all you can eat a metà prezzo. Vieni e punta sul gusto e sul divertimento. Scopri di più su perla-novagorica.com.
6: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Forever Fun, Forever Young.
9: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Max Morgani.

0: Era il suono di
1: Max Morgani. Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan. What?
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
6: Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
7: Da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Peter Pan, forever fan, forever young.
10: Pleasure night, pleasure night, pleasure night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di
9: Max Morgani.

0: Per otro della Moet.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: What?
4: Magari non l'avevi pianificato, ma l'istinto ti dice che è il tuo momento. Sono rimasti pochissimi posti nelle classi della Peter Pan Academy. Prendi subito il tuo. Le lezioni iniziano il 3 ottobre. Corso DJ e vocalist, se sei quello che in macchina vuole scegliere sempre la musica. Corso speaker edizione, se sei quello che non tiene mai a freno la lingua. Iscriviti sul sito peterpan.it alla sezione Academy o chiamandolo 0423 7367. Sponsored by S Music Store, smusic.it.

0: grazie ad Hubet FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
2: Blaster Jax. Blaster Jax.

0: Sport.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.
2: Io ascolto Peter Pan perché
3: lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera l'acqua lei diventa la mia baby.
4: Radio Peter Pan,
5: non c'è altra scelta.
6: È partita la vendita straordinaria per rinnovo locali da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 60%. Ma non solo cucine, camere, divani, materassi e tutto l'arredamento che cerchi, a prezzi irripetibili. Affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande vendita da Mobilia Group, l'Ube Store di San Giorgio di Nogaro.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League. Okay.